0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Stiamo per ascoltare la seconda parte del messaggio del dottor Arnold Fruchtenbaum nel collegamento con Cristiano Online. Il tema è i tre miracoli messianici. Buon ascolto.
2: And the background is the common Pharisaic teaching.
3: E il contesto è il classico insegnamento rabbinico.
2: If someone is born with some kind of a physical problem, like being born blind,
3: se qualcuno è nato con un tipo di problema, come è nato cieco,
2: that's due to a specific sin.
3: Questo è dovuto a un peccato particolare.
2: Either committed by the parents or by the individual in the womb.
3: E poteva essere un peccato che avevano commesso i genitori oppure addirittura il bebè all'interno della mamma.
2: But how could a person be guilty of sin before he is born?
3: Ma come può una persona essere commettere dei peccati all'interno del lembo della propria madre?
2: And one example that the Pharisees gave was this.
3: E uno degli esempi che i farisei dicono è questo.
2: If a baby kicks the mother out of enmity or some kind of animosity towards the mother.
3: E se il bebè dentro la pancia dà un calcio contro la mamma per un motivo che si sono in qualche modo non trovati d'accordo,
2: then he could be born with some kind of physical malady, one of which was being born blind.
3: E a quel punto, come giudizio su quello che aveva fatto il feto, era nascere con un problema, esempio nascere cieco.
2: So healing someone of a person of blindness that he was born with, then that would be a messianic miracle.
3: E di conseguenza guarire qualcuno che era nato cieco sarebbe stato fattibile soltanto dal Messia.
2: This is in the context of the Feast of Tabernacles.
3: E il contesto generale a questo brano è la cerimonia delle capanne, la festa delle capanne.
2: And they were passing by and they point out a man who was born blind.
3: E mentre passavano gli indicano una persona che era nata cieca.
2: And notice the question that they raise.
3: E vediamo la domanda che fanno.
2: Read verse 2.
3: Versetto 2 dice: li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E dice: i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?
2: This reflects the Pharisaic teaching they've had.
3: E questo rifletteva gli insegnamenti rabbinici che avevano ricevuto.
2: If a child is born blind, has to be of a specific sin.
3: E se un bebè è nato cieco, doveva essere il risultato di un particolare peccato.
2: Either the parents or the child.
3: Dei genitori o del bambino.
2: But how could the child sin before he is born?
3: Ma come può una persona peccare prima di essere nata?
2: And that's what the example is of kicking the mother in the womb.
3: Ed è il motivo per cui c'era l'esempio del calcio contro la mamma mentre si era ancora nella sua pancia.
2: Now read verse 3.
3: Versetto 3 dice: Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui.
2: And Jesus here objects or rejects the common Pharisaic teaching.
3: E quello che fa Gesù è opporsi al comune insegnamento farisaico.
2: Because a person born with any physical malady is not necessarily due to specific sin either by the parents or by the individual.
3: Perché una persona che nasce con una malattia non è per forza, non è correlabile a un peccato commesso né dai genitori né dal feto.
2: So he will proceed to heal the man, but does in a rather strange way.
3: E quindi procede nel guarire la persona, l'uomo nato cieco, ma lo fa in modo molto strano.
2: He spits on the ground.
3: Lui sputa per terra.
2: From the spit and the dirt he makes some mud.
3: E tra la terra e il suo sputo fa una pastella.
2: And he smears the mud on the eyes of the man born blind.
3: E a quel punto questa pastella la mette sugli occhi della persona che era nata cieca.
2: But the man is not healed.
3: Ma l'uomo non è guarito.
2: But rather in verse 7 he tells him to go down to the pool of Siloah or Siloam.
3: Ma al versetto 7 gli dice di andare e di lavarsi nella vasca di Siloe.
2: Which he does, and when he washes the mud of his eyes, he is able to see.
3: Cosa che lui fa, nel momento in cui si lava, a quel punto riesce a vedere.
2: that there's a whole crowd of people because it's always a daily ceremony at this pool during the 8 days of the Feast of Tabernacles.
3: E questo miracolo avviene in presenza di tantissime persone perché nella festa dei tabernacoli, a quella piscina in particolare, c'era un rituale alla quale le persone andavano.
2: But this miracle is performed, they did not see Jesus being active in this.
3: Ma loro vedono il miracolo, ma non vedono che era stato Gesù a compiere il miracolo.
2: He walked away from the Messiah still blind.
3: Perché l'uomo cammina via dal Messia mentre è ancora cieco.
2: Only after he washes the mud off his eyes does he see for the first time in his life.
3: E solo dopo che si è lavato alla vasca i suoi occhi riprendono a funzionare per la prima volta, lui vede.
2: And there is quite an amount of excitement.
3: E c'è tantissima eccitazione a riguardo.
2: The man is a resident of Jerusalem since he was born.
3: E l'uomo aveva vissuto a Gerusalemme fin da quando era nato.
2: And therefore they knew him to be born blind.
3: E quindi tutti sapevano che lui era nato cieco.
2: They want to know how come he can see. This is not supposed to happen until Messiah comes.
3: E dicono, ma com'è possibile che questo sia accaduto? Sappiamo che questo avverrà solo quando verrà il Messia.
2: The multitude do not know how to deal with this, so they send him to the Pharisees to get this one explained away.
3: E le persone non sapevano come spiegarselo, quindi lo mandano dai farisei affinché loro riescano a spiegarlo.
2: So the healing takes place in verses 1 through 12.
3: E quindi i versetti da 1 a 12.
2: And then in the first interrogation we come to verses 13 through 17.
3: E quindi ci troviamo di fronte alla primo degli interrogatori, dei versetti 13 a 17.
2: They question him how he received his sight.
3: E domandano all'uomo come aveva ricevuto la vista.
2: So they can't find the reason for it and it doesn't help them any.
3: E il fatto che non trovano una risposta, non riescono a darsi delle spiegazioni.
2: He keeps affirming that he was born blind.
3: E continua lui a dire che era nato cieco, che tutti confermavano che era nato cieco.
2: Furthermore, by rabbinic law, one could not be healed on the Sabbath day unless there was an endangerment to the man's life.
3: E un'altra cosa che diceva la tradizione rabbinica è che non si poteva guarire nessuno di sabato a meno che la vita della persona non fosse in pericolo.
2: And therefore, that since the Messiah did this miracle on a Sabbath day, they see him violating the Torah.
3: E a questo punto, poiché lui aveva fatto questo miracolo all'interno del Shabbat, è come se validasse ciò che diceva la Torah.
2: And so they reject Jesus' power to do a miracle on the Sabbath day.
3: E quindi quello che loro fanno al contrario è rifiutare la sua autorità perché aveva guarito in giorno di sabato.
2: And so when they raise the question, how come you see, the man simply says, well, he must have been a prophet.
3: E quindi quando gli chiedono, com'è che tu adesso ci vedi? Allora rispondono, deve essere stato un profeta.
2: In the next segment you have the interrogation of the parents.
3: E nella sezione successiva abbiamo l'interrogatorio ai genitori.
2: Verses 18 through 23.
3: E sono i versetti da 18 a 23.
2: And the reason the parents are questioned is to see, was he really born blind? Maybe he went blind as a small child.
3: E il motivo per cui interrogano i genitori era per scoprire se veramente era nato cieco o era diventato cieco.
2: And they affirm that their son was not born blind.
3: E quindi
2: did not go blind, he was born blind.
3: E quello che loro fanno è confermare che il figlio fosse nato cieco e non che era diventato cieco.
2: And then the question, well, how come he now sees?
3: E la domanda che gli fanno a quel momento è come fanno adesso a vedere?
2: They mention no guesses.
3: E non sanno cosa rispondere.
2: Read verse 22.
3: Il versetto 22 dice: questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo sarebbe stato espulso dalla sinagoga.
2: The parents did not want to suffer the curse of the Pharisees.
3: E i genitori non volevano subire l'odio dei farisei, la maledizione dei farisei.
2: If they are put out of the synagogue, they'll also not be allowed to be buried in the Jewish cemetery.
3: E quindi nel momento in cui sarebbero stati buttati fuori dalla sinagoga ebraica, non avrebbero neanche più avuto un posto nel cimitero ebraico.
2: So parents tell them, we cannot answer your question.
3: E a quel punto i genitori rispondono che non potevano rispondere a quella domanda.
2: He's now already an adult.
3: Lui era già un uomo adulto.
2: Question him.
3: E quindi gli dicono, vai e chiedi a loro.
2: So next segment we have the second interrogation of the man born blind.
3: E a questo punto abbiamo il secondo interrogatorio dell'uomo nato cieco.
2: This is the second interrogation the man suffers.
3: E questo è il secondo interrogatorio alla quale è sottoposto quest'uomo.
2: They call him in verse 24.
3: E si comincia a leggere dal versetto 24.
2: And they tell him, "Give glory to God. We know that this man is a sinner."
3: E i farisei gli dicono, "Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore."
2: It's not a very good statement to make.
3: E non è una bella frase da dire.
2: Give glory to God because they know he's now a sinner.
3: Dai gloria a Dio perché sappiamo che è un peccatore.
2: So the man responds gently initially.
3: E l'uomo risponde in maniera gentile inizialmente.
2: Read verse 25.
3: E dice, rispose dicendo, se egli sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo.
2: He says, whether he's a sinner, I'm not sure.
3: Se è un peccatore, non lo so.
2: What I know is this.
3: Ma ciò che conosco è questo.
2: I was born blind.
3: Io ero cieco, sono nato cieco.
2: And you taught me when I was in the synagogue that I could not be healed till the Messiah comes.
3: E voi mi avete insegnato nella sinagoga che non sarei stato guarito finché il Messia non mi avrebbe guarito.
2: That's what you taught me.
3: E questo è quello che mi avete insegnato.
2: And now Yeshua, who claims to be the Messiah, performed a miracle you said only the Messiah would be able to do.
3: E adesso Yeshua, Gesù, ha fatto un miracolo che voi avete detto che solo il Messia avrebbe fatto.
2: And such a miracle has never been heard of before.
3: E nessuno ha mai sentito di un miracolo del genere.
2: For example, read verse 32.
3: E per esempio al versetto 32 dice, da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un nato cieco.
2: Notice, since the world began, it was never heard that anyone born blind was healed of his blindness.
3: E dice, da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un uomo cieco.
2: And when he made this statement, then they expelled him from the synagogue.
3: E nel momento in cui lui fa questa dichiarazione, lo buttano fuori dalla sinagoga.
2: They view him as a sinner because he was born blind.
3: E gli dicono che lui era un peccatore perché era nato cieco.
2: And therefore his response to give a good sign of this individual and it's not going to be true to their theology.
3: E questo dimostra che loro stessi non sarebbero stati veritieri alla teologia che avevano insegnato.
2: And now we come to the last segment in verses 35 through the end of the chapter.
3: E adesso arriviamo alla sezione dal capitolo 9, versetto 35 fino al 41.
2: Now keep in mind, in verse 35, Yeshua heard about his expulsion from the synagogue.
3: Ma attenzione, sappiamo che Gesù aveva sentito che era stato buttato fuori dalla sinagoga.
2: And remember, he does not know what the Messiah looks like.
3: E attenzione, ricordiamoci anche che quest'uomo non sapeva che faccia avesse la persona che lo aveva guarito.
2: When he walked away from the Messiah, he was still blind.
3: E mentre camminava lontano dal Messia, lui era ancora cieco.
2: And only when he washed the mud off his eyes was he seen to be able to see again.
3: E soltanto il momento in cui si è lavato nella vasca è riuscito a vedere per la prima volta.
2: So now the Messiah questioned him, "Do you believe I'm the Son of God?"
3: E quindi a questo punto il Messia gli fa delle domande. Now, credi nel Figlio dell'uomo?
2: Read verse 36.
3: Il versetto 36 dice: quegli rispose, "Chi è, Signore, perché io creda in lui?"
2: And verse 37.
3: E al 37 dice, Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando.
2: Now Jesus recognizes or gives the information to this man that he was born, the man that was born blind, he was the one that put the mud on his eyes.
3: E quindi in questo momento Gesù gli dice che era lui che aveva messo il fango sui suoi occhi.
2: So he is indeed the messianic son of God.
3: E quindi lui di conseguenza è il figlio dell'uomo, il figlio del Dio vivente.
2: Verse 38.
3: Versetto 38 dice, e gli disse, Signore, io credo, e l'adorò.
2: Once he recognizes Yeshua the Messiah, he worships him.
3: E nel momento in cui riconosce che Gesù è il Messia, lo adora.
2: Recognizing him not only to be the messianic son, but the messianic son of God.
3: E non è quindi che riconosce solo il fatto che lui sia il Messia, ma che è il Messia figlio di Dio.
2: And John 9 ends with a contrast.
3: E Giovanni 9 si conclude con un contrasto.
2: This man has moved from the physical blindness to physical light.
3: Quest'uomo abbiamo visto che si è mosso da una cecità a una luce spirituale.
2: He's also moved from spiritual blindness and spiritual light.
3: E si è spostato da una cecità spirituale a una luce spirituale.
2: The Pharisees have physical light.
3: E i farisei dovevano essere una luce spirituale.
2: but they remain in spiritual blindness by their own choice.
3: Ma le loro scelte hanno dimostrato che dovevano rimanere nella loro cecità spirituale.
2: And so by means of these three messianic miracles, he not only showed his claim to be a Messiah from the biblical text.
3: E quindi anche attraverso questi tre miracoli messianici dimostra che non solo era il Messia secondo ciò che la Bibbia diceva.
2: And that's the most zealous confirmation.
3: E questa è la cosa più importante, la conferma più importante.
2: But even from the perspective of Pharisaic rabbinic theology, he proved himself to be the Messiah.
3: Ma lui aveva dimostrato anche che dal punto di vista rabbinico, farisaico, della tra loro tradizione, lui era il Messia.
2: But now he'll begin to move in his last year before the final execution. But that too had to be for a fulfillment of Bible prophecy.
3: Ma da adesso in poi si sarebbe mosso per vedere altre parti della scrittura che si dovevano adempiere.
2: He died and was buried and rose again on the third day.
3: È morto, è stato sepolto ed è risuscitato il terzo giorno.
2: 40 days later, he ascended into heaven.
3: E 40 giorni dopo è asceso in cielo.
2: And our blessed hope is now looking for who the Antichrist will be.
3: E la nostra benedizione, la nostra eterna speranza non è cercare di scoprire chi è l'anticristo.
2: Our blessed hope is for him to.
3: La meravigliosa e splendida speranza è sapere che lui tornerà e ci porterà in cielo nel momento in cui arriverà il rapimento.
2: Sila.
3: Sela.
1: Nel collegamento con Cristian Online abbiamo ascoltato la seconda parte del messaggio del dottor Arnold Fruchtenbaum, i tre miracoli messianici, era la seconda parte. Domani ascolteremo la terza parte. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo molto lieti, Patrizia ed io, di essere nuovamente insieme per proseguire con voi questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo che ci verrà letto è tratto dal capitolo 14 e consiste nei versetti da 28 a 31.

Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Ma così avviene, affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via da qui.

0: Il signore aveva già annunciata la sua dipartita due volte nel corso del suo lungo discorso di commiato dai discepoli, ma questa volta aggiunse che la sua dipartita doveva essere un motivo di gioia se i discepoli nutrivano amore per lui. Questo è fuori dalla logica umana. Considerare la morte di una persona amata un motivo di allegrezza è qualcosa che non possiamo accettare. Infatti, quando l'inevitabile avviene, ci sentiamo toccati nel profondo, avvertiamo un grande dolore, sentiamo una indicibile mancanza. Siamo portati a riflettere penosamente sulla vanità della vita e il nostro cuore è lacerato, è distrutto. Eppure Gesù, nell'annunciare la sua morte, auspicò la gioia dei suoi discepoli. Cerchiamo di comprenderne le ragioni. Prima di tutto Gesù tornava al Padre, tornava a casa. Con la sua morte si concludeva la parentesi della sua incarnazione, del suo abbassamento e naturalmente della sua sofferenza. Lo aspettava il Padre e la sua gloria, ed egli, che per un tempo si era fatto inferiore a Dio e agli angeli, poteva riprendere il suo posto di essere uguale a Dio. In secondo luogo, la sua dipartita concludeva la sua missione e la terminava vittoriosamente. Satana, il nemico di sempre, sarebbe stato sconfitto alla croce e privato della sua potenza. Attraverso la morte di Gesù, il male avrebbe perso la sua forza e per il vincitore si spalancavano le porte del cielo. Infine, per la morte di Cristo, il mondo avrebbe conosciuto l'amore e la grazia di Dio. Il nome di Gesù avrebbe percorso tutta la terra, portando ovunque i benefici della sua opera: salvezza, pace, speranza, fede, amore. Alla luce di queste considerazioni, ci sarebbe stato di cui rallegrarsi. Ma la nostra natura umana è profondamente egoista e pensa solo in riferimento a se stessa. I discepoli pensavano esclusivamente che avrebbero perso il Maestro, avrebbero perso il loro punto di riferimento, la loro sicurezza. In fondo amavano se stessi più del Signore. Avevano in vista il loro personale interesse, più di quello di Gesù e più di quello di tutti gli altri uomini. Erano tanto concentrati sulle loro persone, sul loro futuro, sulle loro paure e preoccupazioni, da non poter vedere oltre, da non riuscire a considerare la portata della provvidenziale grazia di Dio che si manifestava attraverso la morte del Signore Gesù. Quando un lutto ci coglie, quando perdiamo una persona cara, se questa persona aveva riposto la sua fede in Gesù, pur nel doloroso distacco, pur nella sofferenza del cuore. Consideriamo questa grande verità che è stata accolta dal Signore e si trova nella beatitudine celeste. Se l'amavamo veramente, rallegriamoci per lei. È difficile dire questo, è difficile vivere questo, ma la fede porta a questo, a vedere colui che amavamo in questa vita, presente con Dio, in attesa di essere raggiunto anche da noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos. Sono le ore 3. Buon ascolto.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao. Secondo alcuni dati di cui si viene facilmente in possesso leggendo dei giornali, leggendo dei settimanali o anche tramite internet, sembra che i suicidi e soprattutto i tentati suicidi negli ultimi 20 anni sono aumentati molto in tutti i paesi del mondo, ma in particolare in Occidente. Il problema riguarda soprattutto i maschi, mentre il tentato suicidio è una tendenza prevalentemente femminile. I maschi ricorrono più spesso alle armi da fuoco, all'impiccagione, o si lanciano nel vuoto da un balcone o dalla finestra di casa. Le femmine utilizzano invece la tecnica dell'avvelenamento da farmaci, che però non sempre ha un esito letale. Nel 2001, per esempio, quindi stiamo parlando di una indagine di qualche anno fa, i tentativi di suicidio di persone tra i 15 e i 24 anni, registrati nei pronto soccorso degli ospedali di Milano, sono stati approssimativamente 110. Però si tratta di un dato sottostimato, perché non tutti i tentativi di suicidio sono registrati come tali. Spesso le famiglie tendono a mascherarli, a nasconderli. Tu che opinione ti fai di questo fenomeno? Perché esiste? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Il miglior amico del cane, benvenuti a questa nuova rubrica di RVS di Cultura Cinofila. Con noi Silvia Di Nepi, educatrice, consulente comportamentale cinofila, consulente alimentare per cani e gatti. Benvenuta Silvia.
2: Grazie, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
1: Ti è capitato che qualcuno viene da te e dice lo voglio perché vuole un cane, forse ha già le idee chiare, lo ha visto o su internet o l'ha visto proprio di presenza e viene da te per chiederti insomma alcuni consigli perché lo vuole, come fare a scegliere e quali sono le aspettative di chi desidera un cane?
2: Certo che mi è capitato tante volte, soprattutto negli anni in canile, perché per fortuna insomma si sta sensibilizzando un po' la nostra società da questo punto di vista. Non tutti solo comprano cani di razza perfetti, c'è voglia di aiutare anche quelli che sono già in vita reclusi. E quindi in canile tantissimo, spessissimo ci siamo trovati di fronte a situazioni in cui una famiglia o una persona assolutamente deliziosa che noi pensavamo perfettamente adatta a vivere con un cane, si fissasse però con un cane che non andava bene per lui. E quindi è un problema perché non ci si rende conto dall'aspetto che cosa sarà poi la vita con un cane. Se io dico banalmente, io sono una persona piuttosto pigra, no? Se una persona pigra che ama passare il suo tempo libero sul divano a leggere prende un cane particolarmente attivo, è un inferno per tutti e due.
1: Come la scelta di coppia, Silvia, quando a volte noi decidiamo, abbiamo un ragazzo, abbiamo un uomo e lo scegliamo, non mettiamo poi in conto tutto il resto, se siamo affini o comunque se anche nelle diversità possiamo diventare complementari o se invece la vita potrebbe diventare un inferno, non capiamo che quell'incontro potrebbe portare a un legame per la vita. Spesso questo legame si deciderà, ma quando questo succede con un cane, veramente il cane viene abbandonato, quindi la sorte del cane sarà una sorte triste, quindi bisogna stare attenti. Sì, lo voglio, però quando lo scegliamo ricordiamoci che dovrebbe essere un legame per la vita.
2: Sono d'accordo assolutamente, soprattutto per la vita del cane, nel senso che avendo una vita molto più breve di quella umana, se si trova in una famiglia e quella famiglia rimarrà per sempre la sua famiglia, sarà proprio per tutta la sua vita, non conoscerà altro. Invece noi umani possiamo conoscere altro, perché quando ci muore un cane può passare un po' di tempo e possiamo aver voglia di prenderne un altro. Quindi noi siamo, diciamo, l'unico amore per il nostro cane, volendo essere persone che non lo trattano, non lo abbandonano solo perché è capriccioso. Il problema è questo, che poi molti invece non riescono a viverci, non riescono proprio, non avendo calcolato in anticipo che cosa succederà nella vita col cane, si trovano di fronte a una situazione per loro assolutamente invivibile e ingestibile. E lì entra anche in questo modo l'educatore, che dovrebbe riuscire a smussare gli spigoli tra le personalità e spiegare. Quindi, anche tante cose, tipo che non è un dispetto, un comportamento sbagliato.
1: Vengono da te prima di prendere un cane e ti chiedono consiglio? Oppure vengono quando già l'hanno scelto e l'hanno preso?
2: Esatto, pochi, però 20 anni fa, io ho iniziato 25 anni fa, nessuno andava a cercare una consulenza prima di prendere un cane. Adesso invece ci capita di persone che vogliono fare la scelta giusta e ti dicono vieni con me e vedi questo cane che io ho identificato tra quelli di quel canile e dimmi che cosa ne pensi di quel cane. E questo sarebbe l'ideale, perché un'adozione, diciamo un'accoppiata ben riuscita, è quello che poi porta la vita felice insieme. Purtroppo però sì, no, non è certo la maggior parte delle persone. Di solito le persone ci chiamano quando hanno problemi, quando il cane ha comportamenti fastidiosi, quando si trovano di fronte ad aggressività, paure, distruzione di oggetti in casa, allora si finisce per chiamare il consulente. Però si sta cambiando, si comincia a percepire di più che c'è chi vuole capire prima di prenderlo il cane.
1: Anche perché, come dicevamo, è un impegno che dovrebbe essere un impegno per la vita, perché non è un giocattolo, ma è un essere vivente. Dacci qualche consiglio: è meglio di razza o meticcio? Cos'è che dovrebbe, aiutarci nella scelta?
2: Non c'è meglio, non c'è il meglio. C'è il meglio possibile per quella situazione, per quella famiglia, per quell'individuo. E quindi non per tutti il meglio sarà la stessa cosa. La mia risposta per certe persone potrebbe essere una e per altre completamente diversa. Abbiamo uno strumento in mano per valutare in anticipo il carattere di un cane, questo sì. Possiamo basarci sulle motivazioni di vita che ha. Cosa gli interessa, cosa gli piace, e in questo ci aiuta la razza. Quindi non, in realtà non c'è meglio o di razza o non di razza, vanno bene entrambi. La razza ci aiuta a intuire in anticipo alcune caratteristiche del cane. E quindi anche in un meticcio la somiglianza a una o due o tre o più razze aiuta a capire in anticipo che cosa quell'individuo specifico cerca nel mondo. Come lo vede il mondo? Un cane estremamente perlustrativo, come non lo so, un segugio, vede il mondo come una sorpresa meravigliosa da esplorare. Un cane invece più da guardia, più protettivo, vede il mondo come una minaccia dove ci sono un sacco di persone o di situazioni che possono essere fastidiose e quindi che bisogna tenere lontano. E in base a queste motivazioni, diciamo mettendole a confronto con le nostre esigenze, le nostre aspettative, possiamo fare una scelta veramente molto, molto, molto saggia.
1: Dobbiamo anche valutare appunto dove verrà inserito questo cane, se ci sono bambini piccoli, neonati, persone più adulte. I familiari devono abituarsi e adattarsi al cane, come il cane cercherà di adattarsi diciamo, a quella che è la famiglia. Non è necessario spendere dei soldi per scegliere un cane, perché ci sono tanti cani che avrebbero bisogno di essere adottati. Spesso la gente spende centinaia di euro per comprare quel cane, quando sono tanti cani che vorrebbero trovare famiglia.
2: Assolutamente sì. La scorsa puntata mi sono definita donna di canile, quindi io sono assolutamente più che convinta che non ci sia bisogno di andare a spendere soldi, anche se non c'è nulla di male. Cioè, io trovo che se si fa consapevolmente e con criterio, va benissimo anche scegliere un cane di razza, purché la razza non sia scelta solo sull'aspetto fisico, solo sulla base del suo aspetto fisico. Mi piace. Cosa ti piace di quel cane? Non lo so, mi piace. Lì si finisce per sbagliare. E poi sì, come dicevi tu, i canili in Italia abbiamo migliaia, migliaia, migliaia di cani nei canili, dei tesori abbiamo nei canili, delle perle di anime che potrebbero farci felici e che vengono dimenticate.
1: Quindi
2: Io sono.
1: facciamoci un giretto, nei canili e lasciamoci poi così accogliere da questi cani che cercano una famiglia, perché sicuramente la famiglia potrà essere per loro il giusto ambiente, perché il canile sì, li ospita, ma non è l'ambiente per loro. Ed eccoci giunti alla seconda parte della nostra rubrica Il migliore amico del cane. Allora, magari ti chiedo di aiutarci, darci qualche consiglio pratico proprio per riuscire a fare una scelta consapevole che sia una bella scelta per noi, ma anche per il cane.
2: Consigli pratici, allora, quindi stiamo ipotizzando che abbiamo già adottato un cane, che io sono andata in canile, ho scelto il
1: Sì.
2: cane e l'ho portato a casa. E lì c'è un momento molto particolare nel primo periodo, nei primi giorni, perché si vivono due realtà completamente diverse. La persona che ha avuto l'iniziativa e ha fatto la scelta sta vivendo un momento gioioso della sua vita, un momento particolare, interessante, in cui questo nuovo
1: Nuovo inquilino.
2: inquilino, esatto, anche inquilino, mentre il cane sta vivendo qualcosa di estremamente traumatico. E quindi questa differenza di visione della situazione, di percezione della situazione, fa sì che noi finiamo per essere troppo invadenti, troppo chiassosi. Magari la prima sera invitiamo la zia a cena a vedere il nuovo cucciolo, oppure appena preso il cane si corre in toletta a farlo ripulire e lavare. Ci sono delle situazioni che invece per il cane sono faticose e quindi bisogna un po' sapere come comportarsi. Di solito se si sta un passino indietro non si sbaglia mai, cioè meno interventisti sulle cose quando i cani arrivano a casa, dargli tempo. Il tempo di scoprire la nostra casa, il tempo di scoprire noi. Quindi diciamo proprio entrando nel pratico, se io torno a casa con il cane appena adottato dal canile, entro in casa, lo libero da guinzagli, pettorine e tutto quanto, metto una bella ciotola d'acqua da una parte, magari avrò già preparato in anticipo un cuscino, una vecchia coperta, un qualcosa che gli farà da cuccia, e lo lascio completamente a sé, libero di guardarsi intorno, di esplorare, di annusare tutta casa. Se è un cane equilibrato, al di là dell'età, quello che farà è andare in giro a esplorare tutta casa come prima cosa. E poi nei giorni successivi, nel periodo successivo, che sono settimane in realtà, non è una cosa veloce, piano piano ci si scopre a vicenda, settimane, mesi. Diciamo che il primo mesetto neanche possiamo dire di vedere veramente la personalità di quel cane, perché stanno con una specie di profilo basso all'inizio, per non disturbare, quando non hanno ancora capito come ci si comporta in quella nuova realtà. E poi esplode magari un carattere meraviglioso che all'inizio non si vedeva. Oppure esplode il cane che era silenzioso e avevano paura che non avesse le corde vocali a posto, e invece abbaia come un forsennato.
1: Se siamo da soli, se abbiamo una casa da soli con giardino, non dobbiamo dar conto a nessuno, ma se invece viviamo in un condominio dobbiamo anche cercare di capire, forse anche questa è la scelta di un cane, dobbiamo anche capire, ma questo cane in un appartamento starà bene, riuscirà ad abituarsi, oppure ha bisogno di spazi più grandi, ha bisogno di far sentire la sua voce.
2: A proposito di silenzio, se si sente tutto un tic tic di sottofondo, sono i miei cani che si sono alzati e mi stanno camminando intorno e le loro unghiacce. Bisogna spostare l'ottica di come si guardano queste cose. Se io ho un cane che abbaia troppo tutto il giorno e disturba i vicini, e invece di chiedermi come fare a farlo smettere, prima dovrei chiedermi perché lo fa. Perché questo cane abbaia così tanto tutto il giorno? Una volta capito il motivo si può cercare una soluzione, ma se io non lo capisco il motivo e provo a proporre la stessa soluzione a due cani che abbaiano tutto il giorno ma per motivi diversi, uno per eccitazione che vuole uscire, sente i rumori fuori e vuole andare a giocare fuori, e l'altro invece l'esatto contrario, per diffidenza sta abbaiando e scacciando via tutti quelli che fanno rumori dell'ascensore, di qualunque cosa del condominio, che per lui sono un'invasione. Sempre un cane che abbaia tutto il giorno ma interverrò in modo diverso a seconda di qual è la motivazione che c'è sotto, perché lo fa.
1: Quindi potremmo dire che è la stessa cosa, perché io faccio il paragone con i neonati: quando il neonato piange, bisogna capire perché piange, cosa mi vuole comunicare con quel pianto, quindi non devo cercare di far smettere di piangere, perché non è sempre facile capire se sta piangendo perché è sporco, perché ha fame. Penso che anche con i cani dovremmo poi affinare il nostro orecchio. Ho la vicina che è dei cani, credo che l'altro giorno lei non ci fosse, questo cane tutto il giorno abbaiava, probabilmente si sentiva solo.
2: Quello che dici è anche proprio ascoltabile a livello uditivo. Gli abbai sono diversi a seconda del loro intento, di cosa vogliono comunicare. Qualche tempo fa, qualche anno fa, ci fu una notizia che era uscita una specie di apparecchio in Giappone, traduttore tra cani e umani. Cioè, che se il cane abbaia, io con questo apparecchio che gli ho messo sul collare sento tradurre in una parola quello che il cane sta dicendo. Credo che fosse una gran stupidaggine, perché non è possibile, però se si conoscono bene i cani, se si conosce bene il proprio cane soprattutto, si sa distinguere: questo è un abbaio di richiesta, mi sta abbaiando in questo modo perché vuole che io faccia qualcosa, vuole che io giochi con lui, vuole che io gli dia cibo, vuole che io lo accarezzi, oppure mi sta abbaiando per dirmi che c'è ladro alla porta. Sono suoni diversi, alcuni più acuti, più ripetuti, più ritmati, alcuni più lunghi, alcuni cani ululano.
1: Ci fermiamo qui e torniamo per una prossima puntata.
3: Prepararsi a tornare sui banchi di scuola. Penso che un po' in tutta Italia le famiglie hanno già comprato il materiale scolastico, zaini, insomma queste settimane sono quelle più intense, perché si cerca di avere tutto pronto per andare a scuola. Ma non bisogna solo pensare a quello che è il materiale didattico, ma preparare anche la mente, il fisico a tornare a scuola. E come possono prepararsi i bambini delicati, i bambini che hanno delle difficoltà, che hanno dei disturbi? Ne parliamo con Noni Burgio. Benvenuta.
4: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Daniela, ciao a tutti. Buongiorno.
3: Allora, quindi cosa tutti un po' dobbiamo prepararci quando sia genitori che figli quando inizia la scuola, ma chi ha dei figli che sono particolarmente delicati, sensibili, hanno delle difficoltà, ha bisogno forse di una preparazione maggiore o comunque molto più accurata.
4: Esatto, è proprio così. E i bambini che hanno per esempio una diagnosi di autismo, pesante o leggera che sia, ma anche tutti i bambini che hanno delle delicatezze vanno preparati accuratamente all'inizio della scuola, perché non possiamo pensare che improvvisamente qualche giorno prima basta preannunciare l'inizio della scuola affinché i bambini siano già pronti ad entrarci, perché non è così quasi per nessun bambino, figuriamoci per i bambini che hanno delle difficoltà. Parliamo adesso, oggi vorrei dedicare proprio la puntata a quei bambini che hanno una diagnosi particolarmente importante, ok? Per cui i bambini che per cui le novità possono rappresentare davvero un ostacolo. Allora, ho pensato a questa puntata di oggi che è praticamente l'ultima di questo agosto, per fare un po' di promemoria di azioni che possono aiutare i nostri figli all'ingresso ad una scuola o che già conoscono o che comunque dovranno conoscere, perché ci sono anche quelli che cominceranno quest'anno cambiando scuola. Allora, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è di non portare i nostri figli in un ambiente che loro non conoscono assolutamente. Quindi, per esempio, cominciamo con fare il percorso per la scuola. Facciamolo prima, non facciamolo per andare a scuola, ma proprio solo per farlo, per compierlo questo percorso, che andiamo in macchina o anche che andiamo a piedi. A piedi sarebbe, se non abitiamo troppo lontani, sarebbe l'ideale, perché abbiamo modo di fissare nella mente del bambino alcuni punti strategici che lui può tenere fissi nella mente come dei punti di ancoraggio. Ok? Mm-hmm. A piedi perché? Perché muovendoci la nostra mente impara molto di più.
3: Come dici tu, che il corpo, no, è quello che poi, esatto, riesce a guidare anche il cervello, comunque lo aiuta, lo fa sviluppare.
4: Esatto, ponendo attenzione, quindi noi non abbiamo uno scopo, abbiamo lo scopo della passeggiata a questo punto, non abbiamo lo scopo impariamo il percorso scolastico, abbiamo lo scopo della passeggiata. Noi all'inizio non stiamo veramente facendo solo una passeggiata che casualmente conduce alla scuola, ok? Se la scuola dovesse essere aperta o c'è la possibilità di andare a scuola prima che la scuola si riempia di tutti i bambini, sarebbe veramente bello se un bambino con difficoltà potesse entrare nella scuola e guardarla con calma, perché quando noi portiamo nostro figlio a scuola è anche la scuola è anche piena di bambini, con tutte le voci nei corridoi, nelle aule, il caos visivo che c'è. Un bambino con autismo ha bisogno di adattarsi ai luoghi che frequenta. Te non puoi portare un bambino in un luogo nuovo e pretendere che il bambino immediatamente si possa sentire a suo agio. Il bambino con autismo ha bisogno di conoscere il luogo in cui passerà del tempo per capire che non ci sono pericoli innanzitutto. Quindi sarebbe davvero qualcosa di grande se un genitore potesse accedere alla scuola prima, adesso per esempio, adesso che è vuota. Okay.
3: Ti faccio un esempio, Nuni, che non ha a che fare con la scuola, ma ha a che fare col fatto che i bambini, quando sono in un luogo diverso, sono molto disorientati e soffrono. La settimana scorsa dovevo incontrare una famiglia, però in un luogo di vacanza, e non è stato possibile, anche perché il bambino che ha una diagnosi di autismo è stato molto molto irrequieto, di notte non è riuscito a dormire, perché cambiando casa, cambiando ambiente, aveva difficoltà e quindi non ha dormito né lui né negli altri, e quindi portarlo in giro in quelle condizioni sarebbe stato veramente traumatico per il bambino. Quindi immaginiamo una scuola nuova, esatto, compagni nuovi, insegnanti nuovi.
4: Esatto, l'ideale per i bambini autistici sarebbe veramente un entrare a scuola quando la scuola è ancora tranquilla, questo sarebbe veramente qualcosa di grandioso, perché il bambino intanto vede la struttura e quindi può diciamo spezzettare gli stimoli in modo da averne meno per volta.
3: Certo,
4: anche quindi... l'insegnante, teniamo conto di una cosa, che anche gli insegnanti, anche se ci sono insegnanti di sostegno, quando ci sono già subito dal primo giorno, hanno comunque tutti i bambini a cui badare, per cui il nostro figlio diventa uno dei bambini necessariamente, ed è giusto che sia così. Il problema è che per lui questa è una situazione comunque di svantaggio. Quindi riuscire comunque a familiarizzare un attimo prima è qualcosa di veramente auspicabile, ecco.
3: Perché comunque quando si va a scuola, io ricordo il primo anno di ogni grado, no? Quando ero alla scuola elementare, quindi il primo giorno, per me i primi momenti è stato un po' traumatico lasciare la mamma. Poi io non ero andata all'asilo, a quei tempi non c'era, no, questo obbligo, quindi sono andata direttamente a scuola ed è stato per me traumatico all'inizio, però poi quando sono, cioè poi il tempo è passato e sono rimasta molto contenta del mio primo giorno di scuola. Ma quando sono andata alle medie e poi alle superiori eccetera eccetera, il primo giorno è stato un giorno di ansia, non conosco nessuno, gli insegnanti, cosa sarà? E quindi immaginiamo per chi già vive una difficoltà, questa ansia è molto più, più grande, no? È molto più intensa.
4: Esatto. Un'altra cosa che io consiglio vivamente, questa non è fisica, questa è proprio appartiene ai genitori, spendere due parole, teniamo conto, facciamo questa premessa, gli insegnanti non conoscono nostro figlio, anche se arriva loro una scheda dalla scuola precedente dove si spiega il bambino com'è, come non è, tutto quanto. Gli insegnanti non è detto che conoscano nostro figlio, o perlomeno non sanno ancora bene i confini entro cui loro stesse possono esprimersi. Preparare un foglio dove si spiegano le difficoltà o anche i punti di forza del bambino.
3: Questo da consegnare quindi agli insegnanti, diciamo.
4: Da consegnare agli insegnanti, ma anche per esempio ai genitori. Una cosa importantissima è cominciare a familiarizzare con i genitori, con gli altri genitori. Quindi sarebbe un'azione investigativa da parte del genitore, preventiva, per capire chi sono i genitori con cui avrà a che fare, eccetera. Non è male. Io ci penserei davvero molto, e soprattutto se è possibile concordare un incontro anche con i genitori, anche informale, anche in un bar, ovunque, per spiegare il nostro figlio, perché molto spesso i genitori hanno paura più dell'incognito che dell'autismo del bambino.
3: Capire le reazioni, capire come come i figli devono rapportarsi. Ci ascoltiamo un brano e torniamo fra poco per approfondire meglio. Non ho trovato un brano che parla di maestri, ma di professore Renato Zero, quindi siamo all'interno della scuola, siamo un po' più avanti. Ritorniamo a parlare di un argomento che secondo me è proprio attuale e anche caldo. È un argomento che ha a che fare con la scuola, con l'inizio delle lezioni e come i genitori di figli con delle difficoltà, come dici tu, delle delicatezze, devono comportarsi, proprio perché la scuola, la classe che riceve il figlio, possa essere la classe che possa aiutarlo e non peggiorare la condizione in cui si trova, che non è solo una condizione a livello fisico, spesso la condizione emotiva è quella che poi è più rilevante in tutto quello che sta il percorso scolastico del bambino, della bambina, del ragazzo. Quindi conoscere la scuola, conoscere gli insegnanti, poter avere un dialogo magari preventivo sia con gli insegnanti che con i genitori, proprio perché a volte i genitori degli altri bambini hanno difficoltà a capire se il bambino ha delle difficoltà, quali possono essere poi i risvolti all'interno della classe.
4: Esatto. Questo è un argomento grosso, perché ha molte molte implicazioni. Torniamo un attimo a quello che noi possiamo fare a casa adesso per preparare i nostri figli. Se l'estate ci ha sregolati un po' con gli orari, questo è il momento giusto per cercare di riportare gli orari alla normalità. Per esempio svegliare nostro figlio un po' prima, quindi orario che ci consente di non arrivare a scuola con molto stress. Se nostro figlio gli abbiamo dato licenza di guardare la TV al mattino cominciamo anche questa abitudine a farla calare un pochino, perché un bambino con autismo è vero che davanti alla televisione al mattino ci risolve il problema di occuparci di tutto quello che è necessario per portarlo a scuola e noi per andare al lavoro, però anche è vero che un bambino con autismo che ha guardato abbastanza televisione al mattino a scuola ci arriva tutt'altro che pronto, per cui ci saranno parecchi problemi anche a portare il bambino anche a fare delle attività. Quando un bambino con autismo va a scuola e noi genitori pretendiamo che faccia programma, come è giusto che sia con gli altri ragazzi, come è giusto che sia, che stia attento, che comunque riesca a emanciparsi rispetto alle sue difficoltà scolastiche, e che è giusto tutto questo, noi dobbiamo comunque fornire le condizioni affinché questo sia possibile, perché noi possiamo avere gli insegnanti più bravi al mondo, più capaci al mondo, più preparati al mondo, ma se il nostro figlio non lo consegniamo in uno stato funzionale all'apprendimento, non ci possiamo veramente lamentare. Un bambino che per esempio mangia molti dolci al mattino quando si sveglia e fa una colazione iperabbondante, ipercalorica, e ha dormito male perché è andato tardi la sera, si è svegliato all'ultimo secondo, l'abbiamo un po' vestito noi e strattonato a scuola, è un bambino che ha una giornata bruciata e nessuno può fare miracoli, Daniela, in queste condizioni. Molto spesso i genitori dimenticano che portare un figlio a scuola nelle migliori condizioni possibili è sia proprio una premessa d'obbligo per fare qualcosa di buono durante il giorno. Sì. Ok? Se dimentichiamo questo e poi la giornata va storta, noi non possiamo pensare che sia colpa dell'insegnante, perché questo scaricabarile delle cose
3: che spesso
4: dovrebbe finire, Daniela, perché spesso diciamo all'insegnante odia nostro figlio. Io conosco genitori, qui posso dirlo perché non ci sono nomi né cognomi, ma ci sono genitori che veramente si fanno odiare dagli insegnanti perché ti consegnano dei figli che sono assolutamente ingestibili, non perché siano autistici, ma perché non abbiamo dato loro nessun genere di regola. Non voglio attaccare i genitori, però queste cose qualcuno le deve dire, perché sono verità scomode. Ok? L'insegnante dovrebbe sì essere imparziale, tutto quello che vuoi, però genitori che ti indispongono, ti consegnano figli ingestibili. Ingestibili perché chimicamente sono alterati, perché non hanno dormito, sì, non hanno dormito perché è autistico, no, dipende. È lì che il genitore deve capire se sta facendo bene oppure no. Questo è veramente importante, perché fuori da questo tutto diventa una bomba a mano.
3: E poi ci sono anche altre problematiche relative al fatto che ci sono dei genitori che non vogliono accettare che il proprio figlio ha delle difficoltà, quindi c'è chi lo accetta e va oltre, c'è chi invece non lo accetta, quindi l'insegnante si trova a non avere una diagnosi, perché se la diagnosi non la fanno fare i genitori, la scuola non può costringere, quindi devono lavorare con dei bambini che hanno delle difficoltà come se non le avessero, invece ce le hanno perché i genitori non accettano questa cosa. Quindi il lavoro degli insegnanti è estremamente difficile negli ultimi anni, è diventato più difficile.
4: Molto difficile, è vero, è molto difficile, occorre una pazienza sovrumana e spesso neanche le preparazioni riescono a garantire insegnanti che funzionino bene, perché la questione è veramente molto complessa e sinergica. Ci vuole una buona famiglia e una buona insegnante, una buona scuola lungimirante dietro un bambino che riesce a portarsi veramente avanti e bene se ha delle difficoltà.
3: Allora ci lasciamo qui proprio con queste ultime frasi. Ci vuole una buona famiglia, una buona scuola. Ecco, come possiamo lavorare insieme, come ci può essere questa coordinazione famiglia e scuola perché il bambino possa ricevere il meglio, il massimo di quello che diciamo che gli spetta, che è il suo diritto. Quindi parleremo anche di questo la prossima volta.
4: La prossima volta.
3: Grazie.

Da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto!
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata anche oggi da Saverio Bisceglia, leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, versetto 16. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ci sono due dimensioni in cui possiamo vivere come cristiani: quella del nostro corpo, dando totale importanza a tutto ciò che lo concerne, alle cose che vediamo e tocchiamo, ma che tuttavia durano per un tempo. E poi la dimensione dello spirito, dove ciò che conta sono le cose che non si vedono, ma che durano per l'eternità. Non si sta parlando di una generica dimensione spirituale, ma della possibilità concreta che Dio possa abitare nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Se ciò è avvenuto, dobbiamo decidere se non tenerne conto e vivere come se non ci fosse, oppure se camminare con Lui.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 31. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. E ancora Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tragica incoscienza. Vi leggo quanto esposto dall'autore del trafiletto che vi riporto questa mattina. Stiamo viaggiando a veloce andatura. Davanti a noi un'auto trasporta sul tetto due biciclette, evidentemente legate male. I nostri bambini giocano tranquilli. A un tratto una delle biciclette si sgancia e precipita sull'asfalto sprigionando scintille. Un grido, una sterzata ed evitiamo l'incidente. Purtroppo però dietro di noi una brusca frenata, un urto. Ed è un tamponamento a catena. Ci fermiamo, vediamo che ci sono solo danni materiali e ripartiamo. Il silenzio cade nella vettura. I nostri figli hanno paura perché ora hanno capito i pericoli della strada. Non è che siano aumentati, sono gli stessi di prima, ma ora ne hanno preso coscienza e il loro atteggiamento è cambiato. Non è forse così anche nel campo spirituale? Molti vanno tranquillamente per la loro strada, non perché siano al sicuro, ma perché sono incoscienti del pericolo, quello di dover incorrere un giorno nel giudizio di Dio e nella sua condanna. È una verità solenne che bisogna guardare in faccia ed è giusto esserne spaventati. Ma c'è un'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli ed è l'amore di Dio per tutti noi. Un amore profondo, immenso, capace di rispondere a tutte le miserie umane. Un amore che promette il perdono e che fa grazia a chi mette la propria fiducia nel Signore Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 5 settembre e dal libro di Seconda Cronache leggeremo nel capitolo 20 il verso 17, dove è scritto così: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Questo verso è di grande incoraggiamento tutte quelle volte che ci sentiamo sopraffatti dalle circostanze. Stiamo parlando di una battaglia sorprendente che Giosafat e il popolo di Giuda si sono trovati ad affrontare all'improvviso. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che tutti quei popoli che avevano impedito a Israele di passare dai loro territori quando Israele era uscito dall'Egitto si rivoltavano contro Giuda e Giosafat, quasi con l'intenzione di volerli sterminare. Giosafat infatti era un re buono che aveva riportato il popolo all'insegnamento della legge e aveva promosso un sacco di riforme, ma alcuni di quei popoli dovevano pagare a lui dei tributi e questo genere di sottomissione non era gradita. Ma solo una coalizione di popoli poteva pensare di combattere contro l'esercito di Giuda, che era comunque numeroso. La minaccia era grande e Giosafat reagisce in modo inconsueto, perché inizialmente raduna il popolo nel tempio e proclama un digiuno nazionale. E durante quell'assemblea lo Spirito di Dio scende e per bocca di Jahaziel profetizza le parole del verso che abbiamo letto. Quindi le strategie umane non servono. Giuda si schiera verso il nemico, ma invece di mandare avanti le truppe d'assalto mette in prima linea cantori e musicisti e tutti lodano Dio ad alta voce. Questo manda in confusione i nemici, che finiscono con l'uccidersi l'un l'altro, lasciando nel campo un bottino tale che ci vorranno 3 giorni per raccoglierlo. Questa è la strategia di Dio quando alcune battaglie si presentano difficili. Se lasciamo che sia Lui a combattere, non importa se non avremo soddisfazione personale perché ci avrà detto di stare fermi, perché l'obbedienza al suo comando sarà più che una vittoria sul nostro desiderio di risolvere le situazioni con i nostri metodi e le nostre capacità.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Lui è con me. Questa fu una grande verità per Giosafat, perché una grande moltitudine era venuta contro di lui, ma il Signore lo liberò e gli diede la vittoria. Se il Signore è con noi, poco importa chi ci abbandona. Se il Signore è con noi, vinceremo nella battaglia della vita. E quanto più saranno le nostre prove, tanto più gloriosa sarà la nostra vittoria. Caro amico e cara amica, ti stai chiedendo come essere sicuro che il Signore sia con te? Lui è certamente con te se tu sei con Lui. Se ti fidi della sua fedeltà, se credi nelle sue parole e obbedisci ai suoi comandamenti, Lui è sicuramente con te. Se sei dalla parte di Satana, Dio non può essere con te e non può essere altrimenti. Ma se vivi per onorare Dio, puoi essere sicuro che Lui ti onorerà. Sono assolutamente certo che Dio è con me se Gesù è il mio unico e solo Salvatore. Se ho messo la mia anima nelle mani del Figlio unigenito di Dio, allora posso essere certo che il Padre impiegherà tutto il suo potere per preservarmi, affinché suo Figlio non sia disonorato. Oh, se avessimo la fede per afferrare e rendere nostro il verso di oggi. Oggi prega con me: Signore, adempi in me questa parola. Ti chiedo di essere con me a casa, per strada, in ufficio, in compagnia e quando sono solo. Ti chiedo di essere anche con tutta la mia famiglia, perché ripongo in te la mia fiducia. Amen.
3: Il versetto di oggi lo definirei così: una garanzia assoluta. E c'è un altro passo della scrittura che arriva come un sigillo a confermare questa totale sicurezza. Si trova in 1 Pietro 5,7 e dice: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli si prende cura di voi. Ci avete mai fatto caso? La parola fa di tutto per farci conoscere intimamente Dio. E Gesù, con dovizia di particolari incredibile, ci rivela il carattere amorevole del Padre. Anzi, sottolinea con forza il Padre vostro. Ci mette enfasi, vuole che lo sentiamo nostro. Eppure, quante volte leggiamo queste parole senza afferrarne davvero il significato? Le ascoltiamo, le sentiamo, le riascoltiamo, ma evidentemente non penetrano nella profondità dell'anima. Rimangono in superficie, non riescono a scalfire gli ingranaggi della nostra mente razionale. Non mettono radici in quello spazio intimo del cuore da cui poi nascono le certezze. In poche parole, non azionano la fede. Un grande uomo di Dio diceva: la fede non è un concetto astratto, la fede è azione. E in quanto tale, nel momento esatto in cui agiamo, ne vediamo gli effetti. Allora, se abbiamo capito che Dio è Padre, che noi siamo figli, dobbiamo iniziare a pensare e a comportarci da figli. Solo allora vedremo gli effetti della fede. Dio non deve essere per noi solo una bella narrazione biblica, ma una realtà vivente, presente, una verità inequivocabile nelle nostre vite. Diciamolo chiaramente: Dio è Padre. Se questa verità non ci scuote dentro, allora significa che siamo pericolosamente tiepidi. E sapete bene che essere tiepidi non basta, non ci garantisce la sufficienza. Essere tiepidi significa non essere né caldi né freddi, significa oscillare in una posizione incerta. E l'incertezza non è altro che il dubbio sulle promesse di Dio. Non camminiamo nella perplessità, il dubbio non azionerà mai la fede. Se vogliamo veramente credere nella parola di Dio, iniziamo a comportarci da figli. Esercitiamo quella fede che viene dall'ascoltare la parola. Perché quando la parola dimora davvero nel nostro cuore, allora sì, vedremo la meravigliosa manifestazione di Dio come Padre. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Gianni Todini, direttore di Ask News. Buongiorno direttore, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovato.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, e io vedo praticamente su tutti i quotidiani un riferimento a quello, alla tragedia che è successo fra il Nepal e il Tibet. Ghiacciaio collassato, un'apocalisse di fango. Strage anche di turisti, sono coinvolti diversi turisti europei. E ecco, però sul tema, diciamo, perché questo è una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici, mi sembra che ormai si possa dire con una certa sicurezza. E su questi argomenti, in particolare Repubblica segnala malaria in Germania, colpa degli insetti da Europa tropicale. In realtà sono insetti importati attraverso gli aerei, però ecco, rischiamo di avere, ecco, tutta una serie di problematiche che la mia generazione non ha conosciuto, ecco. E poi poche nuvole e i raggi ultravioletti fanno più male. Insomma, questa enfasi è anche frutto di un'attenzione mediatica, oppure davvero c'è da qualcosa sta cambiando, è in peggio, ecco, dal suo punto di vista.
2: No, che qualcosa stia cambiando è ovvio, evidente, e lo sappiamo da decenni, non lo sappiamo da ieri. Purtroppo registriamo quelle che sono le l'inasprirsi di fenomeni che rispondono al cambiamento climatico. È chiaro che se noi immaginiamo, per esempio, vi faccio la piattaforma del Mediterraneo, del Mar Mediterraneo, se noi riscaldiamo l'acqua, se l'acqua si riscalda di 3-4 gradi in più rispetto alla media, è chiaro che produce energia. Qui si parla di energia, non si parla di solamente di che fa più caldo, che non si può vivere più in una determinata zona, è meglio spostarsi in un'altra. Qui si parla di energia, di entropia. Se io produco più energia, questa energia da qualche parte poi ricade in forma di fenomeno meteorologico estremo che prima non avevamo: tornado, alluvioni, temporali di una violenza incredibile, l'esplodere di venti nel giro di qualche minuto, situazioni che certo si potevano verificare anche in passato e si sono verificate, ma non con questa costanza, con questa, diciamo,
1: allora,
2: pervicacia.
1: Claudio.
3: Direttore, oggi è la giornata mondiale dei laghi, il 4% delle acque della superficie mondiale, e anche su questi la crisi è molto grossa. Ho sentito un meteorologo e uno scienziato, il rischio è che perdano nel giro di poco il 15%, quindi un valore importantissimo per la forte evaporazione, per la situazione del cambiamento climatico. Questo è un altro problema molto grosso, perché quella si parla anche di acqua dolce.
2: Assolutamente, è un problema serissimo. Io poi in particolare sono molto appassionato di laghi, lo trovo da un punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista di risorsa, una, diciamo, delle combinazioni migliori, no? Dove poter anche stabilire la vita oltre che il proprio relax. Hanno sempre rappresentato un punto di riferimento. Non pensiamo solamente ai piccoli laghi che possono essere quelli che conosciamo magari più vicini, ma ci sono laghi di dimensioni enormi che hanno rappresentato veramente vie di comunicazione incredibili da millenni. Si ricollega a quello che dicevo prima, c'è una, diciamo, una curva esponenziale di fenomeni che sicuramente si sono già registrati in passato, ma che in questo momento sono quasi incontrollabili, proprio perché siamo di fronte a un'accelerazione di quelli che sono i criteri e i parametri di cambiamento del nostro clima. Fare è difficile immaginarlo, perché siamo talmente avanti, quindi si parla di resilienza, di cercare di capire come organizzarci, ma pensate solamente all'industria agricola, che non sa più veramente dove mettere le mani, cosa coltivare e dove soprattutto.
1: Lei è direttore di una delle più importanti agenzie di stampa nazionali. Secondo lei la stampa, i giornalisti stanno riportando con la necessaria enfasi, senza
4: molti
1: però evidentemente
4: quantità di denaro
1: sensazionalismo, oppure vede ancora un deficit per quel che riguarda l'informazione giornalistica su questi temi?
2: Ma, guarda, sono molto tranchant su questo. Io ho sempre ritenuto che bisognasse partire, cioè si debba partire sempre dal dato scientifico, no? Per cui mi sono sempre collegato a quello che era il ragionamento che veniva fatto nelle sedi istituzionali, l'IPCC, le Nazioni Unite, le COP, gli scienziati riuniti, la documentazione, i paper, l'accordo di Parigi, ancor prima il protocollo di Kyoto. Voi dovete immaginare che questo percorso non è un percorso dato, è scontato anche da un punto di vista scientifico, perché il protocollo di Kyoto, no? Per esempio, era un ragionamento, era un'ipotesi, era una tesi, non aveva ancora neanche il supporto del dato scientifico, no? Si diceva è probabile, è molto probabile che da quella tesi probabilistica si è passati nel breve volgere di qualche decennio, anzi siamo praticamente in pochissimo tempo, a un dato di evidenza che è quello che avete citato prima. Quindi credo che il lato mediatico sia molto importante, soprattutto, e non stia facendo tutto quello che deve fare, soprattutto non possiamo non partire non solo dal racconto di quello che vediamo, ma dal racconto scientifico che ci dice quello che vi ho segnalato prima, che le temperature per esempio dei mari sono in costante aumento. Quindi ma anche 4.000 anni fa, ho capito, ma anche 20.000 anni fa, ho capito, ma l'umanità di oggi, dei 7 miliardi e passa di persone che sono su questo pianeta, ha a che fare con una crescita esponenziale dei rischi derivanti dal cambiamento
1: quindi,
2: climatico.
1: Se quindi capisco bene, dal suo punto di vista l'informazione sta facendo il suo lavoro?
2: No, l'informazione ha iniziato a fare il suo lavoro da qualche tempo, ma lo ha fatto non sulla base del dato scientifico, quindi l'avrebbe potuto fare anche prima, ma l'ha fatto partendo dal racconto del dato di cronaca. C'è l'alluvione, raccontiamo che c'è l'alluvione, quindi diciamo che c'è il cambiamento climatico, ma il cambiamento climatico c'era anche prima dell'alluvione. Sapevamo che sarebbe arrivata poi l'alluvione, cioè lo sapevamo, era un dato di fatto. Quello non è stato fatto, oggi recupera attraverso una narrazione di cronaca, però.
1: Senta,
2: non scientifica.
1: Un'ultima battuta, si
2: anzi
1: dice...
2: scientificamente c'è tanta opposizione, no? Avete visto quanto ci si oppone, perché poi diventano temi ideologici e non più temi scientifici. La scienza purtroppo non è ideologia.
1: A proposito della polemica ideologia, a volte si lamenta una sorta di inazione politica per quanto riguarda il governo italiano, ma direi in generale, ecco, c'è una difficoltà della classe politica a livello mondiale, no? A reagire con la necessaria...
2: Certo, c'è una difficoltà perché ci si è concentrati essenzialmente su un unico aspetto, che è l'aspetto dell'energia, no? Cioè come produciamo l'energia che ci serve per vivere. Allora ci si è concentrati sul tema del fossile, sull'accelerazione delle energie rinnovabili, sul mix tecnologico, eccetera, ma bisognava tenere in considerazione anche tanti altri parametri: il tema dell'urbanizzazione, come erano state costruite le città, come dovevano essere modificate le città, perché il suolo non doveva essere assolutamente toccato, invece noi abbiamo un consumo di suolo nel nostro paese, così come in altri paesi, che è assolutamente indecente, no? Quindi è chiaro che se poi dopo ci sono i crolli, le frane, le case costruite male, i fiumi non più curati, cioè è evidente che anche il minimo che si può fare non viene fatto, poi dopo il dibattito su nucleare sì, rinnovabili no, diventa sterile. Cioè non parliamo dei massimi sistemi quando possiamo ancora fare qualcosa, partendo invece da un ragionamento di culturale, di approccio. Quello non è stato mai fatto. È stato fatto il Green Deal a livello europeo, che ha guardato più a temi di produzione energetica e automotive, le macchine elettriche, questo e quell'altro, creando tutta una serie appunto di presupposti per scatenare un dibattito ideologico che non serve alla risoluzione del problema che abbiamo sotto gli occhi. Non
1: Mina,
2: è ideologico.
1: Ivano Fossati, L'infinito di stelle, poi torniamo a parlare con il direttore Gianni Todini di Ask News. Allora, siamo in compagnia del direttore di Ask News Gianni Todini e abbiamo parlato dei temi dell'ambiente e di tutti i dilemmi che insomma stanno arrivando i nodi al pettine, come si dice. E un altro tema, un altro aspetto che preoccupa è il tema della guerra, e si legge oggi l'escalation dello zar Putin, ovviamente. Londra dice: l'attacco di Putin è inevitabile. Questo è un titolo che troviamo sul Corriere, sempre sul Corriere dall'Inghilterra, da Londra. Fate scorte di acque e di cibo. E poi ancora Repubblica: Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, e si prospetta in questi articoli, insomma, si prospetta la possibilità di un uso di armi nucleari tattiche. Gianni Todini, con un suo parere su quello che sta succedendo.
2: Che parere, insomma, è molto difficile, purtroppo, non prendere atto di quello che è un completo fallimento, ma lo registriamo da tempo, di quelle che possono essere qualsiasi tipo di soluzione diplomatica sul terreno in questo momento in Europa. La Russia questo conflitto con l'Ucraina non lo vince,
1: ma non può neanche perdere, insomma, questo poi,
2: ma non può perderlo, e ha le porte della mobilitazione generale, e ha un'economia che adesso veramente inizia a stentare, quindi non potendolo perdere è normale che purtroppo lanci messaggi di questo tipo. Ora, quanto possano essere reali da un punto di vista, diciamo, poi della fattibilità, e non solamente messaggi e minacce per cercare di guadagnare tempo, per capire come muoversi, questo è difficile capirlo. Certo, abbiamo visto l'altro giorno una cosa che non avevamo visto da tempo, cioè l'aereo della CIA atterrare a Mosca con il capo della CIA dentro per colloqui. Insomma, siamo di fronte a una situazione che effettivamente sta sfuggendo di mano, è già sfuggita di mano parecchio, ma in questo momento è evidentemente fuori controllo. Temo molto che ci possa essere non tanto l'uso di armi tattiche nucleari, quanto il tentativo di coinvolgere la NATO, di verificare la fattibilità, insomma, no, di un intervento della NATO rispetto alla provocazione di qualche incidente nei paesi che sono più vicini all'area di conflitto, la Polonia, l'area dei Baltici, eccetera. Quindi questo al fine di capire se poi dopo c'è poi veramente l'apertura di un tavolo di fronte al rischio concreto di una guerra nucleare. Mettiamoci allora d'accordo, però non tagliateci del tutto la testa, no? Questo potrebbe essere il punto di vista di Putin. Purtroppo sì, sono allarmi giustificati, molto giustificati.
1: Senta, vogliamo concludere con una notizia che personalmente ritengo una buona notizia. Se ne parla su tutti i giornali, ma io adesso prendo spunto al Corriere della Sera. Processo ai social, Meta si piega. Verserà 18 miliardi e cambia le regole. Si chiude la causa con 47 stati degli americani. Il gruppo porrà limiti di uso ai ragazzi e il titolo vola. Ecco, questa è una notizia che forse qualche anno fa sarebbe stata ritenuta come minimo improbabile.
2: Significa intanto che Meta ci guadagna in ogni caso, quindi figuriamoci, quindi, anche facendo così, che margini di guadagno ha su questa vicenda, su questa storia. Significa però che, come giustamente stavi dicendo, quello che si poteva fare qualche anno fa non è stato fatto. Oggi iniziamo a avere delle sentenze che mettono di fronte le grandi corporation del digitale, di fronte al fatto compiuto. Non c'è più un terreno di caccia libero, ma ci sono delle regole che gli stati intendono porre in essere. Adesso che cosa significherà Stato in un mondo tutto digitale come quello che stiamo costruendo è un'altra questione, una questione un po' più di filosofia e di sociologia, no? Nel senso, non ci sarà probabilmente più spazio per non essere parte di questo stato generale, che potrebbe anche chiamarsi Meta alla fine, perché poi alla fine, se i dati sono tutti in possesso di uno solo o di due, è chiaro che non è più immaginabile, no, il fatto di dire io però sono fuori da questo contesto, no. Certo, sono sanzioni pesanti, soprattutto impegni che iniziano a essere
1: tra questi impegni
2: e obblighi.
1: Meta quindi porrà fine agli scorrimento infinito dei contenuti e imporrà un limite di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook per gli utenti adolescenti. E insomma, dovendo pagare una cifra che, insomma, rilevante, 18 miliardi di dollari.
2: È una notizia positiva, come dici.
1: Caspita.
2: Tu.
1: Almeno...
2: potrebbe essere l'inizio di una nuova era, un'era nella quale i social vengono messi al servizio veramente delle comunità e non delle corporazioni.
1: Direttore, ci vogliamo lasciare con questa notizia, dopo aver parlato di cose terribili come il disastro ambientale e la possibilità della guerra,
2: che vanno di pari passo spesso.
1: È vero che questo, ci lasciamo con questa notizia che qualcosa può cambiare in meglio.
2: Qualcosa allora, può cambiare.
1: Claudio, proprio una battuta?
3: Su quanto ha detto il direttore Todini sull'ambiente, su queste cose, se fossi cattivo lo proporrei come ministro dell'ambiente.
1: Ma siccome sei buono?
3: Siccome sappiamo che non ci dovrebbe essere un ministro dell'ambiente, è proprio quella la fregatura.
1: Va bene, allora...
3: I settori dovrebbero seguire l'ambiente.
1: Dobbiamo chiudere e ringraziamo Gianni Todini per essere stata in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Siamo in compagnia del professor Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Ciao Saverio, ben trovato.
2: Ciao a tutte e a tutti.
1: Allora, voglio ricordare che è in corso di svolgimento, l'abbiamo detto spesso, il Villa Aurora Florence Meeting sul tema religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. In particolare segnalo un incontro che si svolgerà questa sera alle ore 20:45 sul tema denaro e religione dal Medioevo all'età moderna. È un argomento che sarà trattato da Oresto Bazzichi, Paolo Evangelisti, Isabella Gagliardi, e sarà possibile seguirlo naturalmente in presenza a Villa Aurora, quindi al parco storico dell'Istituto Universitario Adventista in via del Pergolino 12, ma sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming sul canale YouTube dell'Istituto Universitario Adventista. Il tema, abbiamo detto, generale di questo meeting della facoltà è denaro e religione. Ora, se noi leggiamo i Vangeli, questo è un binomio complicato dove troviamo spesso polemiche da parte addirittura di Gesù. Ora, la prima che mi è venuta in mente è quella appunto, ma che è più facile che per la cruna di un ago, cos'è? Come
2: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli.
1: Ora, poi si dice, ma il cammello non è il cammello l'animale, è un tipo di nodo, lascia perdere, comunque sia è molto complicato per la cruna di un ago, e chiaramente lì è una provocazione. Però è una provocazione che parte da un dato di fatto, cioè guardate che non potete servire Dio e il denaro. Il denaro si configura come una sorta di idolatria. Ora dice, vabbè, ma che c'entra? Questo siamo passati 2000 anni, abbiamo capito tante cose, abbiamo un sacco di economisti che ci hanno spiegato. Insomma, Saverio, c'è ancora un elemento di polemica, di irriducibile diversità tra religione e denaro?
2: Allora, io direi che intanto il problema non è il denaro in sé,
1: ma l'amore,
2: bene,
1: per il denaro,
2: ma è l'amore per il
1: come
2: denaro.
1: Dice l'Apostolo Paolo.
2: Esatto, sì. Quindi Gesù non pone il problema di avere o non avere il denaro. Gesù pone il problema che tu puoi avere un unico signore nella tua vita, o Dio o Mammona, che sarebbe, poi non era solo il denaro, ma era in generale, ecco, i beni, le proprietà, insomma, la ricchezza, ecco, la ricchezza. E quindi, diciamo, fatto questo opportuno distinguo,

0: Tu giustamente hai detto, beh, il rapporto non è facile perché comunque il possesso in qualche modo dà un sentimento anche di potere, questo sentimento di potere può facilmente far perdere, come dire, la consapevolezza della nostra contingenza, della nostra dipendenza da Dio. E quindi il denaro è vero che usato in una certa maniera, diciamo, relazionandosi con esso in una determinata maniera, può portare, come dire, a un difficile rapporto con Dio.
1: Tra l'altro questo non riguarda solamente i ricchi, Saverio,
0: No,
1: perché
0: infatti.
1: tu puoi anche essere piuttosto povero, ma essere ossessionato dal denaro.
0: Allora, io diciamo, esprimo qui
1: Cioè, il tuo
0: il
1: giudizio
0: mio
1: personale.
0: pensiero
1: Perfetto,
0: personale,
1: benissimo,
0: d'accordo? Cioè,
1: benissimo.
0: noi da un lato dobbiamo resistere alla tentazione delle generalizzazioni e quindi giustamente tu hai correttamente detto che il problema del rapporto col denaro non è solo di un ricco, d'accordo? Ma può essere anche del povero. Ci sono persone nella Bibbia che sono ricche, Abramo, che ne so, Daniele, Giuseppe, quindi persone che hanno diciamo una grande ricchezza, ma che questo non pone loro particolari problemi nel rapporto con Dio. E invece al contrario ci possono essere anche persone che ne hanno poca di ricchezza e comunque hanno un problema con la gestione dei soldi e quindi col rapporto col denaro. Quindi questo è vero da un lato. Ecco, questa consapevolezza però non è che poi ci deve far dimenticare,
1: Azzerare,
0: azzerare la questione, cioè c'è comunque parlando in generale, quindi senza poi voler dire che è sempre e per tutti così, ma parlando in generale, esiste nei Vangeli, esiste almeno in certi passi della Bibbia una polemica comunque contro la ricchezza e l'accumulo della ricchezza e
1: Bene,
0: quindi
1: poi
0: contro la
1: vai.
0: particolare tentazione di coloro che gestiscono queste grandi quantità di denaro.
1: Poi vai a Roma, entri in Vaticano e dici, ma insomma, ora dico il Vaticano, ma forse potrebbe valere anche per la conferenza generale della Chiesa Avventista a Washington,
0: Sì, esatto. E per cui quando poi a Roma, no, arrivava un poveraccio, no, vestito di stracci che chiedeva che fosse approvata una regola di un suo ordine dove
1: Mi
0: le
1: sembra di
0: persone dovevano
1: ricordare.
0: essere tutte povere, rinunciare alle proprietà. Ovviamente poi la Chiesa diceva: ma questi sono eccessi, no? Cioè qui stiamo facendo diventare la povertà uno strumento di santificazione e di salvezza. Giusto,
1: Però
0: però allo stesso tempo. Dov'è che sbagliava la Chiesa? Nel fatto di non capire che questa estrema povertà, anche se era un eccesso, una cosa sbagliata, era comunque un punto interrogativo nei confronti invece della grande agiatezza con cui, in maniera disinvolta, spesso la Chiesa, i capi religiosi, eccetera, vivevano.
1: allora, io direi ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone e poi torniamo a interrogarci se questa polemica evangelica ci riguarda ancora. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma stiamo parlando di Francesco d'Assisi e sono passati degli anni, no? È ancora qualcosa che ci deve interrogare, che ci deve mettere in discussione? Ne parliamo fra poco. Intanto di Majo e Danna, confiare in tuo amore. Io confiderò nel tuo amore. Torniamo a parlare con Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Ci siamo lasciati poco fa con l'interrogativo se questo rapporto di scontro, ma anche di incontro tra denaro e religione, qualcuno potrebbe aggiungere, come ha fatto un ascoltatore, e potere, è qualcosa che riguarda il passato o riguarda anche oggi. Uno potrebbe dire, beh, insomma, considerando, ne ha parlato poco fa l'economista Stefano Zamagni, che non c'è mai stata nella storia umana una disuguaglianza così flagrante come quella dei nostri giorni, forse la voce dei cristiani dovrebbe essere un po' più presente su questi argomenti. Ma come si fa se poi, i paesi cristiani sono spesso paesi che, insomma, sono paesi benestanti? È vero che ormai il cristianesimo è una religione globale, però non so, qual è la tua riflessione su questo,
0: Ma
1: Saverio?
0: innanzitutto che diciamo, la questione denaro è molto più attuale oggi
1: Che
0: che
1: il
0: nel
1: passato.
0: passato. Cioè, è come, va bene, non apriamo altre parentesi perché il tempo
1: Certo.
0: è poco, ma è molto più attuale per il semplice fatto che il mondo biblico è comunque un mondo dove i legami sono forti, dove esistono le comunità, i clan, i legami tribali, per cui per quanto poteva essere forte anche l'impatto del denaro, va bene, questo era controbilanciato comunque da un sentimento dell'appartenenza, dei legami del gruppo, che sicuramente ridimensionavano il problema rispetto a oggi, dove l'individualismo fa sì che rispetto all'attrattiva del denaro non ci siano relazioni, inibizioni di nessun tipo. E quindi il problema è ancora più grande oggi. Certo, lo dobbiamo porre ovviamente in termini diversi. No?
1: Quando mi ricordo Ernesto Balducci faceva le sue predicazioni alla Badia Fiesolana e lui diceva: noi viviamo con un certo standard di vita, non per tutti eccellente, ma insomma, perché usufruiamo della refurtiva del mondo. Il che significa tu non sei colpevole, ma non sei neanche innocente.
0: Esatto, cioè il punto è che qui noi siamo troppo centrati, in quanto mediamente individualisti, insomma il nostro tempo è il tempo dell'individualismo, siamo centrati sempre unicamente sulla responsabilità individuale. E allora è chiaro che sulla responsabilità individuale tu individui sempre una certa casistica di problemi, ma ti sfuggono quei problemi che sono ancora più importanti, ma che non sono riconducibili al singolo individuo, sono problemi di sistema. E quindi sistema vuol dire che tu contribuisci, ma non puoi essere additato come direttamente responsabile.
1: Ma le chiese possono pronunciarsi su questi problemi di sistema?
0: Le chiese devono pronunciarsi su questo, perché la prima cosa che fa la chiesa nel nostro, io credo che la missione più grande di una chiesa nel nostro tempo sia quello di richiamare le persone ai legami, al senso della comunità, va bene? Cioè che va bene amare Dio con tutto il tuo cuore, ma devi anche amare il prossimo tuo cuore, cioè ristabilire di nuovo quella dimensione orizzontale delle relazioni che si sta perdendo. E quindi questo fa sì che dobbiamo riabituarci di nuovo a non guardare semplicemente al nostro giardino, al nostro orto, ma a sapere che noi lo vediamo o meno, tutto il mondo, tutte le relazioni, tutte le persone, tutta la creazione, siamo connessi gli uni agli altri. E quindi i problemi di tipo ambientale, di tipo economico, di tipo nutrizionale, che ci possono essere a migliaia di distanza da qui, che poi non è vero, ce li abbiamo anche sotto casa, ma per semplificare, non sono scollegati, che non c'entrano nulla con me, va bene? Fa tutto parte di un sistema dove io evidentemente mi trovo, come diceva Ernesto Balducci, dalla parte sbagliata, cioè dalla parte di coloro che, pur non volendo direttamente, però causano questo tipo di disuguaglianza, e quindi dobbiamo sentire questa responsabilità.
2: A me mi ha colpito molto l'intervento del professor Pace, che ci ha fatto vedere anche questa immagine.
1: Quindi la giornata di ieri al Villa Aurora Meeting.
2: Una mega church, 18.000 persone. Io credo che il Covid poi abbia fatto una separazione interessante da questo punto di vista, perché questi ragionamenti che facciamo sono molto interessanti, però stiamo parlando ormai di numeri esigui di persone, quando le persone, almeno lì, da quanto ho capito, cercano un qualcosa che ti risolve anche in quel caso lì un aspetto individualista. Sto meglio, vo' qui, anzi vo' in quel reparto lì, perché lì ci si diverte di più. Quindi se noi non capiamo questo ragionamento sarà difficile, cioè quindi va ripartito proprio da un fatto che siamo caduti talmente in basso, siamo talmente pochi, che riportare su quei temi, che comunque sono dei temi di responsabilità e di fatica, quando tutti in un mondo così faticoso, anche chi riesce a avere dei soldi ma deve dare l'anima per arrivare a, perché ti spremono, cioè alla fine vede la Chiesa più come un ambito in quel modo, che non è più la comunità dove vado il sabato,
1: come un rifugio per una vita assolutamente,
2: esatto,
1: stressante,
2: anzi ti ricarica, capito? Detto personale.
1: Allora, perciò, il diciamo, pericolo è questo, però
0: io diciamo non so se un certo tipo di predicazione anche che si fa oggi normalmente nelle chiese rispetto al tema del denaro, per esempio l'idea che, come abbiamo la premessa che abbiamo fatto prima, il problema non è il denaro, il problema è come ci si rapporta con il denaro. A un certo livello è giusta questa cosa. Insistere troppo su questo io non so se faccia bene, d'accordo? Perché l'idea che il problema non è avere grandi quantità di ricchezze, ma è l'importante poi è restituire la decima, fare offerte ai poveri, eccetera. Diciamo, da un lato ovviamente questo è positivo, meglio che dare un pugno a un povero o bombardargli il paese, d'accordo? Sicuramente è meglio, non dico questo, però il problema di questo tipo di soluzioni e questo tipo di predicazione è che tu stai dicendo, tu non ti porre mai il problema del perché alcuni sono straricchi e altri strapoveri, l'importante è che come dire, gli straricchi siano anche generosi, ma questo tipo di ragionamento non fa che perpetuare il sistema, te lo rende più accettabile il sistema, no? Io accetto che ci siano dei ricchi perché so che tanto i ricchi ogni tanto mi faranno dei regali e non mi faranno soffrire troppo della mia povertà. Ecco, invece ripeto, senza cadere nelle colpevolizzazioni, voler colpevolizzare l'individuo che ha denaro, ma porci il problema del sistema, cioè in che modo il regno di Dio, la parola di Dio ci spinge a impegnarci anche con delle borse di studio, con invitare i giovani ad essere più creativi e a cercare delle soluzioni, perché il mondo in generale, quello dell'economia in particolare, non sia così prepotente, non generi tutto questo scarto e tutte queste differenze.
1: Allora, naturalmente questi sono degli auspici, degli inviti, dei percorsi che tu ci presenti, Saverio. Ne parleremo forse anche negli incontri di oggi al Villa Aurora Meeting, lo ricordo, alle ore 20:45, denaro e religione dal Medioevo all'età moderna, con Oreste Bazzichi, Paolo Evangelisti, Isabella Gagliardi, con il video streaming del canale YouTube, e ovviamente se siete nella zona di Firenze siete caldamente invitati a venire caldamente... Non è forse l'avverbio giusto.
0: Vabbè, comunque, frescamente invitati.
1: Vabbè. Allora, grazie davvero a Saverio Scuccimarri.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Sopportare e supportare. Sono due parole abbastanza simili che hanno una radice comune, però intese in questo modo il significato è leggermente diverso e fra poco capiremo in che modo possiamo applicarlo di oggi. Sopportare e supportare. Sono due parole abbastanza simili che hanno una radice comune, però intese in questo modo il significato è leggermente diverso.

comunque. E qual è il discorso che abbiamo prima iniziato? Un discorso che Pietro rivolge intanto ai credenti che per amore del Signore devono essere sottomessi alle autorità che sono state preposte al governo dello Stato, al governo del Paese, ovviamente autorità legittime, autorità che a loro volta rispettino quella che è l'etica, quella che è la morale indicata dal Signore stesso. E anche insieme a questo ci sia da parte dei credenti un comportamento conseguente a ciò in cui credono, quindi comportarsi a livello sociale, a livello personale, in maniera coerente con la parola di Dio, con la buona notizia del Vangelo. E nella parte finale di questo capitolo 2 che vediamo appunto oggi, Pietro si sofferma in particolare su una classe sociale che era molto diffusa, quella degli schiavi, potremmo dire genericamente, ma molti erano dei servi, dei servitori che in qualche modo non avevano la capacità economica di poter vivere da soli e non avevano neanche la base opportuna da cui partire per evolversi, e quindi classi sociali separate, staccate, chiuse in qualche modo, fra le quali c'era anche la classe dei servi. E Pietro lo dice onde prevenire ogni rivalsa, ogni vendetta causata magari dalla rabbia per la propria condizione sociale. Lo dice a coloro che si trovano nella condizione di servitori e che al contempo siano credenti in Dio, e dice: voi servi, rispettate i vostri padroni e fate tutto ciò che vi dicono, non soltanto se sono buoni e ragionevoli, ma anche se sono un po' difficili e severi. Dio infatti vi apprezza, e se per la convinzione di doverlo fare per Lui sopportate una punizione ingiusta. Che merito avreste, continua Pietro, altrimenti a sopportare pazientemente un castigo che avete meritato? Ma se agendo bene vi tocca soffrire e sopportate con pazienza, allora Dio vi approva. E qui in qualche modo c'è da parte di Pietro uno sguardo sui mali della società, mali che però potrebbero diventare ancora peggiori, ancora più brutti, ancora più pesanti nel momento in cui nella società si creasse il disordine, si creasse una rivalsa violenta, nel momento in cui, consideriamo l'epoca poi anche oggetto di questi scritti dell'Apostolo Pietro, quindi un'epoca in cui le autorità eventualmente non andavano troppo per il sottile nel reprimere proteste fatte magari anche in maniera pacifica, ecco, non dico necessariamente proteste violente, ma anche in maniera pacifica, cosa che purtroppo avviene anche oggi in molti paesi del mondo, in base al regime o in base al governo che guida ciascuna nazione. E qui Pietro sposta a questo punto il suo discorso su un esempio che può rappresentare l'optimum, diciamo, per coloro che si trovano nella condizione di servitori, ma devo dire non soltanto per loro, perché il discorso si adatta perfettamente anche a noi oggi, in un periodo in cui, perlomeno nella società in cui noi viviamo, la schiavitù non esiste o non esiste più. Possiamo trarre tutti, diciamo così, beneficio dall'esempio che Pietro sta per trattare, e noi stessi lo tratteremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Sopportare e supportare. Dicevamo all'inizio due parole che hanno molte equivalenze fra loro, e fra poco spiegheremo

quale idea le abbia accoppiate proprio nella spiegazione, nella riflessione sulla prima lettera di Pietro al capitolo 2, i versetti da 18 a 25, dove abbiamo già visto il tema di partenza che Pietro propone ai suoi lettori, cioè quello di fare il proprio servizio per coloro che sono servi e che sono credenti cristiani, di fare il proprio servizio nel rispetto dei propri padroni, anche se non fossero delle persone che si comportano in maniera delicata, in maniera tranquilla, ugualmente avere ubbidienza nei loro confronti. Beh, dicevamo, Pietro propone a questo proposito e a questo punto un esempio, l'esempio massimo, e siamo quindi qui per parlarne, e l'esempio è quello di Gesù. E dice: non guardate alla vostra sofferenza per la condizione che avete nella vita e nella società in questo momento, perché questa sofferenza fa parte del compito che Dio vi ha assegnato. Cristo, che ha sofferto per voi, vi serve d'esempio, seguite i suoi passi. E qui Pietro cita una profezia antica dove dice: egli non peccò mai né disse mai la minima bugia. E continua ancora in prima persona nella sua lettera, scrivendo che Gesù, quando fu insultato, non rispose mai per le rime, e mentre soffriva non minacciava, non aveva dei comportamenti aggressivi, ma aveva fiducia in Dio, che giudica sempre giustamente. E Gesù stesso portò il peso dei nostri peccati sul suo corpo quando morì sulla croce, perché noi tagliassimo i ponti col peccato e vivessimo una vita giusta, dice Pietro. Ed è stato con le sue ferite che egli ci ha guarito. Come pecore che si sono disperse, vi eravate allontanati da Dio, ma ora siete ritornati al vostro pastore, al guardiano delle vostre anime, che vi protegge da ogni male. E fin qui Pietro, in questo capitolo 2 della sua prima lettera, e anche se non cita in maniera esplicita, ma qui sembra che riecheggino le parole del profeta Isaia al capitolo 53 del suo libro, quando dice che il Gesù crocifisso era stato disprezzato, era stato abbandonato dagli uomini, era un uomo di dolore, familiare con la sofferenza, ed era disprezzato. E dice il profeta Isaia: noi non ne facemmo stima alcuna, guardando in questo schermo, tra virgolette, del futuro che rispetto a lui distava diverse centinaia di anni. E dice ancora Isaia: erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, castigato da Dio per chissà quale colpa e umiliato, ma lui non aveva colpa alcuna, ed è stato trafitto a causa dei nostri peccati, è stato stroncato a causa del male che noi abbiamo commesso, e il castigo per cui noi abbiamo pace è invece caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E qui c'è un concetto particolare legato anche questo a un senso doppio di una parola italiana, un verbo, il verbo errare. Noi tutti eravamo erranti come pecore, dice il profeta Isaia. Ognuno di noi seguiva la propria strada. Errante, nella lingua italiana, ha questo doppio significato. Significa, indica qualcuno che sbaglia, e quindi c'è l'errore e la persona è errante. Ma c'è anche l'altro significato, di errare, cioè andare in giro senza conoscere la propria meta, smarrito in sostanza, senza sapere dove ci si trova e dove si va. E Isaia poi continua approfondendo ancora questi concetti.
precetti molto importanti riguardanti Gesù sulla croce, ma credo che possiate voi stessi approfondire in maniera personale questo bellissimo capitolo 53 che può essere oggetto di una meditazione per guardare e sentire quello che Gesù, sentirlo nel nostro cuore, quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Ma ci avviamo alla conclusione con il titolo e anche qui il doppio significato di sopportare e di supportare. Due parole simili in questo caso e un significato integrativo, possiamo dire, perché Gesù per ciascuno e per ciascuna di noi ha sopportato tutte queste cose per poi supportarci, cioè per portarci in alto, per sostenerci. Sembra quasi di vedere le mani di Gesù che ci innalzano verso l'alto o che ci tirano su dall'alto, ci tirano su per fare in modo che possiamo rimanere invece in piedi e che possiamo camminare nonostante tutte le nostre difficoltà. Allora riflettiamo su questo, lo dicevamo prima, nel mondo nella parte nord, diciamo così, del nostro mondo non esiste più la schiavitù, nel sud del mondo c'è ancora, ma nella nostra società non c'è più la schiavitù, ma tutti noi e tutte noi siamo comunque schiavi e schiave del peccato. E allora Gesù ha fatto quello che ha fatto, ha sacrificato se stesso per liberarci, per rompere queste catene del peccato, ha sopportato ogni cosa per supportarci, per portarci su di lui, sulle proprie spalle, come se fossimo delle pecore smarrite, degli agnellini che sono stati ripresi, anche qui si potrebbe parlare su questo termine, ma sono stati recuperati, intendiamolo in questo modo, dal proprio pastore, e adesso lui ci tiene accovacciati sulle sue spalle. Siamo supportati da Gesù. Riflettiamo su questo. È molto importante. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore. Lungo

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata anche oggi da Saverio Bisceglia, leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, versetto 16. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ci sono due dimensioni in cui possiamo vivere come cristiani: quella del nostro corpo, dando totale importanza a tutto ciò che lo concerne, alle cose che vediamo e tocchiamo, ma che tuttavia durano per un tempo. E poi la dimensione dello spirito, dove ciò che conta sono le cose che non si vedono, ma che durano per l'eternità. Non si sta parlando di una generica dimensione spirituale, ma della possibilità concreta che Dio possa abitare nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Se ciò è avvenuto, dobbiamo decidere se non tenerne conto e vivere come se non ci fosse, oppure se camminare con Lui. Ma della possibilità concreta che Dio possa abitare nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Se ciò è avvenuto, dobbiamo decidere se non tenerne conto e vivere come se non ci fosse, oppure se camminare con Lui.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 31. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. E ancora Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tragica incoscienza. Vi leggo quanto esposto dall'autore del trafiletto che vi riporto questa mattina. Stiamo viaggiando a veloce andatura. Davanti a noi un'auto trasporta sul tetto due biciclette, evidentemente legate male. I nostri bambini giocano tranquilli. A un tratto una delle biciclette si sgancia e precipita sull'asfalto sprigionando scintille. Un grido, una sterzata ed evitiamo l'incidente. Purtroppo però dietro di noi una brusca frenata, un urto. Ed è un tamponamento a catena. Ci fermiamo, vediamo che ci sono solo danni materiali e ripartiamo. Il silenzio cade nella vettura. I nostri figli hanno paura perché ora hanno capito i pericoli della strada. Non è che siano aumentati, sono gli stessi di prima, ma ora ne hanno preso coscienza e il loro atteggiamento è cambiato. Non è forse così anche nel campo spirituale? Molti vanno tranquillamente per la loro strada, non perché siano al sicuro, ma perché sono incoscienti del pericolo, quello di dover incorrere un giorno nel giudizio di Dio e nella sua condanna. È una verità solenne che bisogna guardare in faccia ed è giusto esserne spaventati. Ma c'è un'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli ed è l'amore di Dio per tutti noi. Un amore profondo, immenso, capace di rispondere a tutte le miserie umane. Un amore che promette il perdono e che fa grazia a chi mette la propria fiducia nel Signore Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 5 settembre e dal libro di Seconda Cronache leggeremo nel capitolo 20 il verso 17, dove è scritto così: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Questo verso è di grande incoraggiamento tutte quelle volte che ci sentiamo sopraffatti dalle circostanze. Stiamo parlando di una battaglia sorprendente che Giosafat e il popolo di Giuda si sono trovati ad affrontare all'improvviso. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che tutti quei popoli che avevano impedito a Israele di passare dai loro territori quando Israele era uscito dall'Egitto si rivoltavano contro Giuda e Giosafat, quasi con l'intenzione di volerli sterminare. Giosafat infatti era un re buono che aveva riportato il popolo all'insegnamento della legge e aveva promosso un sacco di riforme, ma alcuni di quei popoli dovevano pagare a lui dei tributi e questo genere di sottomissione non era gradita. Ma solo una coalizione di popoli poteva pensare di combattere contro l'esercito di Giuda, che era comunque numeroso. La minaccia era grande e Giosafat reagisce in modo inconsueto, perché inizialmente raduna il popolo nel tempio e proclama un digiuno nazionale, e durante quella

0: assemblea, lo Spirito di Dio scende e per bocca di Jahaziel profetizza le parole del verso che abbiamo letto. Quindi le strategie umane non servono. Giuda si schiera verso il nemico, ma invece di mandare avanti le truppe d'assalto, mette in prima linea cantori e musicisti e tutti lodano Dio ad alta voce. Questo manda in confusione i nemici che finiscono con l'uccidersi l'un l'altro, lasciando nel campo un bottino tale che ci vorranno 3 giorni per raccoglierlo. Questa è la strategia di Dio quando alcune battaglie si presentano difficili. Se lasciamo che sia Lui a combattere, non importa se non avremo soddisfazione personale perché ci avrà detto di stare fermi, perché l'obbedienza al suo comando sarà più che una vittoria sul nostro desiderio di risolvere le situazioni con i nostri metodi e le nostre capacità.
1: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Lui è con me. Questa fu una grande verità per Giosafat, perché una grande moltitudine era venuta contro di lui, ma il Signore lo liberò e gli diede la vittoria. Se il Signore è con noi, poco importa chi ci abbandona. Se il Signore è con noi, vinceremo nella battaglia della vita. E quanto più saranno le nostre prove, tanto più gloriosa sarà la nostra vittoria. Caro amico e cara amica, ti stai chiedendo come essere sicuro che il Signore sia con te? Lui è certamente con te se tu sei con Lui. Se ti fidi della sua fedeltà, se credi nelle sue parole e obbedisci ai suoi comandamenti, Lui è sicuramente con te. Se sei dalla parte di Satana, Dio non può essere con te e non può essere altrimenti. Ma se vivi per onorare Dio, puoi essere sicuro che Lui ti onorerà. Sono assolutamente certo che Dio è con me se Gesù è il mio unico e solo Salvatore. Se ho messo la mia anima nelle mani del Figlio unigenito di Dio, allora posso essere certo che il Padre impiegherà tutto il suo potere per preservarmi, affinché suo Figlio non sia disonorato. Oh, se avessimo la fede per afferrare e rendere nostro il verso di oggi. Oggi prega con me, Signore, adempi in me questa parola. Ti chiedo di essere con me a casa, per strada, in ufficio, in compagnia e quando sono solo. Ti chiedo di essere anche con tutta la mia famiglia, perché ripongo in te la mia fiducia. Amen.
2: Il versetto di oggi lo definirei così: una garanzia assoluta. E c'è un altro passo della scrittura che arriva come un sigillo a confermare questa totale sicurezza. Si trova in 1 Pietro 5,7 e dice: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli si prende cura di voi. Ci avete mai fatto caso? La parola fa di tutto per farci conoscere intimamente Dio. E Gesù, con dovizia di particolari incredibile, ci rivela il carattere amorevole del Padre. Anzi, sottolinea con forza il Padre vostro. Ci mette enfasi, vuole che lo sentiamo nostro. Eppure, quante volte leggiamo queste parole senza afferrarne davvero il significato? Le ascoltiamo, le sentiamo, le riascoltiamo, ma evidentemente non penetrano nella profondità dell'anima, rimangono in superficie, non riescono a scalfire gli ingranaggi della nostra mente razionale, non mettono radici in quello spazio intimo del cuore da cui poi nascono le certezze. In poche parole, non azionano la fede. Un grande uomo di Dio diceva: la fede non è un concetto astratto, la fede è azione, e in quanto tale, nel momento esatto in cui agiamo, ne vediamo gli effetti. Allora, se abbiamo capito che Dio è Padre, che noi siamo figli, dobbiamo iniziare a pensare e a comportarci da figli. Solo allora vedremo gli effetti della fede. Dio non deve essere per noi solo una bella narrazione biblica, ma una realtà vivente, presente, una verità inequivocabile nelle nostre vite. Diciamolo chiaramente: Dio è Padre. Se questa verità non ci scuote dentro, allora significa che siamo pericolosamente tiepidi. E sapete bene che essere tiepidi non basta, non ci garantisce la sufficienza. Essere tiepidi significa non essere né caldi né freddi, significa oscillare in una posizione incerta. E l'incertezza non è altro che il dubbio sulle promesse di Dio. Non camminiamo nella perplessità, il dubbio non azionerà mai la fede. Se vogliamo veramente credere nella parola di Dio, iniziamo a comportarci da figli. Esercitiamo quella fede che viene dall'ascoltare la parola. Perché quando la parola dimora davvero nel nostro cuore, allora sì, vedremo la meravigliosa manifestazione di Dio come Padre. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e come sempre vi auguro un buon ascolto. Leggiamo dal libro della Genesi al capitolo 12 i versi 11 e 12. Dice così: come stava per entrare in Egitto, Abramo disse a Sara, sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bello aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Il titolo della meditazione di oggi è Un fenomeno dalle radici antiche. Mi ha fatto molto riflettere una frase pronunciata da un giovane di 20 anni, capobanda di stupratori che hanno seminato terrore nella Riviera Romagnola. Questa frase è: sono evangelico, le donne non le tocco. Sappiamo che è una bugia, però sapete, amici, a me ha fatto riflettere questo aggettivo qualificativo usato da questo delinquente. Del resto mi fa immensamente piacere sapere che questa è l'opinione di questo mascalzone sugli evangelici, anche se io personalmente non ci metto la mano sul fuoco. Una cosa è certa, per quanto riguarda gli stupri e violenze varie effettuate da italiani sulle donne, sono persone di religione cristiana. Questa è la cruda realtà. Così come per le varie mafie e organizzazioni criminali, sono tutti super religiosi. È chiaro, qui non sto accusando nessuna religione. La religione appunto non ha responsabilità, bensì la responsabilità è del singolo individuo. Gli ultimi episodi di violenza sulle donne riportano in primo piano questo dramma con numeri agghiaccianti che parlano di 11 stupri al giorno in Italia e 4.000 ogni anno. Questa è l'Italia, dicono. Ma io mi sono chiesto, questa è l'Italia, ok, ma in Europa? Qual è la situazione in Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito, così giusto per citare alcune nazioni più all'avanguardia, insomma, dell'Europa? Bene, secondo il documento dell'Agenzia dell'ONU, questi paesi sono messi ancora peggio. Non cito tutte le varie percentuali per brevità del programma stesso, ma vi assicuro che sono messi ancora peggio. La violenza sulle donne, sapete, non è un fenomeno moderno, ma ha radici antichissime. Anche se, secondo i dati Istat del 2015, il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza. E non v'è alcun dubbio che la violenza, in un modo o nell'altro, riguardi quasi tutte le donne. Ci sono le percosse, ci sono gli stupri, gli omicidi, ma c'è pure la sopraffazione psicologica, subdola, che demolisce e uccide quando un colpo di pistola. La donna, sapete, è stata sempre oggetto di possedimento non solo fisico, ma anche psicologico da parte dell'uomo. Un retaggio questo, un retaggio culturale che non accenna a diminuire, nonostante il progresso della scienza e della tecnica. Ma sapete, amici, nel panorama così tragico dell'umanità, l'unica persona che ha ridato dignità alla donna, andando contro la corrente culturale del tempo, è stato Gesù. Sono molti gli episodi nei Vangeli in cui lo vediamo parlare con le donne, discutere anche di problemi talvolta dottrinali, di problemi della Sacra Scrittura. E questo, all'epoca, era già un crimine. A volte mi faccio una domanda, cari amici, e la pongo anche a voi. Riusciamo ad immaginare un mondo dove tutti gli esseri umani vivessero come Gesù ha insegnato? Un mondo di pace, di gioia, di rispetto? Gesù presenta un Dio completamente nuovo. È un Dio sconosciuto nel panorama religioso dell'epoca, ma anche nel panorama religioso di oggi. Perché è un Dio non buono, ma esclusivamente buono. Un Dio che è amore e che non ha altra maniera per rapportarsi con le persone che non sia l'amore. Questo è Dio, cari amici, il Dio della Bibbia, il Padre del Signore Gesù. Ebbene, Gesù annunzia la buona novella, la buona notizia del regno di Dio, che deve essere vissuta già qui sulla terra, per chi lo accetta nel proprio cuore e nella propria vita come suo Signore e Salvatore. Non c'è una persona che per la sua condotta, la sua condizione sociale, la sua condizione religiosa, morale, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Basta volerlo. Ama il tuo prossimo come te stesso, cari amici. Questo è il Vangelo. Questo vuol dire essere evangelico. Allora, anche oggi siamo giunti al termine del programma. Bene, cari amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
1: L'Oderotte di Antonio e Rosalia. Benvenuti al disco highlight da Elena Rubino. Il canto di oggi lo ha tradotto Rosalia Giovanna Spanò e lo canta con Antonio De Masi. È emozionante e ci ricorda che il credente nato di nuovo vive per grazia, per l'amore che Gesù ha manifestato con il suo sacrificio sulla croce. Pilato si è lavato le mani di fronte ai sacerdoti che tramavano contro Gesù e ad un popolo che accusava un uomo che non aveva fatto del male a nessuno. Proprio la cecità dei sacerdoti e di buona parte del popolo di Israele ha consentito i tempi di giungere a compimento. Il Salvatore doveva passare per la croce per vincere la malvagità della vita senza la relazione con Dio Padre. Ma la tomba non poteva trattenere il Re dei Re. Così Gesù ha conquistato la corona della vittoria. Questo è il titolo della canzone. Buon ascolto, Antonio e Rosalia.

la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 38. Vegliate con me.

svegliate con me, esclusivamente con me, senza la compagnia di nessun vostro punto di vista particolare. Agli inizi della nostra vita cristiana, noi non vegliamo con Gesù, ma per Gesù. Non vegliamo con Lui quando la Bibbia ci espone la rivelazione o nel mezzo delle circostanze della vita. Il Signore cerca di portarci all'identificazione con Lui in un Getsemani particolare, ma noi non siamo disposti ad andare e diciamo: «No, Signore, non ne vedo la ragione, è troppo difficile». Come possiamo vegliare con qualcuno che è imperscrutabile? Come possiamo capire Gesù tanto da vegliare con Lui nel suo Getsemani se non comprendiamo nemmeno la ragione delle sue sofferenze? Non sappiamo vegliare con Lui perché siamo abituati a pensare che è Lui a vegliare con noi. I discepoli amavano Gesù entro i limiti delle loro capacità naturali, ma non comprendevano quale scopo perseguisse. Nel giardino del Getsemani si addormentarono vinti dal loro dolore e, malgrado i 3 anni passati in stretta intimità con Lui, lasciatolo, se ne fuggirono. Essi furono tutti ripieni dello Spirito Santo. Erano le stesse persone, ma nel frattempo erano accaduti fo perseguisse. Nel giardino del Getsemani si addormentarono vinti dal loro dolore e, malgrado i 3 anni passati in stretta intimità con Lui, lasciatolo, se ne fuggirono. Essi furono

Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderò Te di Antonio Rosalia. Il canto odierno, tratto dall'album Canzoni d'amore al padre, L'Oderò Te di Antonio Rosalia, è una rivisitazione del Vangelo. Si intitola Via Dolorosa ed è la via che Gesù ha percorso per raggiungere il Golgota, la via del Calvario. Egli, Gesù, scelse quella via per amore di te e di me. Non manchiamo questa tappa nella nostra vita. Il Calvario non è il luogo più bello sulla faccia della terra, perché lì i ladri e i briganti camminavano per andare alla morte, ma lì ha camminato anche Gesù. E lì possiamo incontrare Gesù. La via dolorosa è il preludio alla vita vera, dove è Gesù che porta su di sé le nostre colpe e i nostri pesi. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio e Rosalia.
2: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Gentile amica all'ascolto, buongiorno. Io sono Roberto e dai microfoni della nostra emittente, come ogni mattina alla stessa ora, ti propongo il Buongiorno in nostra compagnia, una trasmissione di circa 10 minuti nei quali vogliamo, alla luce delle Sacre Scritture, confrontare temi di attualità o di vita pratica.

della musica classica ci farà da sottofondo musicale che intervallerà le nostre riflessioni. Ma come sempre, augurandoti un buon 5 settembre, ti invito a rimanere sintonizzato.

L'invito di rimanere sintonizzato è legato all'argomento che vogliamo trattare insieme. Quest'oggi, infatti, considereremo una tematica che ormai è diventata abitudinaria nelle nostre dimore, il tema della guerra.

I mass media nel corso degli ultimi anni, ahimè, ci propongono quasi quotidianamente la spettacolarità della guerra. Mai infatti come nelle recenti guerre che sono state sotto i nostri occhi abbiamo potuto vedere quelli che sono i danni, quelle che sono le sofferenze degli innocenti, così come quelle che sono le barbarie legate a questi eserciti o a questi guerriglieri che si combattono. E direi, siamo quasi portati a dire ancora e sempre guerra. La storia dell'umanità, la storia di tutti noi, non potrebbe forse essere riassunta proprio da questa breve frase? La vita, infatti, è come una lotta incessante, dalla nascita alla morte. Ma vogliamo addentrarci in questa tematica che, ahimè, come dicevo prima, è divenuta un po' anche una tematica nostra, dopo un primo stacco musicale.

Nel parlare prima di guerra, abbiamo dato per sottinteso che lo scopo di queste azioni non sono nient'altro che un vantaggio personale o per un gruppo di persone. E quindi questo porta inevitabilmente a degli scontri, a delle lotte. E se vogliamo allargare al di fuori del contesto militare questo semplice significato di lotta, di confronto, possiamo vedere come già il neonato, venendo al mondo, piangendo, fa la sua prima traumatizzante esperienza umana, non è vero? Poi in seguito il bambino piange per farsi capire, prima di imparare a piangere perché la vita non è facile. L'adolescente si dibatte in un'infinità di problemi, talvolta si ribella. Gli adulti lottano fra loro e contro se stessi, contro i loro problemi, contro le angosce, fino al momento in cui lotteranno contro la morte. È in questo, direi, devastante contesto che la parola Evangelo assume il suo pieno significato: buona notizia. È davvero una buona notizia apprendere che c'è un Dio che si interessa all'uomo, un Dio che è rattristato dalla misera e disastrosa condizione in cui l'umanità si è posta, rifiutando di credere in Lui. Un Dio onnipotente, ma anche un Dio d'amore. Allora, perché non affidarsi a Lui? Lui è anche un Dio di speranza. E dunque, perché disperarsi? Dio conosce la causa di tutta questa sofferenza ed ha fatto tutto per porvi rimedio. Dio ha dato il suo unico figlio affinché fossimo riconciliati con Lui. Accettiamo dunque la pace che Gesù ha fatto morendo sulla croce per annullare i nostri peccati. Chi crede riceve nuova vita, dice l'Evangelo. Vale la pena leggere questo libro, crederlo e viverlo. E allora lotte, scontri, guerre cesseranno.

se ho la possibilità di dare la mia interpretazione a quanto abbiamo appena detto, se siamo alla ricerca di un futuro migliore per noi, per la nostra famiglia, per il cerchio di persone che amiamo, dobbiamo smetterla di continuare a vedere il prossimo come un ostacolo, ma di guardare Dio, perché Lui solo annullerà le guerre, partendo dalla singola persona. Per fare questo, ti invito quindi di raccoglierti in preghiera con me, sapendo che Dio ascolta le preghiere e vi risponde secondo i Suoi straordinari proponimenti. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Hai voluto ricordarci come la guerra viene dall'orgoglio e l'egoismo dell'uomo, ma Tu apri il cuore dell'uomo che vuole credere in Te ad una visuale estremamente diversa, dove c'è amore, pace, serenità. Ti chiediamo che nella quotidianità, ancora per oggi, quinto giorno del mese di settembre, io per primo e ogni nostro caro amico all'ascolto possiamo tenere bene a mente queste importanti affermazioni che provengono dalla Sacra Scrittura, la Bibbia. Grazie, Padre nostro e Dio nostro, nel nome del Tuo figliolo. Amen.

Dunque anche oggi si è esaurito il tempo a mia disposizione. Prima di lasciare il microfono alle altre trasmissioni della nostra rete, voglio invitarti a prendere contatto con noi su quello che hai ascoltato, in modo da poter venire incontro a te con la parola di Dio. Approfittane. Per quanto mi concerne, un ciao e a domani.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 5 settembre 2026, un buon sabato a tutti voi. Un drone ha colpito il quartier generale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. Ad annunciarlo via social è stato lo stesso Zelensky. A tutti i feriti verrà fornita l'assistenza necessaria, ha aggiunto Zelensky. Il drone era diretto proprio verso l'ufficio del capo della CBU in quell'edificio. Gli inviati speciali statunitensi dovrebbero recarsi a Mosca questo weekend e Trump ha detto che loro porteranno una proposta di pace. Il presidente ucraino nel frattempo si rivolge alla Russia: non attaccheremo durante le visite statunitensi, fate altrettanto. L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 13. L'incidente più grave si è verificato lunedì nel governatorato di Deir, quando una mina è esplosa al passaggio di un veicolo civile, uccidendo 5 bambini e ferendone altri 3. Il governatorato di Raqqa ha registrato il maggior numero di incidenti, a conferma del persistente pericolo rappresentato dai residui bellici esplosivi nel nord della Siria. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo di 35 anni è morto annegato venerdì sera nel Lago Grande di Avignana, nel Torinese. L'allarme è scattato poco prima delle 19, quando sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Il 35enne è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario dell'ambulanza e del servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, ma le condizioni dell'uomo erano già molto gravi. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Un uomo di origine marocchina è morto ieri sera a Udine dopo essere stato aggredito. Il presunto responsabile, un uomo di 32 anni, anch'egli di origine marocchina e residente a Rive d'Arcata. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Un uomo di origine marocchina è morto ieri sera a Udine dopo essere stato aggredito. Il presunto

mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. E a soli 16 anni un bagnino ha salvato due ragazzi di 20 anni in grave difficoltà in mare nella baia di Ripari di Giobbe a Ortona, provincia di Chieti. L'assistente bagnanti Cristian Vitullo, dipendente dell'Angeli del Mare, ha evitato una tragedia. Attorno alle ore 18 di ieri il giovane bagnino ha notato una coppia con dei gonfiabili che veniva trascinata al largo dalla corrente, allontanandosi pericolosamente. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. Crescono ancora i prezzi dei carburanti e aggiorna i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il 4 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,134 per la benzina e 2,233 euro al litro per il gasolio. Sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri in Algeria. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. E infine le previsioni del tempo di oggi: anticiclone prevalente sul nostro paese, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, praticamente dappertutto. Soltanto sui confini alpini del Friuli potranno verificarsi alcune precipitazioni pomeridiane, venti deboli meridionali, mari generalmente calmi, temperature in lieve aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: programa è al mio fianco, non possono mancare purtroppo Aurelia e Maria Francesca.
1: Ciao bambini, il nostro Tommy non si smentirà mai.
2: Già amici, ce lo dovremmo tenere così. È un mix di, come potremmo dire, di ironia, di simpatia, di sarcasmo e un pizzico di tenerezza.
0: Sì, cuocere in forno per 30 minuti.
1: Come sei esagerato, mamma mia.
0: Già, avete descritto il mio modo di essere come una ricetta della nonna, mentre io sono molto più sofisticato.
1: Beh, ci fa piacere di trovarti con il tuo solito umore, almeno, visto che la scorsa puntata, diciamo che ci sei parso un po' depresso.
2: Sì.
1: Ci ha fatto un po' preoccupare Maria Francesca, vero?
2: È vero, l'abbiamo lasciato che era ancora un po' triste, se non ricordo male.
0: Già, il pensiero della morte mi aveva intristito, ma la chiacchierata che abbiamo fatto durante la puntata mi ha risollevato.
2: Certo, il pensiero della morte un po' intristisce, non è un bel argomento.
0: Ed ora, visto che mi avete fatto aprire la puntata, posso presentare il primo canto, ragazzi?
1: Presente il canto.
0: E allora ascoltiamo quel canto che dice: che gioia, che gioia, che gioia, insieme a Gesù!

0: Bene, bambini, è proprio così. Quando una persona ama Gesù, non deve preoccuparsi della morte. Se uno conosce la profondità dell'amore che il Signore ha per noi, non si deve spaventare della morte, ma deve credere che Gesù lo aspetterà in cielo e che gli darà un meraviglioso benvenuto.
1: Ma questo accadrà solo a chi ha ricevuto Gesù nel suo cuore come Salvatore e Signore, vero?
2: Sì, a tutti quelli che hanno creduto che Gesù con la sua morte sulla croce ha cancellato tutti i loro peccati.
1: Ma devo confessarvi una cosa.
0: Sì, Tommy, che cosa ci devi dire?
1: Non ho ben chiaro un concetto, ma perché è stato necessario che Gesù morisse? Non si potrebbe trovare un altro sistema che ci purificasse dai nostri peccati?
2: No, Tommy, non c'era nessun altro sistema. Occorreva che un sacrificio venisse fatto con lo spargimento del sangue, ma non come quelli che vengono fatti con gli animali, quelli che si facevano anticamente. Ma ci voleva uno che avesse un significato e un peso molto più profondo, maggiore di quelli che venivano fatti una volta. Se no, quello che non doveva più ripetersi, diciamo.
1: Cosa? Si sacrificavano degli animali?
0: Eh sì, una volta gli ebrei sacrificavano gli animali. Secondo la legge del Vecchio Testamento, quando una persona peccava, portava al sacerdote un animale, per esempio un agnello, che simbolicamente si addossava la colpa dell'uomo e subiva al suo posto la condanna, venendo ucciso sull'altare.
1: Ma questo è proprio quello che fece Gesù!
2: Sì, sì, proprio questo.
1: Ah, ora mi spiego perché a volte Gesù viene chiamato agnello di Dio, agnello di Dio!
2: Bravo, Tommy! Gesù è l'agnello di Dio, senza macchia, e che ha volontariamente dato la sua vita affinché fosse ucciso sulla croce, carico dei nostri peccati.
0: Eh sì, Gesù, che non aveva mai peccato, anzi aveva trascorso la sua vita facendo del bene, ha lasciato che tutti i peccati, i miei, i vostri, cioè tutte le malefatte di ogni uomo che lo avrebbero allontanato sempre di più da Dio, venissero caricati proprio sulle sue spalle.
2: Eh già, l'uomo compie ogni genere di malvagità e meriterebbe di espiare la sua colpa. Ma Gesù, per la sua bontà e il suo amore per noi, ha compiuto questo sacrificio affinché chi crede in Lui riceva il perdono dei suoi peccati e quindi la vita eterna.
1: Oh, grazie Gesù per aver sopportato tanta sofferenza sulla croce.
0: Ma sai, Tommy, Gesù non ha sofferto solo quando è stato inchiodato sul legno della croce, dove di lì a poco è morto. Ha sofferto tanto, tanto anche prima, durante quel falso processo che ha subito dopo l'arresto nel giardino del Getsemani.
1: Falso processo? Che vuoi dire?
2: Eh sì.
1: Che vuoi dire?
2: Vedi, Tommy, sai cos'è? Che le autorità religiose di quel tempo odiavano Gesù e certamente non credevano che lui era il Messia che aspettavano, il figlio di Dio. E allora che cosa hanno fatto? Hanno deciso di farlo morire. Lo hanno arrestato e hanno cercato un motivo per ucciderlo. Sì, per colpevolizzarlo. Ma lui non aveva colpa e l'hanno fatto morire.
1: Non sarà stata un'impresa facile, visto che Gesù non fece mai niente di male.
0: È proprio così. Infatti, che cosa fecero questi uomini? Si misero d'accordo con altre persone, dei falsi testimoni, che, mentendo, dissero di aver sentito Gesù offendere Dio.
1: Figuriamoci, lui era il figlio di Dio, come poteva offendere suo padre?
2: È vero, invece, gli hanno fatto tante di quelle accuse che Gesù non si è mai difeso.
1: Se avesse voluto, avrebbe potuto compiere un miracolo e liberarsi dalle loro mani.
0: Eh sì, avrebbe potuto farlo, ma il punto è che non voleva. Perché l'amore che aveva per noi, il desiderio di darci una via di salvezza, lo costringeva a non reagire. Anche quando i soldati lo presero in giro, lo insultarono e lo frustarono come se fosse stato un criminale.
1: Ah, se ci fossi stato io avrei fatto vedere a tutti di cosa sono capace. Avrei difeso Gesù a costo della mia vita.
2: Sì. È proprio quello che ha detto anche Pietro, a Gesù. Sì, ma quando avrebbe dovuto difendere Gesù e dire una buona parola in suo favore, per paura che gli facessero del male, ha rinnegato il Signore, dichiarando di non conoscerlo nemmeno.
0: Eh già, in quelle ore tremende che hanno preceduto la crocifissione di Gesù, egli è stato abbandonato anche dagli amici più cari. E le uniche cose che gli hanno dato la forza e lo hanno spinto a non tirarsi indietro, sapete quali sono state? La comunione che aveva con il suo Padre Celeste e il suo amore per noi.
2: Sì, nonostante le brutte azioni che abbiamo commesso, prima di credere in Gesù, come magari dire delle bugie o essere disobbedienti, dire qualche parolaccia, lui è stato odiato, schernito, preso in giro, insultato, pur di donarci la salvezza. È accaduto tutto questo. Quanto ci ha amato Gesù? E noi? Quanto lo amiamo noi? Cosa siamo disposti a fare pur dimostrargli il nostro amore? Lo amiamo abbastanza, ad esempio, per prendere le sue difese quando qualcuno offende il suo nome? A costo di essere preso in giro?
1: Forse no! Ah, che ingiustizia! Che ingiustizia!
0: È vero, così come è stato ingiusto che uccidessero Gesù. Ma, ripetiamolo, era l'unico modo che c'era per liberarci dal castigo che meritavamo per le nostre colpe. È ingiusta è stata pure la morte di molti cristiani che hanno voluto difendere la loro fede e non rinnegare Gesù. Amiamo Gesù abbastanza per sopportare qualche ingiustizia per amore suo?
1: Forse no, però da oggi in poi voglio farlo.
0: Bene, ed ora, mentre riflettiamo su queste parole, che ne dite di ascoltare un canto?
1: Va bene, d'accordo.
0: E poi ci raggiungerà Aurelia con la sua storia.

accompagnerò io in biblioteca, zia Lina», disse Alfredo. Con molta attenzione sospinse la sedia a rotelle contro la porta, giù per lo scivolo e infine sul marciapiede. L'unica strada per andare alla biblioteca passava per il campo da pallone. Alfredo era sicuro che gli altri ragazzi sarebbero stati lì. Spesso lo prendevano in giro quando spingeva la sedia a rotelle di zia Lina. Beh, una volta o l'altra avrebbe detto loro perché lo faceva e poi che ridessero pure. «Ciao Alfredo, dai, vieni! Abbiamo bisogno di te per completare la squadra!» dissero proprio come si aspettava. «Non posso ora, ci vediamo fra un po'», rispose. «Fra un po' sarà troppo tardi, perché non la spinge tua sorella la sedia? Abbiamo bisogno di te adesso!» Con la coda del

0: precipitò a casa, ma come aveva temuto, non avevano più bisogno di lui. Ma perché sei sempre tu a portare in giro tua zia? Perché non lo lasci fare a qualcun altro? Chiese Marco. Finalmente era arrivata l'occasione tanto attesa da Alfredo. Adesso avrebbe detto ai suoi amici il perché. «Lo faccio perché lo voglio fare», disse Alfredo. «Non perché lo devo fare. Voglio bene a mia zia per una ragione molto speciale. Vedete, mia zia è zoppa a causa mia. Quando avevo 6 anni ero in barca con mia zia e le altre persone. Non ho ubbidito e sono finito nel lago. Io non sapevo nuotare e mia zia si è tuffata per salvarmi. Ha battuto la testa su una roccia e non potrà mai più camminare. Adesso sapete perché le voglio così bene e perché la voglio aiutare. Pensate che Alfredo avesse una buona ragione per amare sua zia così tanto?
1: Era ingiusto che Alfredo non potesse giocare a palla per occuparsi della zia. Però l'amore che aveva per lei spingeva Alfredo a volerlo fare. Così come l'amore che abbiamo per Gesù ci dovrebbe spingere a fare delle cose forse di cui in certe occasioni ci vergogneremo un po'. Certe volte avreste voglia di dire: «Ma lui è così cattivo con me, perché non gliele posso suonare anch'io una buona volta? Mi chiamano femminuccia, non è giusto!» Oppure a volte vi verrà voglia di dire: «Devo andare alla scuola domenicale oggi, mi chiameranno angioletto!» Ricordatevi che il Signore conosce le vostre situazioni e vi capisce. Ha subito molte più prese in giro e scherni e disprezzo di quello che noi dovremo mai sopportare. Lui ci ha amato così tanto. E quanto lo amiamo noi?

0: voglio raccontarvi una storia che mi è capitata. Che ne dite?
1: Bene, magari la prossima volta, se vuoi, puoi raccontarci com'è andata.
2: E fino ad allora vi lasciamo i nostri più cari saluti. Ecco la nostra sigla in sottofondo che ci annuncia che il nostro tempo è ormai finito. E perciò...
1: alla prossima puntata!
2: Ciao bambini, ciao!
0: Alla prossima!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Isaia 55:1. Abbiamo sentito bene? Cosa si dice qui? Comprate senza denaro, senza pagare. Esiste una cosa del genere? Conosciamo il detto, gratis c'è solo la morte. E ora si legge che si può acquistare qualcosa gratuitamente. Ma dai, non qualcosa che viene distribuito gratuitamente per fare pubblicità. Bensì la cosa più deliziosa che tutti cerchiamo, forse senza accorgercene. Ciò che soddisfa la fame del cuore e la sete di vita dell'anima. Il mondo promette ad ogni angolo che vuole saziare questo ardente desiderio di vera vita. Ma naturalmente devi portare dei soldi, devi pagare con il denaro. E poi, quando alla fine ci sentiamo truffati, ci si sente dire «avresti dovuto avere più soldi». E così gli sciocchi camminano per il mondo pensando «se solo avessi abbastanza soldi, potrei trovare la vera vita». E il mondo spesso vende la più grande spazzatura per fior di quattrini. C'è una parola del profeta Isaia che potrebbe essere stata scritta oggi. Lo scellerato proferisce scelleratezze per lasciare a bocca asciutta colui che ha fame. Chi ha una tale percezione dell'ingannevolezza del mondo ora si sente mancare il fiato. Ecco il Signore Gesù risorto nel mondo, che chiama le anime affamate e assetate. Comprate la vera vita senza pagare, gratis, la più deliziosa. Come disse una volta un giovanotto, non posso più vivere senza di Lui. Signore, Tu sei la vita, Tu vuoi riempirci e dissetare i nostri cuori. Grazie a Te. Amen.

Cari amici ed ascoltatori, benvenuti da Carmelo. Oggi è il 5 settembre e come sempre siete all'ascolto di Un pensiero al giorno e insieme cominciamo questa giornata, andiamo a leggere una piccola meditazione tratta dal calendario Il buon seme, che ci guida alla lettura di alcuni versetti tratti dal libro di Luca, capitolo 12, e i versetti sono da 13 a 15. Or qualcuno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli gli disse: «O uomo, chi mi ha costituito giudice e arbitro su di voi?» Poi disse loro: «Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede».

La questione della divisione delle ricchezze è sempre d'attualità. Si tratti di attuarla tra i membri di una stessa famiglia, tra le classi della società o tra i popoli della terra, è sempre il grande eterno problema. Spetta forse a noi, credenti, prendere parte per l'uno o per l'altro in questa aspirazione generale ad incrementare la propria fetta di torta? Oggi la domanda sarebbe probabilmente posta al Signore nel modo seguente: Maestro, non ti preoccupi dell'ingiustizia sociale che regna nel mondo? Tu vedi il mio prossimo che vive nell'abbondanza. Digli dunque di condividere una parte delle sue ricchezze con me. Ma la risposta del Signore sarebbe sicuramente la stessa: Chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Questo significa forse che il Signore approvi l'ingiustizia? Niente affatto. Ma il suo scopo non è di stabilire, per adesso, la giustizia su questa terra da cui è stato rigettato. Del resto, sarebbe assolutamente inefficace curare gli effetti senza sopprimere la causa profonda di tutte le ingiustizie. Questa causa, come ben nota a ciascuno, è l'avarizia, l'egoismo legato all'amor del denaro. Per quanto Gesù possedesse ogni cosa, è venuto a vivere nella povertà affinché, per la sua povertà, noi fossimo arricchiti. Di quale ricchezze? Della sua stessa persona. Non è forse lui il più grande dei tesori? Cari amici, se non abbiamo fatto nostro questo grande tesoro, è tempo di pensarci. È l'unico tesoro di cui valga la pena appropriarsi. E con questo invito, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 5 settembre 2026. Un buon sabato a tutti voi. Un drone ha colpito il quartier generale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. Ad annunciarlo via social è stato lo stesso Zelensky. A tutti i feriti verrà fornita l'assistenza necessaria, ha aggiunto Zelensky. Il drone era diretto proprio verso l'ufficio del capo della CBU in quell'edificio. Gli inviati speciali statunitensi dovrebbero recarsi a Mosca questo weekend e Trump ha detto che loro porteranno una proposta di pace. Il presidente ucraino nel frattempo si rivolge alla Russia: non attaccheremo durante le visite statunitensi, fate altrettanto. L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 13. L'incidente più grave si è verificato lunedì nel governatorato di Deir, quando una mina è esplosa al passaggio di un veicolo civile, uccidendo 5 bambini e ferendone altri 3. Il governatorato di Raqqa ha registrato il maggior numero di incidenti, a conferma del persistente pericolo rappresentato dai residui bellici esplosivi nel nord della Siria. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo di 35 anni è morto annegato venerdì sera nel Lago Grande di Avignana, nel Torinese. L'allarme è scattato poco prima delle 19, quando sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Il 35enne è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario dell'ambulanza e del servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, ma le condizioni dell'uomo erano già molto gravi. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Un uomo di origine marocchina è morto ieri sera a Udine dopo essere stato aggredito. Il presunto responsabile, un uomo di 32 anni, anch'egli di origine marocchina e residente a Rive d'Arcano, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. L'uomo potrebbe essere armato. Un violinista dell'orchestra del teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. E a soli 16 anni, dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco, non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi.

precipitato una tragedia. Attorno alle ore 18 di ieri il giovane bagnino ha notato una coppia con dei gonfiabili che veniva trascinata al largo dalla corrente, allontanandosi pericolosamente. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. Crescono ancora i prezzi dei carburanti e aggiorna i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il 4 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,134 per la benzina e 2,233 euro al litro per il gasolio. Sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri in Algeria. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. E infine le previsioni del tempo di oggi: anticiclone prevalente sul nostro paese, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, praticamente dappertutto. Soltanto sui confini alpini del Friuli potranno verificarsi alcune precipitazioni pomeridiane, venti deboli meridionali, mari generalmente calmi, temperature in lieve aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata anche oggi da Saverio Bisceglia, leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, versetto 16. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ci sono due dimensioni in cui possiamo vivere come cristiani: quella del nostro corpo, dando totale importanza a tutto ciò che lo concerne, alle cose che vediamo e tocchiamo, ma che tuttavia durano per un tempo. E poi la dimensione dello spirito, dove ciò che conta sono le cose che non si vedono, ma che durano per l'eternità. Non si sta parlando di una generica dimensione spirituale, ma della possibilità concreta che Dio possa abitare nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Se ciò è avvenuto, dobbiamo decidere se non tenerne conto e vivere come se non ci fosse, oppure se camminare con Lui.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 31. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. E ancora Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il

che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tragica incoscienza. Vi leggo quanto esposto dall'autore del trafiletto che vi riporto questa mattina. Stiamo viaggiando a veloce andatura. Davanti a noi un'auto trasporta sul tetto due biciclette, evidentemente legate male. I nostri bambini giocano tranquilli. A un tratto una delle biciclette si sgancia e precipita sull'asfalto sprigionando scintille. Un grido, una sterzata ed evitiamo l'incidente. Purtroppo però dietro di noi una brusca frenata, un urto. Ed è un tamponamento a catena. Ci fermiamo, vediamo che ci sono solo danni materiali e ripartiamo. Il silenzio cade nella vettura. I nostri figli hanno paura perché ora hanno capito i pericoli della strada. Non è che siano aumentati, sono gli stessi di prima, ma ora ne hanno preso coscienza e il loro atteggiamento è cambiato. Non è forse così anche nel campo spirituale? Molti vanno tranquillamente per la loro strada, non perché siano al sicuro, ma perché sono incoscienti del pericolo, quello di dover incorrere un giorno nel giudizio di Dio e nella sua condanna. È una verità solenne che bisogna guardare in faccia ed è giusto esserne spaventati. Ma c'è un'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli ed è l'amore di Dio per tutti noi. Un amore profondo, immenso, capace di rispondere a tutte le miserie umane. Un amore che promette il perdono e che fa grazia a chi mette la propria fiducia nel Signore Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 5 settembre e dal libro di Seconda Cronache leggeremo nel capitolo 20 il verso 17, dove è scritto così: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Questo verso è di grande incoraggiamento tutte quelle volte che ci sentiamo sopraffatti dalle circostanze. Stiamo parlando di una battaglia sorprendente che Giosafat e il popolo di Giuda si sono trovati ad affrontare all'improvviso. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che tutti quei popoli che avevano impedito a Israele di passare dai loro territori quando Israele era uscito dall'Egitto si rivoltavano contro Giuda e Giosafat, quasi con l'intenzione di volerli sterminare. Giosafat infatti era un re buono che aveva riportato il popolo all'insegnamento della legge e aveva promosso un sacco di riforme, ma alcuni di quei popoli dovevano pagare a lui dei tributi e questo genere di sottomissione non era gradita. Ma solo una coalizione di popoli poteva pensare di combattere contro l'esercito di Giuda, che era comunque numeroso. La minaccia era grande e Giosafat reagisce in modo inconsueto, perché inizialmente raduna il popolo nel tempio e proclama un digiuno nazionale. E durante quell'assemblea lo Spirito di Dio scende e per bocca di Jahaziel profetizza le parole del verso che abbiamo letto. Quindi le strategie umane non servono. Giuda si schiera verso il nemico, ma invece di mandare avanti le truppe d'assalto mette in prima linea cantori e musicisti e tutti lodano Dio ad alta voce. Questo manda in confusione i nemici, che finiscono con l'uccidersi l'un l'altro, lasciando nel campo un bottino tale che ci vorranno 3 giorni per raccoglierlo. Questa è la strategia di Dio quando alcune battaglie si presentano difficili. Se lasciamo che sia Lui a combattere, non importa se non avremo soddisfazione personale perché ci avrà detto di stare fermi, perché l'obbedienza al suo comando sarà più che una vittoria sul nostro desiderio di risolvere le situazioni con i nostri metodi e le nostre capacità.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Lui è con me. Questa fu una grande verità per Giosafat, perché una grande moltitudine era venuta contro di lui, ma il Signore lo liberò e gli diede la vittoria. Se il Signore è con noi, poco importa chi ci abbandona. Se il Signore è con noi, vinceremo nella battaglia della vita. E quanto più saranno le nostre prove, tanto più gloriosa sarà la nostra vittoria. Caro amico e cara amica, ti stai chiedendo come essere sicuro che il Signore sia con te? Lui è certamente con te se tu sei con Lui. Se ti fidi della sua fedeltà, se credi nelle sue parole e obbedisci ai suoi comandamenti, Lui è sicuramente con te. Se sei dalla parte di Satana, Dio non può essere con te e non può essere altrimenti. Ma se vivi per onorare Dio, puoi essere sicuro che Lui ti onorerà. Sono assolutamente certo che Dio è con me se Gesù è il mio unico e solo Salvatore. Se ho messo la mia anima nelle mani del Figlio unigenito di Dio, allora posso essere certo che il Padre impiegherà tutto il suo potere per preservarmi, affinché suo Figlio non sia disonorato. Oh, se avessimo la fede per afferrare e rendere nostro il verso di oggi. Oggi prega con me: Signore, adempi in me questa parola. Ti chiedo di essere con me a casa, per strada, in ufficio, in compagnia e quando sono solo. Ti chiedo di essere anche con tutta la mia famiglia, perché ripongo in te la mia fiducia. Amen.
3: Il versetto di oggi lo definirei così: una garanzia assoluta. E c'è un altro passo della scrittura che arriva come un sigillo a confermare questa totale sicurezza. Si trova in 1 Pietro 5,7 e dice: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli si prende cura di voi. Ci avete mai fatto caso? La parola fa di tutto per farci conoscere intimamente Dio. E Gesù, con dovizia di particolari incredibile, ci rivela il carattere amorevole del Padre. Anzi, sottolinea con forza il Padre vostro. Ci mette enfasi, vuole che lo sentiamo nostro. Eppure, quante volte leggiamo queste parole senza afferrarne davvero il significato? Le ascoltiamo, le sentiamo, le riascoltiamo, ma evidentemente non penetrano nella profondità dell'anima. Rimangono in superficie, non riescono a scalfire gli ingranaggi della nostra mente razionale. Non mettono radici in quello spazio intimo del cuore da cui poi nascono le certezze. In poche parole, non azionano la fede. Un grande uomo di Dio diceva: la fede non è un concetto astratto, la fede è azione. E in quanto tale, nel momento esatto in cui agiamo, ne vediamo gli effetti. Allora, se abbiamo capito che Dio è Padre, che noi siamo figli, dobbiamo iniziare a pensare e a comportarci da figli. Solo allora vedremo gli effetti della fede. Dio non deve essere per noi solo una bella narrazione biblica, ma una realtà vivente, presente, una verità inequivocabile nelle nostre vite. Diciamolo chiaramente: Dio è Padre. Se questa verità non ci scuote dentro, allora significa che siamo pericolosamente tiepidi. E sapete bene che essere tiepidi non basta, non ci garantisce la sufficienza. Essere tiepidi significa non essere né caldi né freddi, significa oscillare in una posizione incerta. E l'incertezza non è altro che il dubbio sulle promesse di Dio. Non camminiamo nella perplessità, il dubbio non azionerà mai la fede. Se vogliamo veramente credere nella parola di Dio, iniziamo a comportarci da figli. Esercitiamo quella fede che viene dall'ascoltare la parola. Perché quando la parola dimora davvero nel nostro cuore, allora sì, vedremo la meravigliosa manifestazione di Dio come Padre. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Loderò te, di Antonio e Rosalia. Una melodia dolce, quella del brano di oggi al Disco Highlight, che si intitola Santo Spirito, niente vale di più. È tradotta da Alessandro Luigini dall'originale Holy Spirit di Brian Toway e Katie Thorwaite ed è interpretata da Antonio e Rosalia, due bravissimi giovani artisti modenesi. Persona centrale della Trinità in questo canto è lo Spirito Santo, il quale viene invocato in preghiera. Spirito Santo, dimora qui, scendi in questo luogo e avvolgimi. La tua presenza mi rinnoverà. Ora sento già che tu sei qui, Signore. Uniamoci anche noi in preghiera perché, ci ricorda il canto, quando il cuore invoca il Signore, la paura va via. Spirito Santo, Antonio Rosalia.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Loderò te di Antonio Rosalia.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6:30.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: sabato. Siamo arrivati a sabato e quindi un buon sabato a tutti e un benvenuti all'ascolto di questo programma. Siamo anche qui questa mattina per tenervi compagnia in queste due orette a nostra disposizione. Quindi ringraziamo tutti coloro che staranno insieme a noi e ci faranno compagnia. Speriamo anche di ricevere delle vostre telefonate, poter sentire anche la vostra voce. Allora, Deborah la volta precedente aveva detto che non c'era.
1: E no, invece infatti, sorpresa, ci sono.
0: Insomma, allora, che è successo?
1: Ho dovuto rimandare la partenza.
0: Dove dovevi andare?
1: Allora, dovevo fare vari giri, dovevo andare a trovare un'amica ad Ancona, però purtroppo ho avuto altri impegni, quindi sarà per un'altra settimana.
0: Vabbè, meglio così.
1: Comunque,
0: dai.
1: Sabato prossimo è sicuro, sabato prossimo
0: ci
1: non ci siamo.
0: Perché?
1: Cioè, tu sì, ci sei, perché c'è il convegno GBU a Montesilvano. Ho detto non ci siamo perché non sono sola stamattina, quindi ho già conto per due.
0: Infatti, perché abbiamo avuto una sorpresa. Purtroppo è anche impreparata. Abbiamo con noi, chi c'è?
2: Ciao a tutti, sono Angela, sono tornata. Piccola
0: dopo
2: sorpresa.
0: Un po' di anni, insomma.
2: No, dai, un annetto buono. Ho detto stamattina andiamo a trovare gli amici di Radio Logos, così senza saperlo.
1: Ci siamo visti aprire la porta, abbiamo detto chi sarà? Un cappuccio?
2: Il gatto.
0: Sì, perché noi stranamente lasciamo la chiave vicino alla porta, quindi tutto in famiglia qui. Se non abbiamo malintenzionati, insomma, tutto dovrebbe andare bene, insomma, anche con la chiave vicino. E fra poco ti monto anche il microfono, sarà un microfono volante, vediamo un poco.
2: Lo mantengo con la mano, non importa.
0: Avevamo disattivato quella postazione non essendoci più Elisabetta, quindi avevo recuperato anche l'asta, comunque, anche per fare un po' di spazio nello studio, perché stiamo un po' stretti, più roba mettiamo, meno roba mettiamo è meglio. Ok, avremo anche un'altra sorpresa fra poco, ve lo diciamo subito. Anziché avere Davide avremo un altro ospite questa mattina e sarà Nicola Miscioscia che ci darà un messaggio da parte del Signore, quindi fra poco lo avremo qui in studio, quindi ascolteremo qualcosa. Come sapete, il sabato ci rivolgiamo soprattutto ai nostri amici detenuti delle case circondariali di Foggia, insomma quelle attorno, Lucera, così che ci ascoltano, e quindi siamo contenti di poter dare una parola da parte del Signore anche a questi nostri amici. Naturalmente il messaggio è rivolto anche a tutti i nostri radioascoltatori, ma in particolare, ecco, preferiamo dedicarlo agli amici detenuti che spesso curiamo anche entrando nelle carceri, come per esempio l'opera dei Gedeoni che si prodiga appunto nella cura entrando nelle carceri, appunto, e dedicandosi anche nel portare una parola di conforto da parte del Signore a queste persone. Naturalmente salutiamo anche tutte le forze dell'ordine, le guardie penitenziarie che fanno questo servizio anche forse tanto delicato e tanto insomma, non so, doloroso, come dire.
1: Anche abbastanza responsabile.
0: È responsabile, essendo anche loro all'interno di queste strutture, e poi anche a tutte le forze dell'ordine in generale. Ok, questa mattina però devo rimproverare un po' le forze dell'ordine, perché per una sciocchezza lì mi hanno fatto fare un giro enorme sotto il cavalcavia per venire qui in studio radio. Non so che c'era lì, ma insomma, fare una grossa deviazione, farmi andare da via Bari per un trattino di strada, insomma, certe volte, ecco, non lo so, forse potrebbero, magari aprivano uno scorcio, un piccolo... Vabbè, non è stato possibile, dai. E abbiamo fatto un bel po' di giro. Ok, allora Angela, tutto bene? Che ci dici?
2: Tutto
0: che
2: bene.
0: Cosa è successo in questo annetto?
2: Allora, diciamo che
0: Parli un po' scomoda, però.
2: No, non importa, cioè, ce n'è di scomodo nella vita, questo non lo è. Sono mancata un annetto perché ho insegnato nelle scuole elementari a Milano, quindi lavoravo fuori zona. Adesso che non sto lavorando e sono nella mia terra, quindi ho detto perché non andare a trovare i miei amici
0: in radio.
2: Della radio, sì sì. E voi che mi dite? A parte che mi siete mancati, lo dico, non solo per... però diciamo, quando sono a Borgo non riesco ad ascoltarvi per i motivi
0: no,
2: che...
0: No, ora forse proprio...
2: Proprio ora ce lo, me ora lo posso abbiamo, dimenticare.
0: Ora abbiamo ridotto proprio perché...
2: Infatti ho letto ieri della frequenza, ci ho detto ok, va bene. Invece è più facile...
0: Ci dispiace
2: che...
0: per chi è a Borgo... Per esempio c'è tuo zio Nino che sempre ci ascolta, però purtroppo in questi giorni abbiamo questo problema di ridurre le alte spese di energia elettrica, quindi abbiamo dovuto ridurre un po' la potenza dei nostri trasmettitori. Ci scusiamo per questo, forse ci saranno altre zone, però purtroppo le bollette Enel erano diventate proprio disastrose, insostenibili, quindi sono cifre che non ci possiamo permettere assolutamente, quindi riduciamo la potenza, cercando di contenere i costi e rientrando almeno nelle spese. La gestione, diciamo, dovrebbe essere perlomeno pari o attiva o perlomeno pari, ma non negativa. Quindi un buon amministratore deve gestire le spese, quindi portando il bilancio annuale in pari, al massimo in pari, ma non in negativo. Detto questo, un piccolo sfogo,
2: sì,
0: scusate.
2: No. A me dispiace, dico, ma quali altre zone ne risentiranno oltre? Perché onestamente...
0: certamente quando si diminuisce la potenza...
2: Il raggio d'azione
0: diminuisce altrettanto.
2: Però non si sa
0: in maniera proporzionale
2: in quale provincia, cioè, diciamo, i paesi che ne risentiranno.
0: Vabbè, in alto penso che arriviamo lo stesso, tipo San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Pietramonte Corvino, Castelnuovo. Le zone in alto le raggiungiamo lo stesso. Sono le zone forse più in basso, tipo San Severo, Apricena, che Torre Maggiore, che forse risentiranno in questo senso. E poi la zona sud, che è coperta purtroppo da due radio cattoliche che sono proprio entrate sulla nostra frequenza, quindi ci danno molto fastidio. Diciamo che noi avremmo la concessione sulla nostra frequenza, quindi non ci dovrebbero essere altre radio che subentrano, però purtroppo in questi casi dovresti fare una guerra, soprattutto con colossi quali sono Radio Maria o Radio Cattoliche, laddove le spese, insomma, stamattina leggevo per esempio l'8 per mille che hanno, insomma c'è stata una decisione della Corte dei Conti di ridurglielo. Loro hanno sia le offerte che i soldi dello Stato, e quindi si possono permettere di aumentare anche abusivamente, diciamo, subentrando sulle frequenze di altre radio piccole che forse non si possono permettere più di tanto.
2: È davvero un peccato. Io invito coloro che hanno comunque sistemi di internet a collegarsi, perché in internet si sente veramente bene, quindi anzi la distanza non si avverte quasi. Io quando vi sento da Milano e provincia,
0: vabbè, in internet è tutto diverso.
2: Il discorso è che occorre avere comunque la wifi,
0: un collegamento a internet
2: o altro è impossibile.
0: Purtroppo con questa crisi sono diminuite anche le entrate, quindi i doni diminuiscono notevolmente, ce ne accorgiamo, e quindi dobbiamo andare avanti con le poche disponibilità che abbiamo, e dobbiamo far quadrare il bilancio. Ecco, non si può attingere magari su quel po' che si ha da parte, quando questo serve per investimenti futuri e andare possibilmente in pari, come dicevo prima. In attivo sarebbe troppo forse, ma perlomeno in pari, cosa che attualmente non si può verificare, non si verifica con Radio Logos. Vabbè, un invito anche a chi ci vuole bene, chi vuole ascoltare, insomma, se ha qualche disponibilità, insomma, noi siamo qui per poter, naturalmente tutto viene investito per il Signore e per l'opera.
1: Sì, andiamo con i
0: saluti
1: della chat.
0: Vogliamo mettere quel motivo che ci è stato richiesto?
1: Sì, volevo salutare la chat perché c'erano appunto dei saluti da fare. C'è Jonathan da San Marino, e con lui ci sono anche Leonardo e Maria De Cio,
0: ecco,
1: che sono andati lì a trovarli.
0: Un caro saluto a Manicomio.
1: Leonardo detto Manicomio. Sì. E poi c'è Andrea Terzo, si legge, io lo so perché me l'ha detto, che è Andrea Falla da Apricena, e chiede ad Angela Lavorato nelle scuole elementari statali o private?
2: Statali, statali, okay. Sì, sì.
1: E poi lui approfitta e fa un po' di pubblicità e io la leggo. Pubblicità Will Scuola, siamo a disposizione per te se hai bisogno di consulenza. E poi pubblicità CAF e patronato ITAL, per il tuo 7.30 le domande di disoccupazione a tua disposizione. È un grande perché ha fatto la rima. E quindi...
0: Cioè praticamente, in poche parole...
2: Diciamo parliamo potabile, come si dice.
1: Andate da Andrea, chiedete a lui perché no.
0: Cioè pensioni,
1: sì,
0: un po' di
1: disoccupazione,
0: tutto.
1: Ora non, io non ho mai fatto.
0: Allora ci possiamo.
2: Qui va la grande, la disoccupazione,
1: sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Va bene.
1: Però penso che in quel caso sempre se hai lavorato prima, quindi.
0: Penso che è un servizio gratuito.
1: Sì, sì, sì.
0: È un servizio gratuito, quindi va bene. Allora, un ambiente cristiano, quindi che vi può aiutare nelle vostre
1: difficoltà
0: di lavorative, non so, pure di pensione, disoccupazione, insomma, roba varia, ci possiamo rivolgere ad Andrea.
1: Esatto. Andiamo
0: per maggiori informazioni, ci possono chiamare.
1: Ah, sì, sì.
0: Ok, allora, che dobbiamo mandiamo quel motivo,
1: sì,
0: di prima,
1: motivo che
0: visto che molti sono rimasti delusi volendolo ascoltare per intero, insomma, dovevamo iniziare, durava 6 minuti. Allora, andiamo con questo motivo dei Sela, Deborah o
1: The deep love of Jesus.
0: Quello di prima, praticamente, quando andava la sigla.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Iniziamo con la lettura dei foglietti del calendario. Io leggo da Una parola per oggi il versetto che si trova in Isaia 45:3. Io sono l'Eterno che ti chiama per nome. Quando una moglie è in dolce attesa, tra le cose belle da fare col marito, c'è sempre quella di scegliere il nome del nascituro. Il nome ha un importante significato sociale ed emotivo. Distingue, identifica e ricorda. Dietro ogni nome c'è una storia, c'è un significato. Non c'è cosa al mondo a cui l'uomo non abbia dato un nome, perché senza nomi sarebbe impossibile fare distinzioni. Il nome, accompagnato anche dal cognome, è capace di rievocare particolari sensazioni. Ad esempio, Giuseppe Garibaldi, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti, Diego Armando Maradona. Nomi che hanno fatto storia. Riflettendo sul versetto di oggi, comprendiamo che per l'Eterno ogni sua creatura è importante. Quando nel Vangelo di Giovanni 3:16 leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio, unigenito figlio. Se al posto delle parole il mondo mettessimo il nostro nome, comprenderemmo quanto siamo importanti per lui. Quando l'Eterno gli disse queste parole, Isaia stava vivendo grandi difficoltà. Quale conforto sentirsi oggetto delle attenzioni divine nei momenti duri.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

Io vi leggo dal calendario Il Buon Seme. Abbiamo tre versetti iniziali, uno in Ebrei, capitolo 13, versetto 2. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. E Romani 12, 13. Provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. E l'ultimo versetto, 1 Pietro 4,9, siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Tema appunto di questo fogliettino è l'ospitalità. Abramo è seduto all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Alza gli occhi e vede tre uomini poco distanti. Corre loro incontro e li prega di fermarsi da lui per riposarsi e rifocillarsi. Dopo aver parlato con i suoi ospiti, raccomanda Sara, sua moglie, di trattarli col massimo riguardo. Dai loro discorsi Abramo comprende che due di loro sono angeli e il terzo è il Signore stesso. È a questa scena descritta in Genesi 18 che la lettera agli Ebrei allude per incoraggiarci all'ospitalità. In questi versetti Dio vuole insegnarci che ha sempre in serbo delle benedizioni per coloro che aprono agli altri la porta della loro casa. Forse siamo abituati ad ospitare gli amici coi quali ci troviamo bene, ma l'ospitalità non consiste solo nel ricevere le persone che ci piacciono, e non è a caso che siamo incoraggiati ad esercitarla senza lamentarci. Gesù ha detto: «In quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». È evidente che se consideriamo l'ospitalità sotto questa angolazione, ci impegneremo a ricevere senza distinzione tutti quelli che il Signore ama, che hanno dei bisogni e che Egli stesso mette sul nostro cammino. Dio sa quanto possa essere impegnativo fare in modo che gli ospiti si sentano a loro agio, ma Egli non mancherà di dare le forze e le possibilità necessarie e di ricompensare bene al di là dell'impegno che ci chiede.

leggo dal calendario più che vincitori. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Ebrei 4:12. Il cesto di carbone. Si racconta di un anziano che viveva con suo nipote in una baita su in montagna, del Kentucky. Tutte le mattine si alzava di buon'ora, si sedeva in cucina e cominciava a leggere la Bibbia. Il nipote, che voleva imitarlo in tutto e per tutto, cominciò ad alzarsi presto la mattina per leggere la Bibbia. Ma dopo qualche giorno si rivolse al nonno dicendo: «Nonno, è inutile che io legga la parola di Dio, come fai tu, perché non capisco quasi niente e quel poco che riesco ad intendere lo dimentico subito». L'anziano sorrise, prese un cesto in cui teneva il carbone per la stufetta, lo svuotò e poi chiese al nipotino di andare al fiume e di riempirlo con dell'acqua fresca. Il giovane obbedì. Andò la prima volta, riempì il cesto, ma a metà del tragitto si accorse che era vuoto. Tornò allora indietro, con l'intenzione di essere più veloce e di ritornare, ma accadde la stessa cosa. Teneva il carbone per la stufetta, lo svuotò e poi chiese al nipotino di andare al fiume e di riempirlo con dell'acqua fresca. Il giovane obbedì. Andò la prima volta, riempì il cesto, ma a metà del tragitto si accorse che era vuoto. Tornò allora indietro.

0: L'uomo lo abbracciò forte e gli rispose: «Il tuo lavoro non è stato inutile, perché, anche se è vero che non hai raccolto dell'acqua, se lo guardi bene, il cesto non è mai stato pulito come adesso». Questa è l'opera che Dio fa nella nostra vita, attraverso la sua parola. Ci trasforma lentamente, ogni giorno, nell'immagine di suo figlio. E anche se per noi all'inizio sembra non cambiare nulla, in realtà egli ripulisce la nostra anima dalle scorie nere del peccato.
1: Bene, sono le 10:59 passate, sono quasi le 11, quindi a questo punto siamo un po' in ritardo, quindi dico già che qui Nicola è qui in studio con noi, quindi ci darà una parola da parte del Signore. Davide oggi non è potuto essere qui con noi, quindi abbiamo Nicola qui in studio, ok? Allora, notiziario e poi dopo rientriamo noi con rassegna stampa e poi daremo la parola a Nicola. Thank you.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Buongiorno a tutti, un caro saluto da parte di tutti noi qui dello staff di Radio Logos e Nicola che vi sta parlando, che oggi vorrebbe condividere con voi un'affermazione dell'Apostolo Paolo tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Questa affermazione è un'affermazione che da sola spiega in maniera molto chiara che cos'è il Vangelo. Seconda Corinzi 5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Qui abbiamo la più chiara e concisa descrizione del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Questo è un verso anche abbastanza facile da memorizzare, però racchiude delle verità molto profonde riguardo al tema della grazia. Questo brano è l'espressione più sublime della grazia di Dio. Esso ci mostra tre importanti verità. La prima è l'autore della grazia, la seconda è chi è l'ideatore della grazia e la terza chi sono i beneficiari della grazia. Colui che non ha conosciuto il peccato, di chi stava parlando l'Apostolo Paolo? L'unico uomo che può fregiarsi di questo titolo chi è? Ovviamente il Signore Gesù Cristo. Ma perché possiamo dire questo? Primo motivo è perché Cristo nacque senza peccato. Infatti Cristo fu concepito mediante l'opera dello Spirito Santo. Pertanto non ereditò la natura peccaminosa comune a tutti gli uomini. Se Cristo fosse nato come un normale uomo, ne avrebbe sicuramente ereditato la natura peccaminosa, comune a tutti gli uomini. Perciò la sua nascita miracolosa, avvenuta attraverso una vergine, e il suo concepimento mediante l'opera dello Spirito Santo, lo preservò dal peccato. Infatti, lo stesso Apostolo, in Romani capitolo 5, ci ricorda come il peccato viene trasmesso da uomo a uomo. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dal momento in cui i nostri progenitori, Adamo ed Eva, peccarono, disubbidendo alla volontà di Dio, divennero oggetto della sua ira. La loro corruzione morale, conseguente alla caduta, fu trasmessa alla loro progenie, quindi a tutta l'umanità. Ogni uomo nasce nemico di Dio, incapace di ubbidirgli e con una naturale propensione verso tutto ciò

0: che è contrario alla legge di Dio. Ovvero, ogni uomo per natura è un peccatore perduto, separato da Dio e destinato al giudizio eterno. Dunque, il problema della trasmissione del peccato nella persona di Cristo Gesù fu evitato mediante la sua nascita miracolosa. Gesù non ereditò la natura corrotta comune a tutti gli uomini e la loro innaturale inimicizia verso Dio. Per questo motivo noi possiamo dire che l'unico uomo che può essere giustamente considerato colui che non ha conosciuto peccato è il Signore Gesù. Un'altra considerazione riguardo al Signore Gesù è che lui ubbidì perfettamente alla legge di Dio. Ma cosa esigeva la legge di Dio? Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo diceva un libro dell'Antico Testamento, Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5. Questa era la base su cui poggiavano tutti i comandamenti di Dio. E qual è il peccato allora, potremmo chiederci? Il peccato è questo, aver amato di più le altre cose invece di Dio. Questo significa disonorarlo, offendere Dio, perché Lui ci ha creati per la sua gloria. E quando l'uomo ama più le altre cose invece che il suo creatore, fallisce lo scopo della sua esistenza. Proprio per questo motivo la Bibbia dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani capitolo 3 versetto 23. L'uomo, a causa del peccato, vive secondo le sue preferenze, cercando non la gloria del Creatore che la merita, ma di se stesso. Tutto questo è una tragedia immensa. Non è una cosa da poco conto mancare di amare Dio, preferire altre cose a Lui. Questa è un'infamia nei confronti del nostro Creatore, il quale merita infinito rispetto, ammirazione e fedeltà. È un'infamia che merita la giusta ira e indignazione di Dio nei confronti dei peccatori, e Dio punisce tutto questo con la morte. Dunque, Cristo fu l'unico uomo ad amare ed onorare Dio con tutto se stesso, vivendo appunto per glorificare Dio, e in tutta la sua vita non commise peccato. Addirittura davanti ai suoi accusatori, poco prima di essere condannato a morte, Gesù disse: «Chi mi convince di peccato?» Adesso mi chiedo, quale uomo potrebbe tra di noi affermare una cosa del genere? Di Gesù dicono i suoi discepoli nel Vangelo che mai nessuna parola uscì dalla sua bocca, una cattiva parola uscì dalla sua bocca, neanche davanti ai tormenti più atroci subiti sul legno della croce, Gesù disse una sola parola di disprezzo verso i suoi aguzzini. Anzi, poco prima di rendere lo spirito al Padre, disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Luca 23, 34. Ancora voglio chiedermi, chi potrebbe avere un amore così grande da perdonare un tale misfatto? Tutto questo lo fece Gesù. Gesù ubbidì perfettamente al Padre e per amore dei peccatori perduti morì in croce per renderli partecipi della vita eterna. Dunque abbiamo visto chi è l'autore della salvezza, colui che non ha conosciuto peccato. Adesso veniamo alla seconda verità del nostro testo, l'ideatore della grazia. Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, dice l'Apostolo Paolo. Egli, ovviamente, è un riferimento a Dio. Cosa vediamo quindi? Che dietro le quinte di tutto il regista è Dio. Dio ha sovranamente controllato tutto, usando la malvagità dei contemporanei di Gesù per portare a compimento i suoi piani. Infatti gli apostoli, durante una preghiera che rivolgevano a Dio, nel capitolo 4, versetto 27 di Atti, dissero le seguenti parole: «Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero». Dunque Dio non ha trovato un rimedio al fallimento degli uomini peccatori. Il sacrificio di Cristo non è stato una via d'uscita da una situazione imbarazzante, ma era esattamente ciò che Dio aveva decretato fin dall'eternità. Questo lo leggiamo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 4. In Lui ci ha eletti prima, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode e gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Nella morte sacrificale di Cristo, dunque, abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. Perciò l'espressione «lo ha fatto diventare peccato per noi», la seconda parte del nostro testo, cosa significa? Che, per amor nostro, la punizione che aspettava a noi, la punizione per il nostro peccato, fu presa in carico dal Signore Gesù, il giusto. Colui che visse in modo irreprensibile divenne davanti agli occhi santi di Dio il peggiore dei peccatori. Gesù divenne l'oggetto dell'ira di Dio. Gesù fu il nostro sostituto. L'ira di Dio e la sua santa indignazione contro il peccato, che Dio odia e detesta con tutto se stesso, furono placati proprio lì, sul legno della croce. Perciò la croce è il punto di incontro tra il Dio Santo, il creatore di tutte le cose, e l'uomo peccatore, perduto e lontano da Dio. Non c'è altro modo per incontrare Dio se non attraverso la croce. Lì Dio incontra i peccatori che in ginocchio invocano il perdono per i propri peccati. Sì, alla croce non si va a testa alta, ma si va in ginocchio, perché il peccatore deve essere veramente pentito e schiacciato dalla colpa per il peccato che non può sopportare più, e per il peso deve piegarsi in avanti, cadendo in ginocchio davanti alla santità di Dio. Questo è il modo giusto per accostarsi a Dio, se non l'unico. Adesso vediamo la terza parte del nostro testo, vediamo chi sono i beneficiari della grazia, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Di chi sta parlando Paolo quando dice noi? Stava parlando di coloro che possono beneficiare della grazia. Sono quelli che sono andati in ginocchio, ai piedi della croce, cioè i credenti, che per fede hanno accettato la grazia che Dio offre al peccatore pentito, cioè a tutti coloro che riconoscono il loro stato di perdizione, di inimicizia nei confronti di Dio, coloro che si sono umiliati davanti a Lui e riconoscono Cristo come Salvatore e lo accettano come Signore. E a questo proposito vorrei aprire una breve parentesi. Una fede autentica non solo consiste nell'accettare Gesù come Salvatore, ma Egli deve diventare il Signore della tua vita. Cioè Gesù deve essere colui che governa le decisioni e colui che dà il vero senso alla tua vita. La vita del credente dunque deve essere vissuta nell'ubbidienza ai comandamenti di Dio per la sua gloria. Proprio questo è esattamente il desiderio che un credente ha nel proprio cuore. La salvezza richiede un atto di fede che trasforma completamente la vita di una persona. Attraverso la fede riposta nel sacrificio di Gesù, Dio attribuisce la giustizia di Cristo al peccatore che si ravvede. Tutto questo non è né per opere né per meriti particolari, sia religiosi o sacramentali o di altro genere, ma tutto questo avviene mediante la fede nell'opera compiuta da Cristo sulla croce, per la salvezza di chiunque crede. In conclusione, riassumendo il tutto, Paolo in questo testo sta semplicemente dicendo che la giustizia di Cristo, colui che non ha conosciuto il peccato, viene attribuita agli ingiusti, ai peccatori umiliati ai piedi della croce. In questo modo il peccato di coloro che si ravvedono viene cancellato una volta per sempre con la morte di Cristo, il quale è stato offerto come prezzo di riscatto per tutti coloro che credono in Lui. Chiunque può accostarsi al trono della grazia, chiunque può trovare riposo, ristoro per la propria anima, perché Dio accoglie chiunque invoca il suo nome e lo salva mediante la croce. Caro ascoltatore, qual è la tua risposta? Concludo con una esortazione del profeta Isaia. Isaia 54, versetto 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Perché, rileggo il nostro testo iniziale, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questa è l'incommensurabile grazia di Dio che viene offerta a tutti coloro che si affidano a lui.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Bene, allora ringraziamo Nicola per il messaggio da parte del Signore che ci ha dato, e ricordiamoci anche, salutiamo tutti i nostri amici detenuti della casa circondariale di Foggia, Lucera, insomma, e anche tutti i nostri ascoltatori che in questo momento sono in sintonia di Radio Logos e che hanno ascoltato appunto il messaggio. E se invitiamo anche a chiamarci da questo momento in poi, 0881 70 99 18, dillo tu Angela, visto?
1: Sì, diciamo che
0: non te lo ricordi?
1: Vabbè. 70 99 18,
0: ti ho messo alla prova, hai visto?
1: sì, ho un po' dimenticato, però qui imparo in fretta.
0: Anche lontano, però non ci devi dimenticare.
1: No, ma io dimentico i numeri.
0: Quindi fai sempre ripetizione di numeri.
1: Allora, comunque chiamateci, perché vi aspettiamo.
0: 0881 70 99 18. Che dobbiamo dare
2: sì,
0: più?
2: Sì, allora salutiamo la chat perché ci sono nuovi nick. Allora, iniziamo da Altea 66, che è tantissimo che non
0: infatti,
2: la vediamo. Mi ha scritto
0: io
2: che
0: l'ho visto un po' qualche giorno
2: sì, già, sì, io purtroppo no, che sarebbe Vittoria, insomma, chi
0: da Brescia.
2: Chi frequentava la chat un po' di tempo fa sa di chi sto parlando. Praticamente ha comprato un computer nuovo, quindi adesso
0: è l'occasione che ci può chiamare, però ci dice tutte le vicende che
2: certo.
0: Sono nel frattempo. No, sì, infatti aveva detto che non ci poteva ascoltare più perché
2: sì. Poi ha avuto anche dei problemi
0: perché
2: di
0: aveva il computer rotto, sì. Poi si è operata, mi pare, ultimamente.
2: E magari poi ci spiegherà anche cosa ha fatto. Poi Jonathan da San Marino, che l'ho detto con Leonardo e
0: sì.
2: Maria De Cio.
0: Sì, abbiamo detto manicomio.
2: Esatto. Poi c'è sempre Andrea Terzo, che sarebbe Andrea da Pricena. Poi c'è Etienne, che è Stefano, da Foggia, che è il papà di Andrea Terzo, quindi è tutto un miscuglio. Poi c'è Eva da Foggia. Giuseppe da Macerata, che è Giuseppe Esposto, per chiarire. E poi c'è May66, che è Maria da Foggia, che oggi ci può ascoltare proprio, come dire, di fronte praticamente.
0: Sì, ha detto magari vi ascolto anche dalla finestra.
2: Infatti, perché mi hanno detto che ci sentono, quindi cioè, si sente nella stessa maniera, quindi.
0: Vabbè, sono due palazzine vicine, diciamo, ai nostri ascoltatori, quindi ci ascoltano. Allora,
2: okay,
0: 0881 sì. 70 99 18, se tutte queste persone che abbiamo chiamato ci vogliono, che abbiamo nominato, ci vogliono chiamare, soprattutto Vittoria, così ci dice un po' di tutto quello che gli è accaduto in questi ultimi tempi, il ricovero in ospedale, l'operazione che ha fatto, il computer rotto, insomma, siamo curiosi anche di poter sapere.
2: Sì, mi ha scritto poi Mara sul telefonino e voleva farci sapere che ci stava ascoltando e dire bentornata ad Angela, quindi esclusivamente per Angela.
1: Grazie.
2: Mi ha scritto il messaggio.
1: Grazie mille.
2: E niente.
0: Allora, Mara siamo abita un po' in una zona lontana, insomma, quasi periferia di Foggia. Chiedo anche a Mara se per caso ascolta bene, perché come dicevo abbiamo dovuto abbassare un po' la potenza del trasmettitore dati gli alti costi delle bollette energetiche e quindi e le scarse entrate, insomma, quindi siamo costretti spesso a ridurre la potenza del nostro trasmettitore, quindi magari fateci sapere come ci ascoltate. Vedo che anche da San Giovanni Rotondo comunque ci ascoltano, e ritengo che non ci siano quindi grossi deficit, grosse mancanze anche di potenza, insomma. Va bene, Deborah, motivo?
2: Sì, okay,
0: salutiamo
2: perfetto.
0: Anche Daniela? La moglie di Nicola, aspetta che ti apro il microfono.
3: Spero che sia all'ascolto, perché doveva uscire per fare alcune commissioni, speriamo che possa seguirci.
0: Ecco, approfittiamo per sapere qualcosa di te, Nicola, che fai della vita?
3: Lavoro nei Vigili del Fuoco e niente, il signore...
0: Spegni i geni.
3: Ho questo privilegio oggi di essere con voi, di condividere la parola di Dio con voi.
0: Da quanto sei convertito tu?
3: Beh, sono 11 anni
0: 11
3: più o meno,
0: anni.
3: Sì.
0: Come ti sei convertito? Non ti avevo mai fatto una testimonianza, non ci hai mai detto la tua testimonianza? Te la senti?
3: Per telefono
0: sì,
3: l'abbiamo
0: sì,
3: detta
0: sì,
3: diverse volte.
0: Sì, beh, vabbè, ricordacelo, dai,
3: certo.
0: Forse sono passati anche degli anni.
3: Sì, certamente, però in breve dico che è stata soprattutto la vicinanza di persone credenti con i quali abbiamo iniziato un rapporto di amicizia e poi pian piano il desiderio di conoscere sempre di più il Signore ci ha, attraverso soprattutto delle vicende tragiche della vita, perché a volte sono quelle che ti fanno sentire il bisogno di Dio. Fino a quando tutto va bene, forse nessuno ci pensa, nel mio caso appunto non pensavo, andavo avanti senza pensare a Dio, ma sono successe delle cose, delle tragedie che mi hanno fatto capire che dobbiamo prepararci per il dopo, per quello che ci sarà dopo. Bisogna appunto essere preparati prima, e l'unico modo per farlo è quello di leggere la Bibbia, che è la parola di Dio, è la testimonianza di Dio attraverso la vita di Gesù Cristo ed è affidabile. Quindi esorto tutti a impegnarsi in questo, a leggere la parola di Dio, che è la fonte della verità da cui possiamo attingere il senso della nostra esistenza.
0: Nicola, due bambini.
3: Sì.
0: Christian e Serena.
3: Sì, sono a scuola.
0: Due bambini abbastanza vivaci, insomma, svegli. Però.
3: Molto.
0: No, però rumorosi, anche educati.
3: E chiacchieroni, eccetera.
0: Va bene, allora aspettiamo anche vostre telefonate, il telefono tace, andiamo con il primo motivo.
2: Sì, allora il primo motivo l'hanno richiesto appunto Leonardo e Maria che sono a San Marino, richiedono il brano di Giorgio Ammirabile dal titolo Mi rialzerai.
4: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

Allora scusate, purtroppo avevamo il telefono bloccato qui in studio e le telefonate venivano dirottate in altra sede, quindi scusateci, da questo momento in poi potete... Ci siamo dimenticati di sbloccare il telefono, succede, dai. Ecco, infatti iniziano ad arrivare, ci sembrava strano che non arrivassero telefonate, allora ora potete chiamarci tranquillamente in studio, scusateci.

0: Allora, Giorgio Ammirabile dal CD Teen Street 2006, abbiamo ascoltato il motivo Mi rialzerai, motivo richiesto da Leonardo e Maria De Cio, che mi pare sono a San Marino oggi insieme alla famiglia Pescatore. Allora, io mi scuso ancora una volta perché il telefono purtroppo era bloccato qui in studio, le telefonate venivano dirottate in altra sede, quindi da questo momento in poi potete chiamarci, il telefono vi assicuro è libero, siamo noi in studio, quindi non vi risponderà Esther in questo momento, ma vi risponderemo noi. Allora 0881 70 99 18, però in questo momento è occupato. Allora, aspetta.
1: Sì, abbiate pazienza che appena si libera ci saranno nuove.
0: Allora in questo momento è occupato.
1: Allora. Richieste.
0: Sì.
1: Vogliamo andare avanti con, perché mi sa che ci sono già un altro po' di richieste.
0: Sì, mi pare che il secondo, solo che non l'ho preparato. C'è una diretta?
2: Aspetta, c'è una diretta.
0: C'è una diretta.
2: Ti mando subito, ok? Niente.
0: Allora, chiudi. Ha chiamato lei?
2: Sì. Allora, ci siamo. Mi sistemo. Allora, abbiamo una diretta telefonica. Abbiamo detto, prima abbiamo nominato appunto i nick in chat. Abbiamo chiesto appunto di chiamarci. E chi c'è in diretta? Pronto?
3: Ciao, Deborah.
2: Eccola. Allora, secondo te, Eliseo, chi potrebbe essere?
0: Forse Vittoria.
2: Ecco, bravo.
0: Lo so che Vittoria risponde. Risponde subito agli inviti.
3: Ecco. Mi senti, Eli?
0: Ti sentiamo, sì.
3: Ah, ecco, ok. No, io non ti sentivo prima.
0: Ah.
2: Tu dici come senti, perché abbiamo un nuovo macchinario, diciamo.
3: Bene.
2: Ok,
3: adesso
2: perfetto. Perfetto, ok.
0: Allora, la voce è un po' più debole quella di Vittoria,
3: È dolorante più che
0: vecchio. Infatti, non sento vigore.
3: No, ma
0: vecchio,
3: anche
0: vecchio vigore.
3: No, ancora gli altri giorni precedenti non riuscivo a parlare perché siccome mi hanno intubata, quindi facevo fatica anche a parlare. Quindi adesso riesco almeno a parlare, almeno quello.
0: Infatti si sente. Raccontaci un po' cosa hai, diciamo, perché tutta questa assenza in questi sarà passato più di un anno, no? Che non ti sentiamo,
3: sì,
0: non ti abbiamo già.
3: Perché, come, non so se ti ricordi, io ho avuto un sacco di problemi al PC. Purtroppo poi alla fine si è rotto di botte, ci ha lasciato così e non abbiamo potuto prendere subito un altro perché purtroppo ognuno, come si dice in famiglia, sa le sue cose e quindi abbiamo aspettato e temporeggiato perché ogni volta che pensavamo di prenderne uno usciva sempre qualche pagamento, qualcosa come in tutte le famiglie.
0: Come capita.
3: E quindi abbiamo cercato, adesso abbiamo avuto una buonissima occasione di prendere un PC, abbiamo trovato un PC che costava intorno agli 800 e passe e invece l'abbiamo trovato a 300 e quindi là abbiamo capito, ho detto signore va proprio a pennello, perché io ho detto come farò a sentire il culto che non posso muovermi per la malattia, ho detto signore ti prego aiutami, ho detto io non posso stare tutto sto tempo così a casa senza sentire né culto né niente, allora siamo andati in questo coso prima dell'intervento e abbiamo trovato sto PC e quindi adesso così posso sentire tramite voi il culto la domenica. Niente.
0: Anche se ogni tanto abbiate pazienza, ogni tanto abbiamo qualche problema nei collegamenti, quindi...
3: Io fino adesso, se devo dirti la verità, ti ho ascoltato e non ho avuto problemi, ti dico la verità.
0: Beh, se dovesse capitare, insomma, sappi che...
3: Sì,
0: insomma,
3: sì, no, vabbè, figurati.
0: In quel momento facciamo il possibile per...
3: Poi sono accadute tante cose, perché adesso abbiamo anche praticamente una ragazza che... Lei è moldava, che praticamente l'abbiamo, diciamo, in certo senso adottata spiritualmente e ce la siamo ritrovata perché questa ragazza è sola qui in Italia e è una credente.
0: A Brescia, diciamo che tu sei di Brescia, ci stai parlando da Brescia.
3: Sì. Praticamente niente, l'abbiamo conosciuta per caso, o meglio l'ha conosciuta mia figlia Samuela per caso. Stava in una situazione molto brutta e il Signore ce l'ha praticamente messa davanti e così, insomma, oggi praticamente lei si chiama mamma e papi, ci ha adottati lei in pratica.
0: E quindi vive proprio a casa tua?
3: Per il momento no, perché sta lavorando, però c'è stato un lungo periodo che è stata qua con noi e adesso sta lavorando, grazie a Dio siamo riusciti in qualche modo a trovargli un posticino dove riesce a lavorare e studiare contemporaneamente, perché lei studia come cuoco.
0: Conoscendoti, insomma, sappiamo che tu e tuo marito, insomma, siete molto ospitali, quindi...
3: No, io credo che ogni credente è ospitale, ogni persona, ogni figlio di Dio credo che sia ospitale. È una cosa che devo dire, ringraziando il Signore, io fino adesso credenti non ospitali non ne ho conosciuti. Mm.
0: E insomma, mica è caduta la linea? Ogni tanto sente il silenzio.
3: Però non riesco a parlare troppo. Hai ragione. Perché mi fa male ancora e quindi devo fare delle pause.
0: E quindi che cosa è successo che sei stata ricoverata in ospedale?
3: Io nel 2011 praticamente ho avuto un problema, nel senso che mentre ero in corsia...
0: Facevi l'infermiera, no?
3: Significa il reparto in cardiologia. E stavo passando davanti alla camera di alcuni pazienti, ho visto visto una persona che si vede che si è sentita poco bene, insomma stava andando indietro e stava battendo la testa alle spontine, quindi mi sono fiontata e ho fatto per abbracciarla. Nel fare quel movimento, siccome la signora purtroppo era oltre un quintale di peso, si vede che io non ho sostenuto il peso, e la signora si sono riuscita in qualche modo a evitare che toccasse la testa vicino al gancio delle spondine, però io ho sentito un track nel braccio e quindi all'epoca successe che andò il sovrastinato fuori sede e poi con tutti altri problematiche dei tendini. E oggi, dopo anni di fisioterapia e tutto che abbiamo provato, il mio professore ha provato prima con la fisioterapia, ha cercato un attimino di temporeggiare per vedere se si riusciva a evitare l'intervento, invece io sono arrivato a un punto in cui non riuscivo più, avevo un sacco di dolori, problemi, anche al collo, mi stava praticamente prendendo la schiena, insomma non avevo più dei movimenti normali e liberi proprio, allora... Il professore, quando ha visto la seconda risonanza magnetica a distanza di tempo, ha visto anche che c'era un osso che era cresciuto in maniera dismogenea che mi stava tagliando i tendini. E lì ha detto, va bene, interveniamo, non è più cosa di aspettare.
0: È stata un'operazione breve, quindi, perché sei stata poco in ospedale.
3: Oggi, almeno qui al nord, non tengono più nessuno in ospedale, anche se fai un intervento, il giorno dopo massimo 2 giorni ti buttano fuori, perché la degenza te la fai a casa. E questo purtroppo sono i tagli che hanno fatto della sanità, che la gente non si rende conto, ma purtroppo stiamo vivendo un grande problema, che dicevo proprio a Deborah prima. Io sono nel campo e tipo faccio dei massaggi piano piano cerco di fare riattivare la circolazione del sangue e tutto quanto, però pensavo a tutte quelle persone poverine che ho visto che erano lì, che magari non sanno, queste sono cose che si facevano durante e dopo il post intervento, ma si facevano nei reparti, cioè erano gli infermieri che facevano questa cosa qua, perché una persona mica è un dottore, mica un infermiere, cioè come fa a sapere che deve fare certe cose per cercare un attimino di dare anche sollievo al braccio. E questo mi dispiace, perché la gente non si rende conto, ma stiamo vivendo veramente un'era brutta. Nel senso che purtroppo in passato si è sprecato troppo e adesso le cose più normali, più giuste che andrebbero fatte, ripeto, io sono ringrazio Dio perché sono a conoscenza di certe cose e me le faccio da sola. Però ecco, non sempre si dimette una paziente perché veramente andrebbe dimessa, si dimette perché non ci sono più soldi e quindi servono i posti letto e quindi eccetera eccetera. Non penso a me, ma penso a quelle persone che non hanno magari parenti o chi sia
0: che sono infermieri,
3: per potergli dare un po' d'aiuto dopo l'intervento.
0: Va bene, allora, insomma, piano piano allora ti avvia la guarigione.
3: Sì, piano piano vado verso la guarigione.
0: Senti, per quanto riguarda il vostro servizio nella vostra...
3: Io oggi
0: parlo? Sì, raccontaci va avanti.
3: Abbastanza bene, abbiamo sempre più famiglie, abbiamo anche un sacco di famiglie musulmane, abbiamo fatto delle evangelizzazioni, abbiamo approfittato diciamo della situazione con Mario Portillo, abbiamo fatto delle evangelizzazioni proprio a queste famiglie musulmane che stranamente hanno accettato questa cosa qua. È stato anche là un grande miracolo, perché Noi pensavamo che la cosa gli potesse recare disturbo, invece abbiamo visto che sono rimasti lì, fermi. Certo, abbiamo visto un pochino che erano così, diciamo, erano lì che bisbigliavano tra di loro, non so che cosa. Però loro, per il fatto stesso che comunque probabilmente gli viene dato del cibo, probabilmente gli parliamo, cerchiamo con loro di avere un dialogo, loro sono molto rispettosi e quindi sono stati fino alla fine, hanno accettato volentieri anche alcune persone, specie le donne, hanno accettato volentieri anche alcuni calendari.
0: Eh sì, insomma, evangelizzare naturalmente, praticamente. Sì.
2: Pronto, mi senti?
0: Ci senti?
3: Adesso sì. Adesso.
0: Purtroppo sono costretto a abbassare il nostro volume, altrimenti fischia, c'è un ritorno. Okay. Quindi...
3: No, perché non riuscivo.
0: Sì, hai ragione. Sì, però ogni tanto fischia, quindi devo abbassare. Okay. Vuol dire...
2: Volevo approfittare, c'era Giuseppe da Macerata che mi scriveva: fate i miei saluti a Vittoria anche da parte di mia moglie. Sarebbe Giuseppe Esposto.
3: Ah, ciao Giuseppe.
2: Ecco, lui è in chat, Mariolina. Tu lo devi vedere. Il suo nick è Giuseppe MC.
3: Carissimo Giuseppe, sì, ecco. Saluta anche Giuseppe, ti saluto, un abbraccio anche a tua moglie e le tue bimbe.
0: Ecco. Mariolina e Claudia, insomma, Mariolina la moglie e Claudia la figlia. Ok, Vittoria, allora, insomma, ti ringraziamo per il pensiero che hai avuto nei nostri confronti. Ci risentiamo naturalmente, avendo ora il computer.
3: Adesso pian pianino, guarda, farò in modo... Certo, non sarò presente,
0: non ti preoccupare.
3: Come sempre, perché tra fisioterapia e tutte le cose che però cerco comunque con l'aiuto di Dio.
0: Ma ce l'ha con noi il cagnolino, scusa.
3: Sì, sono qua, sono sempre qua loro.
0: No, ma il cagnolino.
3: Due, non sono una,
2: Sì, sono due. Ricordo.
0: Come si chiamano?
3: Spillo e Sally.
0: Ah, ecco. Deborah allora li conosce.
2: Sì,
3: Deborah li conosce.
0: Va bene, Vittoria, allora... Ti lasciamo.
3: Sì,
0: alla prossima. Allora, grazie a te. Salutaci.
3: Salutatemi sì. Anche Davide Galano, che da tanto che non
0: sì, non grazie. Oggi abbiamo qui Nicola.
3: Ecco.
0: Se vuole puoi salutare Nicola.
3: Ciao.
4: Ciao Vittoria, un saluto da parte mia.
3: Grazie.
0: E Nicola è il nostro predicatore oggi.
3: Sì. Ciao.
0: Grazie, buona giornata. Grazie Nicola.
2: Ciao. Vittoria. Ciao.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Sì. Musica?
2: Devi chiudere la chiamata. Sì. Non sei ancora
0: capito. Non ci capisco più niente. mi sto un po' impaperando.
2: Sì. Allora andiamo con la seconda richiesta. Io ricordo che il telefono è libero, vi risponderà Angela stamattina. Wow, rapidi.
0: Si vede che non lo abbiamo sbloccato.
2: Ah, il brano che abbiamo ascoltato prima, Mi rialzerai, Leonardo e Maria lo volevano dedicare a tutti noi in radio, quindi ringraziamo per la dedica. Jonathan richiede il brano di Chris Tomlin dal titolo The Name of Jesus.
0: Facciamo un annuncio, portateci qualche euro di San Marino perché abbiamo bisogno.
2: Dai.
0: Posso approfittare, no? Ogni tanto.
2: Ma giusto la moneta originale
0: sì,
2: di San Marino.
0: Sì, abbiamo bisogno di euro di San Marino. Ve li cambiamo naturalmente, magari un euro.
2: Ho capito, sì, è vero, ci serve la moneta, è vero.
0: Ci sono dei collezionisti qui che vanno trovando disperatamente monete di San Marino. Quindi Leonardo, Maria, ricordatevi di noi, ve li cambiamo naturalmente. Ok, allora il motivo, The Name of Jesus, Chris Tomlin, il motivo richiesto da Jonathan.
2: Ciao Jonathan.

0: Allora, come avete potuto notare dalla nostra consueta sigla, andiamo con la rubrica dei compleanni. Allora, partiamo dal 27, che è stato il compleanno di un nick che è presente in chat questa mattina. Io sono la finisco con queste mani, distruggo il
1: E chi
0: capo.
1: È sto nick?
0: È il nick Andrea Terzo. Andrea ha compiuto gli anni, non diciamo quanti, anche se è uomo si può dire.
1: E mi sono dimenticato.
0: Ho fatto io. Ho fatto io gli auguri.
1: Scusami Andrea.
0: Comunque, buon compleanno da tutta Radio Logos. Poi il 1° dicembre, compleanno di Maria Lombardi.
1: Però potevi ricordarci.
0: Io poi vado avanti e vi torno indietro.
1: Eh no, perché io ci penso.
0: Maria Lombardi, che per chi
1: no,
0: credente che non vediamo più tanto spesso, però comunque noi ricordiamo, vogliamo fare comunque gli auguri per il 1° dicembre. Poi Sant'Amato Antonio. E poi andiamo oltre, perché vabbè,
1: cioè Tonino? Tonino Sant'Amato, il compleanno.
0: Sì, io dico Antonio per insomma. Ok. E niente, poi andiamo già la settimana successiva.
1: Approfittiamo allora a salutare anche Lino e Gina.
0: E Gina,
1: Davide.
0: Sì.
1: Scusaci Tonino se stai in ascolto, anche di te, insomma. Qui presi dagli impegni della vita spesso ci sfuggono anche i compleanni.
0: E l'abbiamo detto.
1: Sì, ora sì, però diciamo il giorno preciso. Sarebbe bello poter chiamare, mandare un SMS, però ogni tanto sfugge.
0: Ah, cioè farlo personalmente.
1: Sì.
0: Io non sono molto brava a mantenere i contatti, purtroppo. Comunque c'è Radio Logos, buon compleanno
1: sì.
0: A tutti.
1: Poi facciamo tutto un tutti assieme.
0: Okay. Sì, tutti assieme. Allora, Angela, non parli per niente
2: no,
0: stamattina.
2: No, io ascolto, devo ancora entrare nel meccanismo.
1: Ma
2: sai,
1: che numero di telefono l'hai imparato?
2: 99.
1: Fermati.
0: C'è un 99 da qualche
1: parte. Forse
0: il
1: 99 magari va a finire in Portogallo.
2: 77, 99, 18.
0: 99, 18, va bene, giustificata. È stata
2: poi,
0: assente.
2: Dalla prossima volta faccio ripetizioni.
0: Ma presenta pure la giustificazione dei
1: portali. 0881 70 99 18.
2: Aspettiamo.
1: Poi, indirizzo email.
2: Vabbè, Alice, mi chiedi veramente troppo.
0: Aspetta, perché io ho grossi problemi con l'indirizzo email. Devo chiedere scusa a chiunque. Perché praticamente ogni volta chiamano, diciamo in radio, poi c'è il trasferimento e mi chiedono l'indirizzo email e glielo do puntualmente sbagliato, quindi
1: povera, chissà dove vanno a finire. Infatti, queste lettere.
0: E l'email è, vabbè, non mi ricordo,
1: info@radiologos.it.
0: ok, ce l'abbiamo fatta.
1: info@radiologos.it.
0: ok, andiamo con un'altra.
1: Casella postale 24 71 121 Foggia.
0: Ok, andiamo in ordine.
2: Sì. Sì, no, è una personaggio al telefono, nonché mia madre, che vi saluta tutti.
0: Grazie, grazie.
2: Ha colto l'occasione e ha chiamato, giusto?
0: Ciao Dora, se ci sente.
2: Va bene, ok, ti ringraziamo.
0: Ok, perfetto. Allora andiamo con il motivo richiesto da Eva dei Gospel Sound. Dal
1: sì,
0: titolo
1: allora,
0: siamo
1: preparato
0: qui.
1: Ok, allora per Eva ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Buongiorno.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Ok, andiamo avanti.
2: Bene, andiamo,
1: sì, andiamo avanti con il brano richiesto da Maria di Chris Tomlin. Il titolo è Amazing Grace.

0: Ok, non sapevamo chi doveva partire dei due, parto io. Allora, facciamo un rapido saluto ai ragazzi in chat. Altea66 che è Vittoria, Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta, Maria e Leonardo, Andrea Terzo che è Andrea da Pricena, Diaconia che, Diaconia che è Matteo dalla Svizzera, Etienne, Stefano da Foggia, Eva da Foggia, Giuseppe da Macerata, Mie66 che è Maria da Foggia. Questi sono tutti i nick presenti.
1: Ok, dovremmo avere una telefonata diretta. In diretta.
2: Chiudi.
0: Perfetto.
3: Pronto?
1: Allora, pronto Rosa?
3: Allora, pronto, sì. Allora, oggi sono stata a casa, ho sentito la radio.
1: Sì.
3: Voglio dire la mia. Allora,
1: diciamo chi sei, Rosa, sei Rosa.
3: Sì. Allora, prima voglio complimentarmi con Elisabetta, quella di Biceglie, che sabato scorso, insomma, parlava della preghiera spontanea che addirittura ha fatto a scuola, senza che, insomma, non ha avuto problemi. E quindi sono rimasta stupita. Basta portare i ragazzini fuori a fargli vedere qualche nido sull'albero, è una bella preghiera. Comunque Nicola prima ha detto che si è convertito perché... ha incontrato delle persone che l'hanno portato sulla strada della conversione. Io voglio dire che mi sono convertita ammirando il nido sull'albero. Sicuramente sarà da ridere, spero che mi sentano dei ragazzi, perché io voglio dire questa mia testimonianza. Io vado sempre a Milano da dieci anni che faccio sempre quella strada, la sua memoria, da Bologna a Milano, e mi diverto tanto a vedere tutti i panorami, i paesi attaccati, i campanili, ma molto molto ammiro gli alberi spogli con questi palloni neri sopra, e sono appunto i nidi, e mi chiedevo sempre come fanno questi uccellini a prendere questi rami piccolini e fare questi nidi, perché io poi l'ho visto da vicino un nido e vi dico che è un capolavoro di ingegneria naturale, troppo bello. E quindi questo fatto. Ora voglio dire questo fatto, siccome io da settembre che vedo alla televisione ogni giovedì Leaf de Natura, perché mi piacciono molto gli animali eccetera, ogni giovedì su Rete 4. E quindi, per esempio, l'altra volta hanno parlato dell'aquila, ogni volta parlano di animali diversi. Ora, ma giovedì che sono venuta da voi, sono tornata e come al solito mi vedo quel programma. Ebbene, hanno fatto vedere, ma poi bello da vicino, una foresta, insomma, mo non mi ricordo il nome dell'uccellino, era un uccellino bello, rosso, bellissimo, che faceva...
1: I petti rosso?
3: Rosso, sì, era rosso, giovedì scorso. L'hanno fatta, Rete 4, Leaf de Natura.
1: Va bene.
3: Insomma, vedete, concludo subito. Insomma, questo uccellino ha fatto il nido, si vedeva lui titti con queste pagliuzzine piccole che ha formato questo nido. Poi ha fatto anche il tappeto per terra e portava anche delle foglie che l'ha messo per terra. Una poi in bocca aveva una pallina, forse ha adornato la casa. Dopo che tutto pronto, ha fatto con la bocca, ha aperto il becco e sussurrava, forse faceva il richiamo all'uccello femmina, insomma, in poche parole. E questo ha aspettato, finalmente arriva l'amorosa, si mette lì a guardare lui, sa cosa ha fatto, ha alzato un'ala sola e poi con una zampetta ha cominciato il corteggiamento, una cosa... bella, mai visto un corteggiamento, però in agguato c'era un altro uccello rosso. Un altro uccello rosso che ha visto tutto, che ha fatto quello, è andato, ha distrutto tutto il nido, e poi

0: ha fatto un combattimento con il suo rivale,
1: sì.
0: Quella se n'è scappata, dopo il combattimento quello se n'è andato, e si vede in ingrandimento questo uccellino rosso tutto aggobbato, triste, solitario. Ora dice, con questo che voglio dire, allora la perfezione, diciamo, di questo, io quando vedo queste scene non posso fare a meno, diciamo, di stupirmi e di lodare Dio, la grandezza di Dio. Ecco che mi piacciono i canti di lode, perché solo a Dio lode, onore, gloria e potenza, a Lui, perché Lui ha creato tutte queste cose, e Lui è che le, per mezzo di Lui sussistono nei secoli, perché l'aquila stava pure ai tempi dei romani. E quindi la mia testimonianza è questa qua, sarà un po' ridicola,
1: no, assolutamente,
0: però, è una cosa troppo bella.
1: Vedo
0: consiglio di
1: no. vedo che ti soffermi parecchio sulla natura, quindi la trota, ci hai parlato delle foglie, oggi ci parli degli uccellini.
0: Io così mi sono convertita, ammirando il nido sull'albero,
1: infatti dobbiamo partire...
0: l'albero spoglio, tutti gli alberi che sono spogli, questi palloni neri, chi più alto, chi più basso, se tutti i ragazzi invece di spezzare gli alberi riflettessero, vedi che è una cosa, diciamo, bella, insomma, da meditare. Inoltre, concludo subito la mia telefonata, voglio lasciare spazio agli altri. Complimenti anche per la signora Vittoria, che diciamo, ho seguito il caso, quindi
1: sì.
0: Diciamo, lei è alle, diciamo che la sofferenza, prima che l'ha provato su se stessa, la vede anche negli altri, dato il lavoro che fa, e quindi deve essere sicuramente una persona molto forte. Io ammiro queste persone.
1: È vero, la conosciamo, quindi sappiamo che è forte.
0: Perché noi, diciamo, abbiamo poca fede, io sento tutte, sento le critiche, quando succede un guai, una malattia, ma fanno tutto a me, mi doveva capitare, il Padre Eterno, non sanno accettare la malattia, e si ribellano, tutti si ribellano. Pensa, signore Elisio, sono andata 2 settimane fa a vedere anche alla multisala, là hanno proiettato il film Il Giovane Favoloso, la storia di Leopardi, spirito tormentato, anche quello ce l'aveva col Padre Eterno, con Dio, perché lo accusava, perché è nato così. Insomma, per dire, tutti noi, mo concludendo, alle malattie, no, diciamo, non siamo preparati, ecco, non siamo preparati, quindi... Che devo dire? Ammiro queste persone come la signora Vittoria.
1: Il bello è che ci ricordiamo di Dio soltanto quando dobbiamo rimproverarlo. Però quando tutto va bene, Dio non, insomma, non c'è nella nostra vita.
2: Fa il suo dovere.
0: È vero. E questo volevo dire.
1: Grazie Rosa, grazie della...
0: Scusate se mi sono un po' grinata.
1: No, ci hai fatto piacere.
0: Anche la mia testimonianza.
1: Ma assolutamente.
0: Nicola, che, insomma, parlava della gloria di Dio, lo sono stata... con attenzione ad ascoltarlo. Complimento con tutti voi che, diciamo, fate capire a noi tutte queste belle cose. Allora ho voluto dare anche la mia
1: grazie del tuo contributo, Rosa. Grazie, fallo sempre quando vuoi, perché ci fai piacere.
0: Sì, grazie a voi che ci insegnate tante cose.
1: Ci rivediamo giovedì, allora, Dio volendo.
0: Sì, va bene.
1: Grazie Rosa.
2: Ciao.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
4: Ok, grazie come al solito. Sì.
1: Vai.
5: Abbiamo un po' di telefonate in sospeso che ancora non abbiamo, di cui non abbiamo ancora detto.
1: Ah, dobbiamo dire qualcosa, allora fermo il motivo.
5: Non so.
4: No, sul motivo, sì.
1: Vai.
5: Allora, ci chiamava la nostra sorella incoronata dell'Assemblea di Via Taranto, che oltre a salutarci ci chiedeva di pregare per suo marito perché non sta bene in ospedale, quindi...
1: Salutiamo Silvio se ci sta ascoltando in ospedale, so che lui c'è anche la radiolina, quindi se ci ascolta lo salutiamo.
5: Quindi domani non sarà neanche in nostra compagnia per il culto.
1: Speriamo che tutto vada bene, preghiamo il Signore per Silvio. Ok, questo motivo lo metto per Mara.
4: Per
1: allora.
4: Mara, Mara voleva dedicare un canto a sua cognata Concetta. Abbiamo scelto Cristo muove le montagne. Spieghiamo in breve. Praticamente, se noi abbiamo fede, una fede forte, possiamo davvero credere che Cristo muove le montagne. E adesso ascoltate il canto e insomma.
1: Ascoltate il contenuto,
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Andiamo un po' veloci ora. Cristo muove le montagne, ma un motivo che dedicavamo a Mara, perché lei ci aveva richiesto appunto un brano a piacere per la cognata Concetta, che io conosco e che saluto caramente, quindi tanti cari saluti
1: ormai
0: a Concetta.
2: Andiamo avanti, adesso portiamo
0: finalmente poveretta,
2: perché ci ha aspettato da tanto tempo
0: Concetta. No, andiamo con Concetta. Avevamo detto con Concetta.
1: Vabbè, l'hai va detto bene, solo allora. Tu.
0: No, avevo detto ad Angela che avremmo fatto Concetta, allora, perché lei ha chiamato un sacco di volte e noi avevamo il telefono bloccato. Quindi sì, questa volta Concetta, poi andiamo con Rosa.
2: Ci sta aspettando da tanto tempo. Allora, la nostra sorella Concetta, che
0: Ciardulli.
2: Dedica
0: Ciardulli,
2: sì, che
0: dedica ringraziamo, ci scusiamo ancora.
2: A suo genero, Antonio Mai, per il compleanno, credo. Un giorno di festa di.
0: E raccolta Adi, raccolta Adi, dai.
2: Anche tu oggi.
0: Siamo in tema. Ok, un giorno di festa.

0: incontrato. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, un giorno di festa, motivo richiesto da Concetta Ciardulli per il genero.
2: Per il genere Antonio Mai, che compie gli anni, non ci ha detto se è oggi o domani. Comunque.
3: Avevi ragione dicendo auguri.
2: Infatti.
1: Ho detto bene, l'hai visto? Io non sbaglio mai.
2: Un piccolo Freud, diciamo.
1: Vabbè, ora lasciamo la parola a Nicola, perché c'ha famiglia.
4: Sì, prima che chiude.
1: C'ha una moglie, due figli.
4: Prima della chiusura del passaggio a livello, vorrei. Devo andare via. Esatto, a luna dovrebbe chiudere più o meno.
1: Vai.
4: Quindi vi saluto, e per me veramente è stato un privilegio stare con voi e vi auguro buona giornata. Ciao.
1: Ciao Nicola,
2: grazie.
1: Daniela, Cristian e grazie. Serena, ciao.
3: Si è ricordato tutti i nomi, che sì. Cos'è?
1: Allora, ora
2: andiamo avanti. Cos'è?
1: È la musichetta che è prossima. Vai.
2: Simpatica. Allora, tempo addietro, quasi mezz'oretta fa, ci ha chiamato Rosa Tango della nostra assemblea, che oltre a salutarci tutti, a salutare le sorelle di via Marinaccio, via Taranto e Volumetto, Carmela, che è un po' che non la vediamo, dedicava un brano ai bambini, questo brano che già sentiamo di sottofondo. Grazie Rosa.
1: Il motivo?
2: Il motivo è, noi abbiamo scritto l'H di Noè, ma poi era
1: il
2: sbagliato.
1: Signor Noè.
3: È sempre
2: signor Noè.
3: Noè.
2: Ok.

0: Allora, qui presi dal...
1: abbiamo avuto ospiti.
0: C'era, io leggo ora, scorrendo un po' la chat all'indietro, leggo che c'era una richiesta di Altea, di Vittoria. Corrado Salmè diceva ai piedi della croce. Scusaci Vittoria, ma qui troppo
2: oggi
0: impegnati.
2: Panico, Angela pure è entrata in panico per l'entrata di un...
0: Oggi
2: una tigre praticamente.
1: No, allora, forse ha apprezzato la canzone. Di
0: allora,
1: Noè,
0: Vittoria diceva, Deborah, se non posso chiederti troppo, insomma, non posso, posso chiederti se non è troppo tardi una dedica da parte mia, mia madre a Giuseppe Caputo ai piedi della croce di Corrado Salmè. Vabbè, c'era sfuggito, se ce la facciamo lo mandiamo, insomma è un po' tardino, comunque vabbè, un pezzettino magari. Mi pare che anche Giuseppe da Macerata chiedeva qualche cosa per Giuseppe Caputo.
2: Allora io approfitto, io purtroppo quando siete tanti, Nick, e dialogate tra di voi, io non riesco a fare la diretta e a leggere tutto quello che vi scrivete, perché capita che loro scrivono e poi tra un racconto e un altro in mezzo mi scrivono
1: Deborah,
2: mettimi, poi mettimi questo motivo e mi saluti Tizio e Caio e poi continuo con i loro discorsi.
1: Quindi come devono fare in privato?
2: Esatto,
1: contattare.
2: Cioè, non è difficile, il privato c'è Jonathan che lo fa puntualmente ogni sabato, io lo ringrazio ufficialmente. Praticamente si clicca due volte sul nome di là.
0: In questo
2: caso
0: Deborah.
2: No, Deborah, in questo caso R logos on air perché non è.
0: Dico magari cliccherò due volte sul loro nome.
2: No, due
0: sul
2: volte
0: nome
2: sul...
0: della persona che volete chiamare. Okay. Come se
2: e
0: bussate.
2: Possiamo, mi potete dire tutto quello che volete, mi lampeggia.
0: Perché noi lampeggia, quindi lampeggia il nick, insomma, il nome. E quindi noi sappiamo che ci state dicendo qualcosa.
2: Sì.
0: Va bene, se no poi scorrono le righe, noi ci sfuggono. Quindi non le vediamo. Va bene, scusaci, Vittoria. Allora Corrado Salmè, se ce la facciamo lo mettiamo, e anche ci scusiamo con Giuseppe da Macerata perché mi pare che aveva detto anche una dedica in questo senso. Ricordiamoci anche nelle nostre preghiere, come abbiamo ascoltato la telefonata di sabato scorso da Nicola Caputo, che è il papà di Giuseppe, si chiedono appunto preghiere per Giuseppe perché è affetto da una grave malattia, quindi vogliamo pregare per lui, per Giuseppe.
2: Vabbè, andiamo avanti. Dai. Perché più non c'è tempo più. Allora Nicola, che è appena andato via, aveva richiesto un brano.
0: Ce lo ascolta
2: macchina. Sicuramente in macchina aspettando
1: livello.
2: Il passaggio lì.
1: Speriamo non l'abbia beccato.
2: No, dai, non credo. Comunque voleva un brano del gruppo dei Jesus Rega Jace Rega, insomma, del gruppo di Elisio Dota praticamente.
0: Lui ha detto credi in Gesù, sarà cerca Gesù.
1: Sì, probabilmente se non c'è.
0: Va bene, andiamo a cercare Gesù perché credi in Gesù non c'è, dai.
2: Ok.
0: Dico che sei d'accordo?
2: Sì.
0: Va bene.

0: Allora, è bello questo motivo di Jesus Rega dalla voce di Eliseo Dota, sì. Però il tempo purtroppo è quello che è. Devo mandare l'ultimo motivo e poi dopo, Deborah, quel motivo richiesto da Esther lo mandiamo,
1: sì,
0: dopo,
1: fine, dopo la sigla. Aiutami ineffabile, perché anche Lidia a me piace Genta tantissimo, è proprio da ascoltare per
0: Ce lo ascoltiamo dopo la sigla, mentre per... chiudiamo qui, stiamo per chiudere tutto,
1: sì, per l'arrangiamento, insomma. Ok,
2: approfittiamo.
1: Ah, sì, sì, sì, vai Angela.
2: Con Deborah questa settimana siamo state due feste di laurea, quindi approfittiamo ancora per fare tanti auguri. Ah, ok, tre. Samuele Vairo, sì, che si è laureato, e a Puglia di Monte. Sì. Sono stati davvero bravi, quindi congratulazioni, sì, da, sì, tutti noi.
1: Si sono laureati in psicologia e in aiuto.
2: No, scienze psicologiche.
1: Scienze psicologiche, e Samuele
2: in educazione professionale.
1: Oh. Dai. Anche Simona Di Lella, che spesso saluto in diretta.
2: Benissimo, tanti dottori in in disoccupazione continua, come dico io, però no, dai, speriamo in un futuro migliore. Bene, che ci resta?
1: Sì, volevo salutare in diretta Claudia, figlia di Giuseppe, che ci ha appena scritto. Ciao, sono Claudia, vi saluto. Ciao Claudia,
0: ciao, Claudia.
1: Un bacio grosso.
0: Tornata da scuola, insomma, quella delle 12:20.
1: Ok, allora, volevo farli sabato prossimo, invece Maria mi chiede esclusivamente di fare gli auguri anche a Stefano, suo figlio, che il 6 dicembre compie gli anni.
2: Ma cresce sempre di più,
1: sì,
2: Stefano.
1: In tutti i sensi.
0: Stefanino.
2: E quanti anni compie Stefano?
1: Aiuto, 23?
2: Beh, allora è ancora,
0: sì,
2: un giovanotto.
0: Allora, mandiamo il motivo ai piedi della croce, Corrado Salme, il motivo richiesto da Vittoria, e anche dalla mamma, ricordando appunto Giuseppe Caputo, davanti al Signore.

0: Bene, allora dobbiamo sfumare anche questo motivo, è tardissimo, che oggi salutiamo anche Eva che quatta è uscita dalla chat, è andata via, magari si sta ascoltando per radio come spesso fa, quindi salutiamo Eva, anche una buona giornata.
1: Allora, facciamo alcuni saluti. Io volevo approfittare e salutare Andrea di Milano che in questo momento è all'ascolto, ogni tanto abbiamo anche lui come nostro ascoltatore. Dato che io non lo vedo da un po', approfitto per mandargli i miei saluti.
2: Al GPU
1: è giusto. Quindi tra una settimana purtroppo Andrea sei costretto, perché insomma ci sarò anch'io.
2: Tra l'altro tu fai la babysitter.
1: Sì, quindi lui può venire. Sì, io non mi smentisco, babysitter anche lì.
2: Partecipate, io colgo l'occasione per salutare i radioascoltatori. È stato bello tornare qui perché mi sento sempre un po' a casa. Grazie particolare a Deborah e Eliseo. Grazie.
0: Okay. Grazie a te.
1: Allora, ok, allora quindi io non ci sarò, Angela nemmeno. Sabato prossimo saremo impegnate a Montesilvano.
0: Ok.
1: Te domani culto in diretta alle 10:30. E poi venerdì Michele e Lina in diretta alle 17. Sì. Poi sabato prossimo
0: ci
1: te la devi noi. Vedere
0: ecco.
1: Da sola.
0: Non ci sei, va bene, no. Angela neppure.
2: Mi dispiace.
1: No, è con noi.
0: Va bene, me la vedrò da solo, dai. I nostri ascoltatori avranno pazienza anche col telefono. Vabbè, poi lo blocco, lo mando via, le mando le telefonate altrove, no, come è successo stamattina, quindi ce ne scusiamo ancora. Bene, andiamo via, buon pranzo a tutti.
1: Sì, salutiamo la chat.
0: C'è Maria che ci dice il cavalcavia è ancora bloccato, quindi...
1: Benissimo.
0: Ecco, bene, bene.
1: Va bene, allora ringraziamo Vittoria che ha chiamato, anche grazie Jonathan, Maria, Leonardo e anche Giuditta, Giuseppe, grazie. Anche Diaconia, che era Matteo che ho visto prima,
0: ecco,
1: in chat.
0: Sì, Eva da Foggia.
1: Se non sono stata molto presente in chat, Eva da Foggia, Andrea da Apricena, Stefano da Foggia. Insomma, grazie a tutti, Nick, che sono stati stamattina con noi.
0: Buon pranzo a tutti, buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. Un ciao da
2: Angela,
1: ciao da Deborah
0: e da Eliseo. Ciao a tutti.

Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Notiziario del 5 settembre 2026, un buon sabato a tutti voi. Un drone ha colpito il quartier generale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. Ad annunciarlo via social è stato lo stesso Zelensky. A tutti i feriti verrà fornita l'assistenza necessaria, ha aggiunto Zelensky. Il drone era diretto proprio verso l'ufficio del capo della CBU in quell'edificio. Gli inviati speciali statunitensi dovrebbero recarsi a Mosca questo weekend e Trump ha detto che loro porteranno una proposta di pace. Il presidente ucraino nel frattempo si rivolge alla Russia: non attaccheremo durante le visite statunitensi, fate altrettanto. L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 13. L'incidente più grave si è verificato lunedì nel governatorato di Deir, quando una mina è esplosa al passaggio di un veicolo civile, uccidendo 5 bambini e ferendone altri 3. Il governatorato di Raqqa ha registrato il maggior numero di incidenti, a conferma del persistente pericolo rappresentato dai residui bellici esplosivi nel nord della Siria. Veniamo alla cronaca italiana. Un uomo di 35 anni è morto annegato venerdì sera nel lago Grande di Avignana, nel Torinese. L'allarme è scattato poco prima delle 19, quando sul posto è intervenuto il 118 di azienda 0. Il 35enne è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario dell'ambulanza e del servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, ma le condizioni dell'uomo erano già molto gravi. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Un uomo di origine marocchina è morto ieri sera a Udine dopo essere stato aggredito. Il presunto responsabile, un uomo di 32 anni, anch'egli di origine marocchina e residente a Rive d'Arcano, attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. L'uomo potrebbe essere armato. Un violinista dell'orchestra del teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. E a soli 16 anni un bagnino ha salvato due ragazzi di 20 anni in grave difficoltà in mare nella baia di Ripari di Giobbe a Ortona, provincia di Chieti. L'assistente bagnanti Cristian Vitullo, dipendente dell'Angeli del Mare, ha evitato una tragedia. Attorno alle ore 18 di ieri il giovane bagnino ha notato una coppia con dei gonfiabili che veniva trascinata al largo dalla corrente, allontanandosi pericolosamente. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. Crescono ancora i prezzi dei carburanti e aggiorna i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati, la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. Crescono ancora i prezzi dei carburanti e aggiorna i massimi dagli ultimi 4 anni.

7 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio SELF è di 2,134 per la benzina e 2,233 euro al litro per il gasolio. Sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri in Algeria. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. E infine le previsioni del tempo di oggi: anticiclone prevalente sul nostro paese, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, praticamente dappertutto. Soltanto sui confini alpini del Friuli potranno verificarsi alcune precipitazioni pomeridiane. Venti deboli meridionali, mari generalmente calmi, temperature in lieve aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 5 di settembre e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio ti propone A come almanacco, dove ti do il benvenuto.

0: accadde oggi.
1: E infatti, come oggi era il 5 settembre nel 1923, quando il governo Mussolini stanziava 500 milioni di lire del tempo per la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria, semidistrutte dal terremoto di 15 anni prima del 1908. 1945, Iva Toguri d'Aquino, una nippo americana sospettata di essere Tokyo Rose, la propagandista radiofonica del tempo di guerra, viene arrestata a Yokohama, sconterà 6 anni in prigione prima di essere perdonata dal presidente statunitense Gerald Ford. 1972, Monaco, Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide 2 componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finirà in un bagno di sangue. L'episodio diventerà tristemente noto come massacro di Monaco. 1975, a Sacramento in California, Lynette Fromm, una seguace di Charles Manson, tenta di assassinare il presidente statunitense Gerald Ford, ma viene bloccata da un agente del servizio segreto. 1978, accordi di Camp David, Begin e Sadat iniziano il processo di pace a Camp David nel Maryland. 1980, la galleria stradale del San Gottardo viene aperta in Svizzera come il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di quasi 17 chilometri. 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo. 1984, lo Space Shuttle Discovery atterra dopo il suo volo inaugurale. 1986, il volo Pan Am 73 con a bordo 358 persone viene dirottato all'aeroporto internazionale di Karachi da un gruppo di terroristi. 2002, un'autobomba uccide 30 persone a Kabul in Afghanistan, apparentemente in un tentativo di assassinare il presidente afghano Karzai. E chiudiamo con una notizia del 5 settembre 2007, programma Voyager, le sonde Voyager 1 e 2 compiono

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'idea di un metodo definitivo per scrivere velocemente lo si fa risalire al 1837, ma ha diverse paternità. Iniziò l'inglese Isaac Pitman proprio quell'anno, lo migliorò il tedesco Franz Gabelsberger nel 1850 e fissò un vero e proprio metodo l'irlandese John Gregg nel 1888 e fu lui ad aprire le prime scuole per l'insegnamento della cosiddetta stenografia. Ma sembra che quello di Pitman sia il più veloce. Il primato è di 350 parole in 2 minuti. Quello di Gabelsberger, adattandolo all'italiano, fu introdotto in Italia nel 1900 dall'insegnante Enrico Carlo Noè. In seguito altri 2 metodi furono quelli creati da Vincenzo Cima e da Erminio Meschini. Ma non era una cosa nuova quella di trovare un sistema veloce di scrittura. Pensate un po' che se ne hanno già le prime notizie nel lontano 63 avanti Cristo da un certo Marco Tullio Tirone, che usava una scrittura abbreviata per registrare i discorsi di Cicerone.

0: Gospel Jukebox.
1: È musica cristiana contemporanea anche quella di Ezio Cauda, che ci canta il motivo intitolato Tu sei così.

0: Nuovo dizionario biblico.
1: E vediamo cosa dice questo dizionario interfacciato per l'appunto con la Bibbia intorno all'agricoltura, che è un'attività che risale ad Adamo e fu praticata da tutti i popoli antichi. Fu l'attività principale di Israele dopo la conquista di Canaan. Ogni famiglia ricevette un pezzo di terra delimitato da confini che non potevano essere spostati. Si arava in autunno, quando il terreno era stato reso soffice dalla pioggia. Si esaminava il grano durante il mese di febbraio, la mietitura cominciava in primavera e durava di solito da Pasqua a Pentecoste. Il grano veniva tagliato con la falce e si lasciava poi che i poveri spigolassero. Il grano veniva trebbiato sull'aia, che era una superficie a forma di piatto di argilla battuta di 8 metri o più di diametro, su cui alcuni animali trascinavano una treggia sopra i covoni per trebbiare appunto il grano. Il grano veniva ventilato, lasciandolo in aria per far sì che la pula volasse via. Veniva poi stacciato per togliere ogni impurità. Il grano, l'orzo e la segale costituivano i principali cereali coltivati nella regione. Si coltivavano anche ortaggi come piselli, fagioli, lenticchie, lattuga, porri, aglio, cipolle, cetrioli e cavoli. Anche nelle zone montuose della Palestina i campi venivano irrigati e si costruivano terrazze in modo da sfruttare quanta più terra fosse possibile.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che giunge infatti al termine anche per oggi, e mentre vi ringrazio per l'ascolto vi rimando come al solito a domani alla stessa ora per un nuovo numero. Ciao!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato, di Gianni Todini, direttore di Ask News. Buongiorno direttore, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovato.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, e io vedo praticamente su tutti i quotidiani un riferimento a quello, alla tragedia che è successo fra il Nepal e il Tibet. Ghiacciaio collassato, un'apocalisse di fango. Strage anche di turisti, sono coinvolti diversi turisti europei. E ecco, però sul tema, diciamo, perché questo è una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici, mi sembra che ormai si possa dire con una certa sicurezza. E su questi argomenti, in particolare Repubblica segnala malaria in Germania, colpa degli insetti da Europa tropicale. In realtà sono insetti importati attraverso gli aerei, però ecco, rischiamo di avere, ecco, tutta una serie di problematiche che la mia generazione non ha conosciuto, ecco. E poi poche nuvole e i raggi ultravioletti fanno più male. Insomma, questa enfasi è anche frutto di un'attenzione mediatica, oppure davvero c'è da qualcosa sta cambiando, è in peggio, ecco, dal suo punto di vista.
2: No, che qualcosa stia cambiando è ovvio, evidente, e lo sappiamo da decenni, non lo sappiamo da ieri. Purtroppo registriamo quelle che sono l'inasprirsi di fenomeni che rispondono al cambiamento climatico. È chiaro che se noi immaginiamo, per esempio, vi faccio la piattaforma del Mediterraneo, del Mar Mediterraneo, se noi riscaldiamo l'acqua, se l'acqua si riscalda di 3-4 gradi in più rispetto alla media, è chiaro che produce energia. Qui si parla di energia, non si parla solamente di che fa più caldo, che non si può vivere più in una determinata zona, è meglio spostarsi in un'altra. Qui si parla di energia, di entropia. Se io produco più energia, questa energia da qualche parte poi ricade in forma di fenomeno meteorologico estremo che prima non avevamo: tornado, alluvioni, temporali di una violenza incredibile, l'esplodere di venti nel giro di qualche minuto, situazioni che certo si potevano verificare anche in passato e si sono verificate, ma non con questa costanza, con questa, diciamo,
1: allora,
2: pervicacia.
1: Claudio.
3: Direttore, oggi è la giornata mondiale dei laghi, il 4% delle acque della superficie mondiale, e anche su questi la crisi è molto grossa. Ho sentito un meteorologo e uno scienziato, il rischio è che perdano nel giro di poco il 15%, quindi un valore importantissimo per la forte evaporazione, per la situazione del cambiamento climatico. Questo è un altro problema molto grosso, perché quella si parla anche di acqua dolce.
2: Assolutamente, è un problema serissimo. Io poi in particolare sono molto appassionato di laghi, lo trovo da un punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista di risorsa, una, diciamo, delle combinazioni migliori, no? Dove poter anche stabilire la vita oltre che il proprio relax. Hanno sempre rappresentato un punto di riferimento, non pensiamo solamente ai piccoli laghi che possono essere quelli che conosciamo magari più vicini, ma ci sono laghi di dimensioni enormi che hanno rappresentato veramente vie di comunicazione incredibili da millenni. Si ricollega a quello che dicevo prima, c'è una, diciamo, una curva esponenziale di fenomeni che sicuramente si sono già registrati in passato, ma che in questo momento sono quasi incontrollabili, proprio perché siamo di fronte a una accelerazione di quelli che sono i criteri e i parametri di cambiamento del nostro clima. Fare è difficile immaginarlo, perché siamo talmente avanti, quindi si parla di resilienza, di cercare di capire come organizzarci, ma pensate solamente all'industria agricola, che non sa più veramente dove mettere le mani, cosa coltivare e dove soprattutto.
1: Lei è direttore di una delle più importanti agenzie di stampa nazionali. Secondo lei la stampa, i giornalisti stanno riportando con la necessaria enfasi, senza però evidentemente sensazionalismo, oppure vede ancora un deficit per quel che riguarda l'informazione giornalistica su questi temi?
2: Ma, guarda, sono molto tranchant su questo. Io ho sempre ritenuto che bisognasse partire, cioè si debba partire sempre dal dato scientifico, no? Per cui mi sono sempre collegato a quello che era il ragionamento che veniva fatto nelle sedi istituzionali, la IPCC, le Nazioni Unite, le COP, gli scienziati riuniti, la documentazione, i paper, l'accordo di Parigi, ancor prima il protocollo di Kyoto. Voi dovete immaginare che questo percorso non è un percorso dato, è scontato anche da un punto di vista scientifico, perché il protocollo di Kyoto, no, per esempio, era un ragionamento, era un'ipotesi, era una tesi, non aveva ancora neanche il supporto del dato scientifico, no? Si diceva è probabile, è molto probabile che da quella tesi probabilistica si è passati nel breve volgere di qualche decennio, anzi siamo praticamente in pochissimo tempo, a un dato di evidenza che è quello che avete citato prima. Quindi credo che il lato mediatico sia molto importante, soprattutto, e non stia facendo tutto quello che deve fare, soprattutto non possiamo non partire non solo dal racconto di quello che vediamo, ma dal racconto scientifico che ci dice quello che vi ho segnalato prima, che le temperature per esempio dei mari sono in costante aumento. Quindi diciamo, ma anche 4.000 anni fa, ho capito, ma anche 20.000 anni fa, ho capito, ma l'umanità di oggi, dei 7 miliardi e passa di persone che sono su questo pianeta, ha a che fare con una crescita esponenziale dei rischi derivanti dal cambiamento
1: quindi,
2: climatico.
1: Se quindi capisco bene, dal suo punto di vista, l'informazione sta facendo il suo lavoro?
2: No, l'informazione ha iniziato a fare il suo lavoro da qualche tempo, ma lo ha fatto non sulla base del dato scientifico, quindi l'avrebbe potuto fare anche prima, ma l'ha fatto partendo dal racconto del dato di cronaca. C'è l'alluvione, raccontiamo che c'è l'alluvione, quindi diciamo che c'è il cambiamento climatico, ma il cambiamento climatico c'era anche prima dell'alluvione. Sapevamo che sarebbe arrivata poi l'alluvione, cioè lo sapevamo, era un dato di fatto. Quello non è stato fatto, oggi recupera attraverso una narrazione di, certo, cronaca, però.
1: Senta,
2: non scientifica.
1: Un'ultima battuta, si
2: anzi
1: dice...
2: scientificamente c'è tanta opposizione, no? Avete visto quanto ci si oppone, perché poi diventano temi ideologici e non più temi scientifici. La, ecco, scienza purtroppo non è ideologia.
1: A proposito della polemica ideologia, a volte si lamenta una sorta di inazione politica per quanto riguarda il governo italiano, ma direi in generale, ecco, c'è una difficoltà della classe politica a livello mondiale, no? A reagire con la necessaria...
2: Certo, c'è una difficoltà perché ci si è concentrati essenzialmente su un unico aspetto, che è l'aspetto dell'energia, no? Cioè, come produciamo l'energia che ci serve per vivere? Allora ci si è concentrati sul tema del fossile, sull'accelerazione delle energie rinnovabili, sul mix tecnologico, eccetera. Ma bisognava tenere in considerazione anche tanti altri parametri: il tema dell'urbanizzazione, come erano state costruite le città, come dovevano essere modificate le città, perché il suolo non doveva essere assolutamente toccato, invece noi abbiamo un consumo di suolo nel nostro paese, così come in altri paesi, che è assolutamente indecente, no? Quindi è chiaro che se poi dopo ci sono i crolli, le frane, le case costruite male, i fiumi non più curati, cioè, è evidente che anche il minimo che si può fare non viene fatto, poi dopo il dibattito su nucleare sì, rinnovabili no, diventa sterile. Cioè, non parliamo dei massimi sistemi quando possiamo ancora fare qualcosa, partendo invece da un ragionamento di culturale, di approccio. Quello non è stato mai fatto. È stato fatto il Green Deal a livello europeo, che ha guardato più a temi di produzione energetica e automotive, le macchine elettriche, questo e quell'altro, creando tutta una serie appunto di presupposti per scatenare un dibattito ideologico che non serve alla risoluzione del problema che abbiamo sotto gli occhi. Non
1: Mina,
2: è ideologico.
1: Ivano Fossati, L'infinito di stelle, poi torniamo a parlare con il direttore Gianni Todini di Ask News. Allora, siamo in compagnia del direttore di Ask News Gianni Todini e abbiamo parlato dei temi dell'ambiente e di tutti i dilemmi che insomma stanno arrivando i nodi al pettine, come si dice. E un altro tema, un altro aspetto che preoccupa è il tema della guerra, e si legge oggi l'escalation dello zar Putin, ovviamente. Londra dice: l'attacco di Putin è inevitabile. Questo è un titolo che troviamo sul Corriere, sempre sul Corriere, dall'Inghilterra, da Londra. Fate scorte di acque e di cibo. E poi ancora Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, e si prospetta in questi articoli, insomma, si prospetta la possibilità di un uso di armi nucleari tattiche. Gianni Todini, con un suo parere su quello che sta succedendo.
2: Che parere, insomma, è molto difficile, purtroppo, non prendere atto di quello che è un completo fallimento, ma lo registriamo da tempo, di quelle che possono essere qualsiasi tipo di soluzione diplomatica sul terreno in questo momento in Europa. La Russia questo conflitto con l'Ucraina non lo vince,
1: ma non può neanche perdere, insomma, questo un po'
2: ma non può perderlo, e ha le porte della mobilitazione generale, e ha un'economia che adesso veramente inizia a stentare, quindi non potendolo perdere è normale che purtroppo lanci messaggi di questo tipo. Ora, quanto possano essere reali da un punto di vista, diciamo, poi della fattibilità, e non solamente messaggi e minacce per cercare di guadagnare tempo, per capire come muoversi, questo è difficile capirlo. Certo, abbiamo visto l'altro giorno una cosa che non avevamo visto da tempo, cioè l'aereo della CIA atterrare a Mosca con il capo della CIA dentro per colloqui. Insomma, siamo di fronte a una situazione che effettivamente sta sfuggendo di mano, è già sfuggita di mano parecchio, ma in questo momento è evidentemente fuori controllo. Temo molto che ci possa essere non tanto l'uso di armi tattiche nucleari, quanto il tentativo di coinvolgere la NATO, di verificare la fattibilità, insomma, no, di un intervento della NATO rispetto alla provocazione di qualche incidente nei paesi che sono più vicini all'area di conflitto, la Polonia, l'area dei Baltici, eccetera. Quindi questo al fine di capire se poi dopo c'è poi veramente l'apertura di un tavolo di fronte al rischio concreto di una guerra nucleare. Mettiamoci allora d'accordo, però non tagliateci del tutto la testa, no? Questo potrebbe essere il punto di vista di Putin. Purtroppo sì, sono allarmi giustificati, molto giustificati.
1: Senta, vogliamo concludere con una notizia che personalmente ritengo una buona notizia. Se ne parla su tutti i giornali, ma io adesso prendo spunto al Corriere della Sera. Processo ai social, Meta si piega. Verserà 18 miliardi e cambia le regole. Si chiude la causa con 47 stati degli americani. Il gruppo porrà limiti di uso ai ragazzi e il titolo vola. Ecco, questa è una notizia che forse qualche anno fa sarebbe stata ritenuta come minimo improbabile. No, ecco.
2: Beh, significa intanto che Meta ci guadagna in ogni caso, quindi figuriamoci, quindi, anche facendo così, che margini di guadagno ha su questa vicenda, su questa storia. Significa però che, come giustamente stavi dicendo, quello che si poteva fare qualche anno fa non è stato fatto. Oggi iniziamo a avere delle sentenze che mettono di fronte le grandi corporation del digitale, di fronte al fatto compiuto. Non c'è più un terreno di caccia libero, ma ci sono delle regole che gli stati intendono porre in essere. Adesso che cosa significherà Stato in un mondo tutto digitale come quello che stiamo costruendo è un'altra questione, una questione un po' più di filosofia e di sociologia, no? Nel senso, non ci sarà probabilmente più spazio per non essere parte di questo stato generale, che potrebbe anche chiamarsi Meta alla fine, perché poi alla fine, se i dati sono tutti in possesso di uno solo o di due, è chiaro che non è più immaginabile, no, il fatto di dire io però sono fuori da questo contesto, no. Certo, sono sanzioni pesanti, soprattutto impegni che iniziano a essere
1: tra questi impegni
2: e obblighi.
1: Meta porrà fine agli scorrimento infinito dei contenuti e imporrà un limite di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook per gli utenti adolescenti. E insomma, dovendo pagare una cifra che, insomma, rilevante, 18 miliardi di dollari,
2: è una notizia positiva, come dici.
1: Caspita.
2: Tu potrebbe essere l'inizio di una nuova era, un'era nella quale i social vengono messi al servizio veramente delle comunità e non delle corporazioni.
1: Direttore, ci vogliamo lasciare con questa notizia, dopo aver parlato di cose terribili come il disastro ambientale e la possibilità della guerra.
2: Vanno di pari passo spesso.
1: È vero che questo, ci lasciamo guerra. Con questa notizia che qualcosa può cambiare in meglio.
2: Qualcosa allora, può cambiare.
1: Claudio, proprio una battuta?
3: Su quanto ha detto il direttore Todini sull'ambiente, su queste cose, se fossi cattivo lo proporrei come ministro dell'ambiente.
1: Ma siccome sei buono?
3: No, siccome sappiamo che non ci dovrebbe essere un ministro dell'ambiente, è proprio quella la fregatura.
1: Va bene, allora...
3: I settori dovrebbero seguire l'ambiente.
1: Dobbiamo chiudere e ringraziamo Gianni Todini per essere stata in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.

voi, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà,

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata anche oggi da Saverio Bisceglia, leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, versetto 16. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ci sono due dimensioni in cui possiamo vivere come cristiani: quella del nostro corpo, dando totale importanza a tutto ciò che lo concerne, alle cose che vediamo e tocchiamo, ma che tuttavia durano per un tempo. E poi la dimensione dello spirito, dove ciò che conta sono le cose che non si vedono, ma che durano per l'eternità. Non si sta parlando di una generica dimensione spirituale, ma della possibilità concreta che Dio possa abitare nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Se ciò è avvenuto, dobbiamo decidere se non tenerne conto e vivere come se non ci fosse, oppure se camminare con Lui.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 31. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. E ancora Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tragica incoscienza. Vi leggo quanto esposto dall'autore del trafiletto che vi riporto questa mattina. Stiamo viaggiando a veloce andatura. Davanti a noi un'auto trasporta sul tetto due biciclette, evidentemente legate male. I nostri bambini giocano tranquilli. A un tratto una delle biciclette si sgancia e precipita sull'asfalto sprigionando scintille. Un grido, una sterzata ed evitiamo l'incidente. Purtroppo però dietro di noi una brusca frenata, un urto. Ed è un tamponamento a catena. Ci fermiamo, vediamo che ci sono solo danni materiali e ripartiamo. Il silenzio cade nella vettura. I nostri figli hanno paura perché ora hanno capito i pericoli della strada. Non è che siano aumentati, sono gli stessi di prima, ma ora ne hanno preso coscienza e il loro atteggiamento è cambiato. Non è forse così anche nel campo spirituale? Molti vanno tranquillamente per la loro strada, non perché siano al sicuro, ma perché sono incoscienti del pericolo, quello di dover incorrere un giorno nel giudizio di Dio e nella sua condanna. È una verità solenne che bisogna guardare in faccia ed è giusto esserne spaventati. Ma c'è un'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli ed è l'amore di Dio per tutti noi. Un amore profondo, immenso, capace di rispondere a tutte le miserie umane. Un amore che promette il perdono e che fa grazia a chi mette la propria fiducia nel Signore Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno. È il 5 settembre e dal libro di Seconda Cronache leggeremo nel capitolo 20 il verso 17, dove è scritto così: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Questo verso è di grande incoraggiamento tutte quelle volte che ci sentiamo sopraffatti dalle circostanze. Stiamo parlando di una battaglia sorprendente che Giosafat e il popolo di Giuda si sono trovati ad affrontare all'improvviso. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che tutti quei popoli che avevano impedito a Israele di passare dai loro territori quando Israele era uscito dall'Egitto si rivoltavano contro Giuda e Giosafat, quasi con l'intenzione di volerli sterminare. Giosafat infatti era un re buono che aveva riportato il popolo all'insegnamento della legge e aveva promosso un sacco di riforme, ma alcuni di quei popoli dovevano pagare a lui dei tributi e questo genere di sottomissione non era gradita. Ma solo una coalizione di popoli poteva pensare di combattere contro l'esercito di Giuda, che era comunque numeroso. La minaccia era grande e Giosafat reagisce in modo inconsueto, perché inizialmente raduna il popolo nel tempio e proclama un digiuno nazionale. E durante quell'assemblea lo Spirito di Dio scende e per bocca di Jahaziel profetizza le parole del verso che abbiamo letto. Quindi le strategie umane non servono. Giuda si schiera verso il nemico, ma invece di mandare avanti le truppe d'assalto, mette in prima linea cantori e musicisti, e tutti lodano Dio ad alta voce. Questo manda in confusione i nemici, che finiscono con l'uccidersi l'un l'altro, lasciando nel campo un bottino tale che ci vorranno 3 giorni per raccoglierlo. Questa è la strategia di Dio quando alcune battaglie si presentano difficili. Se lasciamo che sia Lui a combattere, non importa se non avremo soddisfazione personale perché ci avrà detto di stare fermi, perché l'obbedienza al suo comando sarà più che una vittoria sul nostro desiderio di risolvere le situazioni con i nostri metodi e le nostre capacità.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Lui è con me. Questa fu una grande verità per Giosafat, perché una grande moltitudine era venuta contro di lui, ma il Signore lo liberò e gli diede la vittoria. Se il Signore è con noi, poco importa chi ci abbandona. Se il Signore è con noi, vinceremo nella battaglia della vita. E quanto più saranno le nostre prove, tanto più gloriosa sarà la nostra vittoria. Caro amico e cara amica, ti stai chiedendo come essere sicuro che il Signore sia con te? Lui è certamente con te se tu sei con Lui. Se ti fidi della sua fedeltà, se credi nelle sue parole e obbedisci ai suoi comandamenti, Lui è sicuramente con te. Se sei dalla parte di Satana, Dio non può essere con te e non può essere altrimenti. Ma se vivi per onorare Dio, puoi essere sicuro che Lui ti onorerà. Sono assolutamente certo che Dio è con me se Gesù è il mio unico e solo Salvatore. Se ho messo la mia anima nelle mani del Figlio unigenito di Dio, allora posso essere certo che il Padre impiegherà tutto il suo potere per preservarmi, affinché suo Figlio non sia disonorato. Oh, se avessimo la fede per afferrare e rendere nostro il verso di oggi. Oggi prega con me, Signore, adempi in me questa parola. Ti chiedo di essere con me a casa, per strada, in ufficio, in compagnia e quando sono solo. Ti chiedo di essere anche con tutta la mia famiglia, perché ripongo in te la mia fiducia. Amen.
3: Il versetto di oggi lo definirei così: una garanzia assoluta. E c'è un altro passo della scrittura che arriva come un sigillo a confermare questa totale sicurezza. Si trova in 1 Pietro 5,7 e dice: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli si prende cura di voi. Ci avete mai fatto caso? La parola fa di tutto per farci conoscere intimamente Dio. E Gesù, con dovizia di particolari incredibile, ci rivela il carattere amorevole del Padre. Anzi, sottolinea con forza il Padre vostro. Ci mette enfasi, vuole che lo sentiamo nostro. Eppure, quante volte leggiamo queste parole senza afferrarne davvero il significato? Le ascoltiamo, le sentiamo, le riascoltiamo, ma evidentemente non penetrano nella profondità dell'anima. Rimangono in superficie, non riescono a scalfire gli ingranaggi della nostra mente razionale. Non mettono radici in quello spazio intimo del cuore da cui poi nascono le certezze. In poche parole, non azionano la fede. Un grande uomo di Dio diceva: la fede non è un concetto astratto, la fede è azione. E in quanto tale, nel momento esatto in cui agiamo, ne vediamo gli effetti. Allora, se abbiamo capito che Dio è Padre, che noi siamo figli, dobbiamo iniziare a pensare e a comportarci da figli. Solo allora vedremo gli effetti della fede. Dio non deve essere per noi solo una bella narrazione biblica, ma una realtà vivente, presente, una verità inequivocabile nelle nostre vite. Diciamolo chiaramente: Dio è Padre. Se questa verità non ci scuote dentro, allora significa che siamo pericolosamente tiepidi. E sapete bene che essere tiepidi non basta, non ci garantisce la sufficienza. Essere tiepidi significa non essere né caldi né freddi, significa oscillare in una posizione incerta. E l'incertezza non è altro che il dubbio sulle promesse di Dio. Non camminiamo nella perplessità, il dubbio non azionerà mai la fede. Se vogliamo veramente credere nella parola di Dio, iniziamo a comportarci da figli. Esercitiamo quella fede che viene dall'ascoltare la parola, perché quando la parola dimora davvero nel nostro cuore, allora sì, vedremo la meravigliosa manifestazione di Dio come Padre. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Sopportare e supportare. Sono due parole abbastanza simili che hanno una radice comune, però intese in questo modo il significato è leggermente diverso e fra poco capiremo in che modo possiamo applicarlo alla nostra riflessione personale di oggi, che traiamo dalla prima lettera di Pietro, continuando un discorso già iniziato prima, e particolarmente dal capitolo 2, i versetti da 18 a 25. E qual è il discorso che abbiamo prima iniziato? Un discorso che Pietro rivolge intanto ai credenti che per amore del Signore devono essere sottomessi alle autorità che sono state preposte al governo dello Stato, al governo del Paese, ovviamente autorità legittime, autorità che a loro volta rispettino quella che è l'etica, quella che è la morale indicata dal Signore stesso. E anche insieme a questo ci sia da parte dei credenti un comportamento conseguente a ciò in cui credono, quindi comportarsi a livello sociale, a livello personale, in maniera coerente con la parola di Dio, con la buona notizia del Vangelo. E nella parte finale di questo capitolo 2 che vediamo appunto oggi, Pietro si sofferma in particolare su una classe sociale che era molto diffusa, quella degli schiavi, potremmo dire genericamente, ma molti erano dei servi, dei servitori che in qualche modo non avevano la capacità economica di poter vivere da soli e non avevano neanche la base opportuna da cui partire per evolversi, e quindi classi sociali separate, staccate, chiuse in qualche modo, fra le quali c'era anche la classe dei servi. E Pietro lo dice onde prevenire ogni rivalsa, ogni vendetta causata magari dalla rabbia per la propria condizione sociale. Lo dice a coloro che si trovano nella condizione di servitori e che al contempo siano credenti in Dio, e dice: voi servi rispettate i vostri padroni e fate tutto ciò che vi dicono, non soltanto se sono buoni e ragionevoli, ma anche se sono un po' difficili e severi. Dio infatti vi apprezza, e se per la convinzione di doverlo fare per Lui sopportate una punizione ingiusta. Che merito avreste, continua Pietro, altrimenti a sopportare pazientemente un castigo che avete meritato? Ma se agendo bene vi tocca soffrire e sopportate con pazienza, allora Dio vi approva. E qui in qualche modo c'è da parte di Pietro uno sguardo sui mali della società, mali che però potrebbero diventare ancora peggiori, ancora più brutti, ancora più pesanti nel momento in cui nella società si creasse il disordine, si creasse una rivalsa violenta, nel momento in cui consideriamo l'epoca poi anche oggetto di questi scritti dell'Apostolo Pietro, quindi un'epoca in cui le autorità eventualmente non andavano troppo per il sottile nel reprimere proteste fatte magari anche in maniera pacifica, ecco, non dico necessariamente proteste violente, ma anche in maniera pacifica, cosa che purtroppo avviene anche oggi in molti paesi del mondo, in base al regime o in base al governo che guida ciascuna nazione. E qui Pietro sposta a questo punto il suo discorso su un esempio che può rappresentare l'optimum, diciamo, per coloro che si trovano nella condizione di servitori, ma devo dire non soltanto per loro, perché il discorso si adatta perfettamente anche a noi oggi, in un periodo in cui, perlomeno nella società in cui noi viviamo, la schiavitù non esiste o non esiste più. Possiamo trarre tutti, diciamo così, beneficio dall'esempio che Pietro sta per trattare. E noi stessi lo tratteremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Sopportare e supportare. Dicevamo all'inizio due parole che hanno molte equivalenze fra loro e fra poco spiegheremo in base a quale idea le abbia accoppiate proprio nella spiegazione, nella riflessione sulla prima lettera di Pietro al capitolo 2, i versetti da 18 a 25, dove abbiamo già visto il tema di partenza che Pietro propone ai suoi lettori, cioè quello di fare il proprio servizio per coloro che sono servi e che sono credenti cristiani, di fare il proprio servizio nel rispetto dei propri padroni, anche se non fossero delle persone che si comportano in maniera delicata, in maniera tranquilla, ugualmente avere ubbidienza nei loro confronti. Beh, dicevamo, Pietro propone a questo proposito e a questo punto un esempio, l'esempio massimo, e siamo quindi qui per parlarne, e l'esempio è quello di Gesù. E dice: non guardate alla vostra sofferenza per la condizione che avete nella vita e nella società in questo momento, perché questa sofferenza fa parte del compito che Dio vi ha assegnato. Cristo, che ha sofferto per voi, vi serve d'esempio, seguite i suoi passi. E qui Pietro cita una profezia antica dove dice: egli non peccò mai né disse mai la minima bugia. E continua ancora in prima persona nella sua lettera, scrivendo che Gesù, quando fu insultato, non rispose mai per le rime, e mentre soffriva non minacciava, non aveva dei comportamenti aggressivi, ma aveva fiducia in Dio, che giudica sempre giustamente. E Gesù stesso portò il peso dei nostri peccati sul suo corpo quando morì sulla croce, perché noi tagliassimo i ponti col peccato e vivessimo una vita giusta, dice Pietro. Ed è stato con le sue ferite che egli ci ha guarito. Come pecore che si sono disperse, vi eravate allontanati da Dio, ma ora siete ritornati al vostro pastore, al guardiano delle vostre anime, che vi protegge da ogni male. E fin qui Pietro, in questo capitolo 2 della sua prima lettera, e anche se non cita in maniera esplicita, ma qui sembra che riecheggino le parole del profeta Isaia al capitolo 53 del suo libro, quando dice che il Gesù crocifisso era stato disprezzato, era stato abbandonato dagli uomini, era un uomo di dolore, familiare con la sofferenza, ed era disprezzato. E dice il profeta Isaia: noi non ne facemmo stima alcuna, guardando in questo schermo, tra virgolette, del futuro che rispetto a lui distava diverse centinaia di anni. E dice ancora Isaia: erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, castigato da Dio per chissà quale colpa e umiliato, ma lui non aveva colpa alcuna, ed è stato trafitto a causa dei nostri peccati, è stato stroncato a causa del male che noi abbiamo commesso, e il castigo per cui noi abbiamo pace è invece caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E qui c'è un concetto particolare legato anche questo a un senso doppio di una parola italiana, un verbo, il verbo errare. Noi tutti eravamo erranti come pecore, dice il profeta Isaia. Ognuno di noi seguiva la propria strada. Errante, nella lingua italiana, ha questo doppio significato. Significa, indica qualcuno che sbaglia, e quindi c'è l'errore e la persona è errante. Ma c'è anche l'altro significato, errare, cioè andare in giro senza conoscere la propria meta, smarrito in sostanza, senza sapere dove ci si trova e dove si va. E Isaia poi continua approfondendo ancora questi concetti molto importanti riguardanti Gesù sulla croce, ma credo che possiate voi stessi approfondire in maniera personale questo bellissimo capitolo 53 che può essere oggetto di una meditazione per guardare e sentire quello che Gesù, sentirlo nel nostro cuore, quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Ma ci avviamo alla conclusione con il titolo e anche qui il doppio significato di sopportare e di supportare, due parole simili in questo caso, e un significato integrativo, possiamo dire, perché Gesù per ciascuno e per ciascuna di noi ha sopportato tutte queste cose per poi supportarci, cioè per portarci in alto, per sostenerci. Sembra quasi di vedere le mani di Gesù che ci innalzano verso l'alto, o che ci tirano su dall'alto, ci tirano su per fare in modo che possiamo rimanere invece in piedi e che possiamo camminare nonostante tutte le nostre difficoltà. Allora riflettiamo su questo. Lo dicevamo prima, nel mondo nella parte nord, diciamo così, del nostro mondo non esiste più la schiavitù. Nel sud del mondo c'è ancora, ma nella nostra società non c'è più la schiavitù. Ma tutti noi e tutte noi siamo comunque schiavi e schiave del peccato. E allora Gesù ha fatto quello che ha fatto, ha sacrificato se stesso per liberarci, per rompere queste catene del peccato, ha sopportato ogni cosa per supportarci, per portarci su di lui, sulle proprie spalle, come se fossimo delle pecore smarrite, degli agnellini che sono stati ripresi, anche qui si potrebbe parlare su questo termine, ma sono stati recuperati, intendiamolo in questo modo, dal proprio pastore, e adesso lui ci tiene accovacciati sulle sue spalle. Siamo supportati da Gesù. Riflettiamo su questo, è molto importante. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Loderò te, di Antonio e Rosalia. Un gioioso benvenuto da Elena Rubino qui al Disco Highlight. I brani che vi presento in questi giorni sono di Antonio e Rosalia e appartengono all'album Loderò te del 2017, che è il settimo volume della collection Canzoni d'amore al padre della Morning Star. Chi sono Antonio e Rosalia? Sono due artisti cristiani che vivono a Modena e che con la loro musica intendono portare gloria al Signore Gesù attraverso il ministerio di lode e adorazione. Il brano che sta per iniziare si intitola Stupenda Grazia, riadattato dall'inglese This is Amazing Grace di Jeremy Riddle, Josh Farrow e Phil Wickham. Buon ascolto, Stupenda Grazia, Antonio e Rosalia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di Lui, mantenere il tuo cuore aperto alla Sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la Sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: Vad hon brände mig.
1: Cosa? Perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Con Nino Plano prendiamo in considerazione, come facciamo frequentemente, due testi biblici che ci sono proposti dal lezionario evangelico Un giorno, una parola. Sono due testi per ogni giornata e vediamo che cosa ci propone per oggi. C'è poi un filo conduttore che cercheremo di rintracciare. Nino.
2: Sì, il primo brano si trova nel Salmo 91, versetto 14, dice: il Signore dice, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Invece nel Nuovo Testamento abbiamo Giovanni capitolo 17 versetto 15 che dice: Gesù pregò, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
1: Allora, due testi interessanti. Il primo potrebbe essere inteso come la benedizione che accompagna il credente che si affida a Dio. Una benedizione che poi oggi ci sono delle interpretazioni su queste benedizioni che portano verso la cosiddetta teologia della prosperità. Ecco, è molto in voga negli Stati Uniti, ma non solo, anche in tanti altri paesi del Sud America, dell'Africa.
2: Alle volte si usa anche qui.
1: Però è anche bello sapere che comunque il Dio non è il Dio dei filosofi, cioè che veramente tu, nella tua piccola vita, sei oggetto anche della sua cura. Però qual è il limite oltre il quale questo rapporto smette di essere un rapporto sano e diventa una sorta di rapporto commerciale, che poi è una vecchia storia, perché anche il diavolo si presenta a Gesù dicendo: se tu sei veramente il figlio di Dio, buttati giù pure dal tempio, non ti succederà assolutamente niente, perché ci sarà un angelo, e cita un testo biblico. Quindi tentazione piuttosto significativa. Però il secondo brano invece il secondo brano è una sorta di, forse anche un tentativo di riequilibrare, vediamo un po'.
2: Sì, dal mio punto di vista l'autore, diciamo il compilatore, certo, di Un giorno una parola ha cercato di mettere l'accento probabilmente sulla paura e il maligno. Cioè l'idea che nel mondo esiste la possibilità di cadere in meccanismi malefici. I meccanismi che ti portano, malefici intesi, insomma, sì, che noi esseri umani siamo capaci di fare male, di produrre male.
1: Sì, ho il sospetto che sia così.
2: Ecco, mi sembra che a naso possiamo comprendere questo meccanismo, no? E contemporaneamente il Signore dice: io ti voglio preservare dal male. Ecco, la chiave.
1: Ma non toglierti
2: dal mondo. Tu stai nel mondo, cerca di nutrire il mondo con la tua presenza in maniera positiva. Ti aiuterò io però ad affrontare le sfide della vita, okay, anche quelle più maligne.
1: Quindi il focus è un po' diverso.
2: Infatti forse in questo caso potremmo già leggere anche l'aforisma che segue. Bene. Perché ci dà questa direzione. Dice: la paura mi assale, mi avvolge come un muro da tutte le parti. Non ho nulla per contrastarla. Poi sento la tua parola: non temere, e mi rendo conto che la paura non vincerà nemmeno nella croce, nemmeno nella morte, perché tu sei la libertà, la vastità, la vita eterna. Annette Schulze.
1: Un invito alla fiducia. Mi viene in mente Gesù con i discepoli durante la tempesta. Sembra che tutto vada malissimo e che Gesù sta dormendo. E i discepoli non solo sono spaventati, pur essendo dei pescatori molto abili, insomma, no? Era gente, certo, di mare, cioè di lago in questo caso.
2: Gesù, appunto, che arrivava dalle colline, non c'entrava, sì, nulla, insomma, con il mare.
1: Soprattutto
2: col mare, no?
1: Sta dormendo. Sì. E allora dice: ma Gesù, ma non ti interessa che rischiamo tutti di morire? E Gesù, prima di famoso miracolo, no? Di calmare gli elementi della natura, li rimprovera dicendo: uomini di poca fede. Ecco, qui c'è un problema di fede, di fiducia.
2: Probabilmente l'immagine che vuole trasmetterci l'evangelista è che Gesù andava con serenità, appunto dormendo, incontro all'altra sponda della Galilea, laddove c'erano i pagani.
1: Ah, poi c'era anche quel problema lì, insomma.
2: E quindi Gesù non aveva paura, ecco la paura, di affrontare una nuova sfida, cioè quella di annunciare il Vangelo anche a, quelle, a quei popoli che invece i discepoli vivevano con paura, cioè non si volevano aprire a quel mondo.
3: Poi c'è il tema proprio che è una potente, giudizio, una potente metafora, anche insomma questo scatenamento delle, degli eventi naturali, perché ci sono dei momenti della nostra vita in cui abbiamo la sensazione che tutto vada maluccio. Abbiamo accennato all'inizio di questa conversazione con il pastore avventista Nino Plano alla cosiddetta teologia della prosperità, che mette l'accento e sottolinea in maniera forse molto unilaterale tutte le benedizioni che il Signore promette, non solamente per il futuro, ma già nella nostra esistenza. Però attenzione, perché Gesù dice beati i poveri, cioè un occhio di riguardo anche alla situazione, alla condizione dell'umanità svantaggiata, in cui ci sono tanti cristiani, e lo sappiamo benissimo. Penso, Nino, che chissà quante persone dall'estero, ma anche nel nostro paese, hai conosciuto in difficoltà, al di là del fatto che magari sono degli ottime persone, dei credenti. Ci sono situazioni nella vita che non funzionano come noi vorremmo. E la domanda è: come ci si pone di fronte a queste situazioni? Siamo sempre invitati ad aver fiducia in Dio, ma in quel momento sembra che Dio stia dormendo. Come l'esperienza famosa del Vangelo, no? Dove durante la tempesta Gesù dorme e i discepoli che disperatamente cercano di sopravvivere. E come la
2: quel
3: fronte?
2: Dormire, ecco, quel dormire lì sì. di Gesù non è un dormire, come dire, io
3: indifferenza.
2: Sono indifferenza, io sono assente. È un dormire per affrontare la vita con la serenità, cioè Gesù non teme di affrontare.
3: E i discepoli che disperatamente cercano di sopravvivere. E come la
2: quel
3: fronte?
2: Dormire, ecco, quel dormire lì sì. di Gesù non è un dormire, come dire, io
3: indifferenza.
2: Sono indifferenza, io sono assente.

0: nostra vita, alla prosperità? È questo che è l'obiettivo o anche il percorso? Io non credo che sia quello. Io credo che il cristianesimo non voglia dire avere una vita comoda, casomai anche una vita generosa. Credo che ci sia un... credo che la vita sia un corso di sopravvivenza. E quindi credo che tutti ci troveremo prima o poi a dover affrontare la vita. Qualcuno può darsi che abbia una prosperità per 70 anni, ma può darsi che al 71esimo anno questa prosperità venga meno. Quindi sono d'accordo con Nino. È la serenità di avere fiducia in una persona, nello Spirito Santo, in Gesù che comunque è accanto a noi e che anche se dorme te lo puoi svegliare. Quindi non è che Gesù dorme e continua a dormire, si scuote e si sveglia, ma sappiamo che la nostra vita non sarà un progetto di comodità o di prosperità. Se c'è anche quella, ben venga, e anche lì capire come questa prosperità può non essere avulsa rispetto al dolore del mondo. E quindi se c'è quella prosperità non deve essere solo fine a se stessa o alla propria famiglia, certo, o a se stesso. Ma
1: alcune persone mi hanno detto sì, però attenzione, perché una visione del cristianesimo di tipo penitenziale, no? In cui si sottolinea appunto questa fase del il mondo è terribile, insomma, no? Dobbiamo tutto guardare e rimandare al futuro. Anche questa è una visione distorta. Chiaramente, vabbè, sentiamo cosa ne pensa Nino Plano.
2: Allora, il Nuovo Testamento cerca di decostruire attraverso la prassi di Gesù una costruzione teologica che ormai si era veramente impiantata, cioè intanto tutti i riti di purità che dovevano, insomma, erano un modo per potersi avvicinare a Dio. La malattia era il tuo peccato che si manifestava e la povertà era l'assenza di Dio dalla vita delle persone. Quindi
1: doveva decostruire.
2: Okay. Gesù ha cercato di decostruire questi meccanismi. Yeah. Il primo povero era Gesù, detta banalmente, sì, sì. E Gesù aveva bisogno del finanziamento addirittura di alcune donne per poter evangelizzare, diciamo, per camminare nelle città in maniera libera e poter quindi portare il suo messaggio. Quindi il fatto che Gesù incarni già in sé, nella sua, diciamo, carne, appunto, la libertà di poter agire nel mondo nel suo essere povero, è una manifestazione del fatto che Gesù Dio in Gesù si è manifestato carnalmente in un essere povero. Quindi alle volte noi, quando leggiamo il testo, non intuiamo queste dinamiche che sono presenti nel testo.
1: Assolutamente. Quindi c'è un aspetto, diciamo, chiamiamolo polemico, rispetto a quello che era la mentalità del tempo.
2: E questo non può passare inosservato. Okay. Quindi la vita.
1: Però io ti chiedo a questo punto: immagina, certo, che tu abbia avuto tante occasioni di parlare con persone scoraggiate, con persone che si domandano: ma e Dio dov'è in questa mia situazione? Allora, Claudio ha già dato una risposta importante, sua personale, ma credo che valga per tanti. Tu che cosa ti senti di aggiungere rispetto a
2: questo? Io spesso dico così: intanto tu sei venuto da me, io chi sono? Sono il dirigente di una chiesa e quindi la chiesa diventa il luogo dove ci sono dell'ascolto, dove ci sono braccia, occhi, persone, e spesso nella comunione fraterna si trovano delle soluzioni ai tuoi problemi. Quindi l'idea di non essere soli in questo cammino
1: è importante,
2: è fondamentale,
1: ma non è sempre risolutivo
2: no, ma cosa nella vita è risolutivo in assoluto? Quasi nulla. Anche andare, insomma, vai dal medico, spesso poi aggiungi una cosa, ne trovi un'altra, insomma, non c'è nulla di definitivo, no? Però c'è l'idea di poter essere accompagnato, di non essere solo.
1: Quindi viviamo nella provvisorietà.
2: Assolutamente.
1: Ecco. Un po' destabilizzante?
2: Non lo so se è destabilizzante.
1: Realistico.
2: Però è realistico. Realistico. E essere capace di comprendere che nel cammino della nostra vita.
1: E appunto, quindi la preghiera?
2: La preghiera si realizza nella presenza dei fratelli e delle sorelle, di una comunità che sta attorno a te, comunità appunto religiosa, ma anche una comunità sociale.
1: Certo, ma Claudio...
0: Mi viene in mente la Fogliadini, la professoressa Fogliadini, quando ci parlava di queste piccole chiese che venivano sostenute da delle persone comuni a Cipro, mentre avevano l'invasore che li avrebbe uccisi e sterminati, loro edificavano queste chiese e facevano questo, che era la loro preghiera,
2: sì,
0: il modo di dimostrare al Signore. E quindi questo, secondo me, sta tutto dentro a questa preghiera.

0: La serenità di cui si parlava anche io, sta dentro a quella preghiera, cioè la serenità di vivere anche il dolore, la perdita di una persona, la malattia, cioè, però avere questa preghiera di sapere che non sappiamo qual è il nostro percorso non è stare belli comodi. Molti ormai sono illusi che questa vita,
1: e questa è anche la teologia della prosperità, no? Come si dice. Allora dobbiamo chiudere, anche se questo è un argomento che riprendiamo spesso, perché naturalmente insomma riflette anche le preoccupazioni della nostra vita, non solamente per noi stessi ma anche per i nostri figli, ecco, perché questo è un altro aspetto che insomma sarebbe interessante. A volte noi vorremmo essere onnipotenti, non ci riusciamo, guarda caso, e vabbè, chiudiamo qui, ma lo riprenderemo questo tema. Io ringrazio naturalmente il pastore avventista Nino Plano e ci ascoltiamo una canzone che è I Have Decided to Follow Jesus, ho deciso di seguire Gesù. Come abbiamo detto in varie occasioni, si sta svolgendo in questi giorni a Firenze il Villa Aurora Florence Meeting, che è giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento annuale organizzato dall'Istituto Universitario Avventista di Firenze, uno spazio di confronto interdisciplinare che riunisce ogni anno studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni e delle chiese, voci della società civile, attorno a un tema di rilevanza teologica e politica, scelto per la sua capacità di interrogare la contemporaneità e da prospettive diverse. Quest'anno il tema generale è religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. E questo pomeriggio alle ore 18 ci sarà una conversazione pubblica sul tema denaro, religione e bene comune. Parteciperanno il teologo Hans Gutierrez, della Chiesa Adventista, e l'economista Stefano Zamagni. E abbiamo proprio Hans Gutierrez qui nei nostri studi, ringraziamo per essere con noi. Un teologo che intervista un economista, non è tanto semplice, occhi e croce, vediamo
2: sì,
1: un po'.
2: Poi non è semplice anche perché non è un economista qualsiasi, è un economista noto per insomma, il suo lavoro, però il confronto c'è sta, d'altronde non tanto come intervistatore quanto piuttosto come dialogante, perché è chiaro che la religione non si può limitare ad essere uno specchio dello schema economico vigente, senza poi confondere le arie. La religione deve poter riflettere criticamente, e poi è in fondo ciò che il professore Zamagni fa, perché è un economista critico del proprio sistema economico.
1: Io ricordo in una come dire, in un convegno a San Rossore, Romiti, che a quel tempo era il capo della Fiat,
0: Cesare Romiti,
1: che di fronte al sacerdote teologo Zanotelli, e gli dice, vabbè, insomma, lui si esprime in questi termini, perché è un religioso, no? Che cosa volete che cosa vi potete aspettare? Romiti parlava a noi giornalisti. Ecco, c'è un problema di comunque, dice, vabbè, tu sei teologo, ti occupi di religione, è chiaro che auspichi un mondo migliore.
2: Perché se il rappresentante religioso, teologo, pastore, non è in grado di parlare il linguaggio, in questo caso dell'economia, è chiaro che la teologia non può essere inclusa. La teologia potrebbe essere inclusa nel caso della teologia non solo adopera un linguaggio comune alle scienze sociali, ma anche sia in grado di maturare un pensiero non complessivo, perché non siamo nel tempo in cui la teologia dice all'economia cosa deve fare. Però il punto di vista della religione è importante anche in questo caso, perché porta un contributo, no? È uno dei tanti elementi che possono aiutare al sistema economico ad orientarsi in un modo più equo e più solidale, per esempio.
0: Hans, tu ormai da 20 anni con il CECSUR, tutti i mercoledì, di solito a partire da metà settembre, proponi dei libri e degli ospiti degli autori, proprio in questo senso.
1: Tanto il CECSUR che cos'è, giusto per spiegare ai nostri ascoltatori?
2: Sì, il CECSUR è il Centro di Scienze Umane e Religiose, un istituto culturale collegato alla Facoltà Adventista di Teologia, dove entriamo in dialogo non con dei teologi, ma con degli autori della società civile per un da un lato farci conoscere e da un altro lato farci contaminare positivamente da tematiche, categorie che non sono le nostre, però senza le quali la teologia diventa una specie di fortezza chiusa a sé. La teologia ha una dimensione di coerenza interna, di proprio discorso, ma anche di sguardo sul mondo esterno, perché sennò a cosa servirebbe?
0: Tra l'altro tu inviti proprio queste persone e quindi hai voluto fortemente anche Zamagni in questo.
1: Sì, perché... Ecco, allora lo ascolteremo tra poco, dopo una canzone, e lo avremo in linea telefonica. E ricordo il tema che verrà affrontato questo pomeriggio alle ore 18, denaro e religione, bene comune, per i fiorentini, ma per tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché sarà trasmesso anche nel canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista, quindi sarà in video streaming. Come abbiamo annunciato, a questo punto siamo in compagnia del professor Stefano Zamagni, economista, e che sarà il protagonista di un incontro a Firenze per il Villa Aurora Florence Meeting sul tema denaro, religione e bene comune. Intervistato, una conversazione in realtà, con il teologo Hans Gutierrez. Buongiorno intanto, professore, grazie per essere con noi quest'oggi. Ci sente?
3: Buongiorno.
1: Senta, professore, ma noi le poniamo la domanda che abbiamo posto anche poco fa al professor Gutierrez: che ci azzecca l'economia con la teologia? Ecco, ci faccia capire questa strana conversazione che avverrà a Firenze questo pomeriggio.
3: Per quanto possa sembrare strano, il termine economia, il primo trattato di economia, risale a tempi antichi. Aristotele, persona, il grande filosofo che ha coniato il termine. Molti pensano che l'economia sia una faccenda dell'età moderna, che è un errore gravissimo. Ovviamente la Grecia antica non aveva ricevuto nessun impulso di tipo religioso, però se uno legge l'Etica Nicomachea di Aristotele capisce che lo spirito, chiamiamolo così, religioso era presente, anche se si trattava di una religione, come si direbbe oggi, pagana. Quando arriviamo poi al cristianesimo, se uno guarda le scritture, in particolare quelle del Nuovo Testamento, due terzi delle parabole di cui si serve Gesù per illustrare i suoi pensieri agli uomini dell'epoca hanno tutte una struttura economica. Pensiamo alla parabola dei talenti, pensiamo alla parabola della dracma smarrita, pensiamo alla parabola di coloro i quali amministratori infedele, e così via. Cioè, questo in generale i teologi l'hanno sottovalutato e hanno fatto male. Ora c'è un recupero, perché ripeto, la domanda è: come mai il personaggio Gesù di Nazareth si è servito allora, 2000 anni fa, di parabole di natura economica per far passare certi principi? Basterebbe questo, ecco, per capire il nesso tra i due termini che sono stati usati. Poi bisogna andare avanti, si passa attraverso Basilio da Cesarea. Basilio è stato il primo padre della Chiesa. Del 320 d.C. scrive un saggio intitolato Sul buon uso della ricchezza, che è un saggio di una bellezza che dovrebbe essere fatto studiare a tutti a scuola, perché non dice sui valori, ma sul buon uso della ricchezza, come la ricchezza, che è necessaria, però deve essere utilizzata. Non parliamo poi di Agostino, parliamo di San Tommaso, poi arriviamo alla riforma protestante, pensiamo quanto spazio ai temi economici hanno dedicato i teologi protestanti, da Lutero a Calvino e tanti altri, così. Ecco allora il punto. Oggi dobbiamo recuperare questa linea di pensiero. Per troppo tempo, nell'ultimo secolo e mezzo, si è ritenuto, ovviamente per colpa di tanti, compresi gli economisti, che l'economia fosse una questione a parte rispetto alla dimensione religiosa e tanto più teologica. Questo è stato un errore gravissimo al quale si cerca ora di porre rimedio.
1: Ecco, d'altra parte, denaro, religione e bene comune, questo fine ultimo. Allora, io chiederei ad Hans Gutierrez, qui c'è anche una domanda per te però, perché abbiamo sentito che Gesù ha utilizzato queste parabole con una forte attenzione all'economia. Come mai? Come si spiega questa cosa?
2: Perché l'economia è un componente centrale non solo della vita umana in generale, ma anche di quella religiosa. È chiaro che poi si è arrivata una dissociazione, una eccessiva separazione, avvenuta soprattutto in tempi più recenti, perché da sempre, io oserei dire, in tante culture, non solo quella cristiana, non era possibile parlare di economia senza etica, senza religione, non però nei nostri tempi, no? L'utilitarismo è un tipico orientamento economico che lavora col presupposto che si chiama no overlapping magisteria, cioè il mercato non deve subire nessuna interferenza, né addirittura della politica, tanto meno dell'etica e ancora di più della religione.
1: Oggi si parla di neoliberismo, naturalmente, poi sono temi che approfondirete nel corso della conversazione pubblica, lo ricordo, alle ore 18 nel parco storico di Villa Aurora in via del Pergolino numero 12. Per tutti coloro che non ci possono seguire da Firenze, insomma, potrete seguirci in remoto via internet. Beh, io vorrei, siamo ormai alla conclusione, siamo partiti questa mattina parlando di ghiacciaio collassato, di apocalisse di fango, di malaria in Germania, di raggi ultravioleti, insomma, e questo bene comune che deve comprendere necessariamente nuove preoccupazioni. Professor Zamagni, quanto gli economisti stanno attenti a queste cose, a questi sviluppi, secondo lei?
3: Poco, purtroppo poco. Il punto è che si tende a confondere il concetto di bene comune con il concetto di bene totale. Questo è accaduto già, penso, alla fine dell'Ottocento, e si era pensato che fosse una questione terminologica, invece no, è lì, perché il bene totale è il prodotto interno lordo, il PIL, è la somma dei beni individuali e delle ricchezze individuali. Il bene comune invece è il prodotto. Qual è la differenza in questa metafora aritmetica? Che in una somma, se anche qualche addendo viene annullato, purché vengano aumentati i valori degli altri addendi, la somma aumenta, si massimizza. Mentre invece in un prodotto, se anche un solo fattore viene annullato, l'intero prodotto è nullo. Zero che moltiplica un milione fa zero, ma zero più un milione fa un milione. Cosa vuol dire questo? Che avere confuso bene comune e bene totale è oggi la causa prima dell'aumento scandaloso delle diseguaglianze sociali. Oggi non abbiamo solo ricchi e poveri, abbiamo super ricchi e super poveri. E questa è una novità del secondo dopoguerra. Mai è esistita prima. Ricchi e poveri ci sono sempre stati, ma oggi il problema è che ci sono i super ricchi. Quando abbiamo sentito poco, due mesi fa, che Trump è il più ricco del mondo perché ha superato un trilione. Un trilione vuol dire 1.000 miliardi. Quindi una sola persona che... Questo significa che qualcosa si è rotto nel meccanismo di generazione della ricchezza, perché la ricchezza di per sé è chiaro, come è stato già detto da dottor Gutierrez, è ovvio che abbiamo bisogno di generare ricchezza. Ho citato prima la parabola dei talenti apposta. Il punto è che quando il discorso economico si dissocia dalla dimensione etica, a quel punto non ci sono più freni inibitori.
1: Allora, noi abbiamo lanciato tutta una serie di suggestioni per incoraggiare anche gli ascoltatori a venire all'incontro di questo pomeriggio alle 18 a Villa Aurora, ma anche a collegarsi con YouTube, il canale dell'Istituto Universitario Adventista, per lo video streaming. Allora, siamo veramente in conclusione. Claudio, una battuta veloce.
0: E ci sarà anche una cosa molto bella, ci sarà anche una fondazione, quindi una testimonianza alla fine di questo incontro, e quindi anche la testimonianza vivente è molto importante di chi agisce sul territorio.
1: Che si può fare qualcosa. Bene, grazie davvero ad Hans Gutierrez, al professor Zamagni, e ci risentiremo. Grazie, grazie mille.
3: Grazie.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 28, i primi 10 versetti. A questo brano diamo il titolo La risurrezione del Signore Gesù. Dice: Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro, ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. E quella andatasene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: Vi saluto. Ed essi, accostatisi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. L'evento della risurrezione di Cristo, essendo una cosa di grandissima importanza, è menzionato nei quattro Evangeli, ma non solo nei quattro Evangeli, ma anche nelle epistole di Pietro, di Paolo, di Giovanni e anche in Apocalisse. Perché la risurrezione è uno dei punti cardine della fede cristiana biblica. Senza la risurrezione noi non saremmo salvati. Perché se Gesù fosse rimasto nella tomba, non fosse risuscitato, noi non avremmo nessuna salvezza, nessuna garanzia di salvezza. Ma qui vediamo che con la risurrezione si sono adempiute diverse profezie. Quando Gesù era sulla terra, durante il suo cammino, una volta nessuna salvezza, nessuna garanzia di salvezza. Ma qui vediamo che con la risurrezione si sono adempiute diverse profezie. Quando Gesù era sulla terra,

segno risalto se non il segno del profeta Giona. In Matteo capitolo 12, versetto 40, infatti lo dice: poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quindi Giona è una figura di Gesù, in quanto lui stette per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, e Gesù stette nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Il terzo giorno è risuscitato. Quindi si è adempiuta questa profezia. E vediamo che qui abbiamo letto che il primo giorno della settimana. Se andiamo in Genesi, capitolo 2, versetto 2, dice che Dio, dice, benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Il settimo giorno si riposò. Il primo giorno della settimana e anche l'ottavo giorno, no? L'ottavo giorno, perché si ripete di nuovo la settimana. Col dire l'ottavo giorno, o dire il primo giorno della settimana, inizia che cosa? Inizia una nuova era, inizia un nuovo periodo, inizia un nuovo giorno. Inizia il giorno della grazia, di cui l'Apostolo Paolo dice anche il giorno accettevole. Questo giorno della grazia non è un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura da circa 2000 anni, il giorno della grazia. Da quando Gesù è morto e risuscitato fino al suo ritorno è chiamato il giorno della grazia. Perché è chiamato giorno della grazia? Perché tutti quelli che accettano per fede Gesù ricevono gratuitamente, per grazia, il dono della vita eterna. Questo è il giorno della grazia. Perché dopo il ritorno di Gesù non ci sarà più il giorno della grazia. Ci sarà il gran giorno di Dio, chiamato un giorno di spavento, un giorno di terrore, un giorno di tenebre. Quello sarà il giorno, il gran giorno, in quel gran giorno che sarebbe non neanche un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura 3 anni e mezzo. La grande tribolazione è chiamato il gran giorno del Signore, perché si racchiude in 42 mesi. Quindi quello è chiamato il gran giorno dell'ira. Ma oggi, grazie al Signore, è chiamato il giorno della grazia. Quindi, con la venuta di Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, inizia una nuova era. Diciamo che l'apparente sconfitta del Signore, durata, diciamo, poco, o meglio l'apparente vittoria dei farisei, dei scribi, è durata anche poco. Perché dopo 3 giorni Gesù è risuscitato, come i farisei, gli scribi, i capi sacerdoti, gli anziani del popolo fecero di tutto per togliere Gesù di mezzo e l'hanno ucciso. E hanno fatto di tutto per impedire che lui risuscitasse. Abbiamo detto che hanno messo delle guardie, hanno sigillato la pietra all'uscio della tomba. Hanno fatto di tutto per impedire la risurrezione, ma questo non era possibile. Quindi vediamo che Gesù diverse volte aveva predetto che lui sarebbe morto e il terzo giorno sarebbe risuscitato. Lui l'aveva detto, e voglio leggere solo un versetto nel Vangelo di Giovanni. Dice Giovanni capitolo 10, versetto 17 e 18: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Io la depongo e me la ripiglio. Lui aveva questa autorità. Chi può dire
fra gli uomini.

uomini più grandi che sono vissuti abbia mai detto: io muoio e dopo 3 giorni risusciterò. L'uomo presuntuoso quanto sia, orgoglioso quanto sia, non ha mai detto queste parole. Ma Gesù disse: il terzo giorno io risusciterò. Ma non solo Gesù l'aveva predetto, ma anche Dio l'ha risuscitato. Non è stata la risurrezione di Cristo soltanto opera di Gesù, ma è stata anche opera di Dio Padre. Infatti voglio leggere un versetto che disse l'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, in Atti degli Apostoli, dice così: questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, che ha sparso quelle che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore: siede alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. L'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste dice che Dio ha risuscitato quel Gesù che voi avete crocifisso. È Dio che l'ha risuscitato. Chi può fermare l'opera di Dio? E chi è che ha risuscitato anche il corpo di Gesù? Chi? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Infatti in Romani capitolo 8, versetto 11, l'Apostolo Paolo dice: e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Chi non ha lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito di Dio, non avrà una risurrezione uguale a quella di Cristo. Abbiamo noi tutti lo Spirito Santo? Abbiamo noi tutti lo Spirito di Dio? Siamo noi certi che lo Spirito di Dio abita in noi, dimora in noi? Lo Spirito Santo, se non è in noi, noi siamo morti, spiritualmente morti. E non possiamo sperare che abbiamo una risurrezione come quella di Cristo, perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che risuscitò il corpo di Cristo, risusciterà anche tutti i corpi di tutti i credenti che sono vissuti su questa terra. Quindi questa certezza l'abbiamo fin da adesso. Non è una cosa campata in aria. Perché io, se non credo che ho lo Spirito Santo, allora devo accertarmi di questo. Come posso accertarmi che ho lo Spirito Santo? Come posso accertarmi? Da una cosa: io ho veramente creduto e accettato nella mia vita Gesù come Signore e come Salvatore? Sento che Gesù vive nella mia vita. Sento che c'è dentro di me lo Spirito Santo. L'esempio come possiamo portarlo? Un esempio evidente, come possiamo portarlo? Un esempio tangibile. Questo di solito lo sperimentano le donne incinte, no? Le donne incinte sentono che hanno una creatura nel loro grembo. Vedono che c'è qualcosa, o meglio qualcuno. C'è un esserino che si muove nel loro grembo. Non è così? È normale. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi, dice l'Apostolo Paolo, attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E lo Spirito Santo si manifesta che è in noi attraverso che cosa? Attraverso l'amore verso Gesù, attraverso la lettura e il desiderio della sua parola, attraverso la lode, la glorificare Gesù, perché Gesù disse: lo Spirito Santo che in voi mi glorificherà. Se non abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, non sentiamo tutte queste cose. Siamo indifferenti alla parola di Dio, viviamo la nostra vita
senza il desiderio di amare il Signore, di adorarlo, di ringraziarlo, di testimoniarlo, di leggere la sua parola, di stare alla sua presenza, di sentire il bisogno della preghiera come l'ossigeno per i nostri polmoni. Questi sono tutti segni che lo Spirito Santo è in noi, indipendentemente dalla nostra volontà, perché lo Spirito Santo ci spinge a fare queste cose. Quindi lo Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, ci è stato dato per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo che in noi ci risusciterà e noi avremo un corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, come quello del Signore. Noi saremo simili a Lui. Abbiamo noi questa certezza? Abbiamo la certezza che quando il Signore ci chiama in un attimo, siamo certi che noi saremo alla Sua presenza, nell'attesa che i nostri corpi si sveglieranno, la voce d'arcangelo che il Signore farà quando tornerà per rapire la sua Chiesa e per risuscitare tutti quelli che sono morti in Lui. Questa è certezza, questa non è immaginazione, ma è certezza. Vediamo che qui viene menzionato l'angelo. Un angelo del Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Le guardie per lo spavento caddero a terra come morte. Alle donne che erano venute a vedere Gesù disse: voi non temete. Vediamo che nella vita terrena di Gesù gli angeli hanno avuto un ruolo importante nel suo ministero, dalla nascita sino alla morte. Voglio menzionare alcune. Gesù, vediamo che fu annunziato dall'angelo Gabriele a Maria riguardante la sua nascita, vero? Vediamo che un angelo in sogno avvertì Giuseppe di fuggire in Egitto. Vediamo che un angelo si presentò a Gesù durante il periodo della tentazione. Vediamo che un angelo confortò Gesù nel Getsemani. Ma quando Gesù era sulla croce e Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì c'è stato un silenzio tombale. Non ha risposto né Dio e nessun angelo è venuto in soccorso. Perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi. Quei momenti sono stati più neri, più terribili e più angosciosi nella vita del Signor Gesù. E dobbiamo dire: Signore, quei momenti tu l'hai vissuti al mio posto. Al mio posto. Perché quelli che non accettano Gesù, questa angoscia, questo tormento, questo dolore, questo abbandono l'avranno tutti quelli che hanno rifiutato Gesù come loro Signore, come loro personale Salvatore. E la Bibbia parla che coloro che non accettano Gesù nella loro vita andranno in un luogo di tormento eterno, in un luogo di tormento eterno dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, dove il verme loro non muore e saranno tormentati nei secoli dei secoli. Tutto questo per non aver accettato Gesù. E quindi Gesù l'ha portato per noi il tormento sulla croce, ma coloro che rifiutano Gesù lo porteranno su di loro per tutta l'eternità nel fuoco. Questo dice la Bibbia, questo dice la parola di Dio e sono cose vere. Vediamo che quando Gesù è morto sulla croce la natura si è sconvolta, c'è stato un terremoto, il sole si è oscurato, tutto è diventato tenebre. E qui vediamo che quando la tomba si apre viene anche un altro terremoto, no? Sembra che la natura partecipa al dolore di quando Gesù fu crocifisso e qui la natura partecipa alla gioia di quando Gesù è risuscitato. Meraviglioso. Ebbene, voglio menzionare velocemente 7 punti
cosa significa per noi la risurrezione di Gesù? Che cosa significa per noi la risurrezione di Cristo? E voglio velocemente dire, la risurrezione di Cristo significa per noi, primo, una dimostrazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù non è un semplice uomo. Gesù è il Figlio eterno di Dio. Romani capitolo 1, versetto 4, dice l'Apostolo Paolo, Gesù nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che Lui è il Figlio di Dio, cioè che Lui è Dio, che Lui è la seconda persona della Trinità, che Lui non poteva rimanere nella tomba, che Lui era senza peccato. Secondo punto, la risurrezione di Cristo dimostra che Satana è stato sconfitto. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice, poiché dunque figlioli che partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Cioè Gesù è venuto per sconfiggere le opere di Satana. È venuto per distruggere le opere del diavolo. Quale essere umano può distruggere Satana? Quale essere umano può distruggere le opere del diavolo? Questo potente cherubino, lui dopo la ribellione a Dio non è diventato più fiacco. Noi siamo nessuno, non siamo niente, siamo polvere di fronte a questi esseri celesti. Però Gesù, essendo il Figlio di Dio, il creatore di tutti gli angeli, di tutti i cherubini e serafini, Lui, il Signore, poteva distruggere le opere di Satana e annientarlo per sempre. La sua vittoria è la nostra vittoria. Gloria a Lui. Terzo punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il piano della salvezza è compiuto. È compiuto. Gesù è morto. Ma se non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. In Romani capitolo 4, versetto 24-25, l'Apostolo Paolo dice queste parole. Noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Parole meravigliose. Cioè Gesù ci giustifica davanti a Dio. Oltre che Gesù è la nostra sapienza, la nostra giustizia, la nostra redenzione, oltre alla nostra santificazione. Ma quanto è meraviglioso avere Gesù nella nostra vita. Ma è la cosa più bella che c'è. Quarto punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che coloro che credono in Lui risusciteranno come Lui. Infatti in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 20-23 lì l'Apostolo Paolo dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Alla sua venuta. E questo credo che non tarderà molto, che Gesù tornerà e saremo con Lui. Quinto punto,
La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il credente ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Non è che l'avrà, ha la vita eterna. E voglio leggere solo un versetto in Romani, capitolo 6, versetto 8 e 9. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più. Ripeto, ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Gesù disse: io vivo e voi vivrete. Lui vive in eterno e noi vivremo in eterno. Noi abbiamo la vita eterna. Sesto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Gesù verrà per giudicare il mondo. Gesù non rimarrà soltanto in cielo, ma verrà su questa terra. L'Apostolo Paolo, ai filosofi di Atene, un giorno disse queste testuali parole. Atti capitolo 17, versetto 30 e 31. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, farà annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, perché ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Gesù è colui che giudicherà il mondo, giudicherà tutti gli uomini, tutti gli esseri umani che sono vissuti da Adamo fino all'ultimo che verrà su questa terra o che nascerà su questa terra. Nessuno può scampare il giudizio di Dio. Per chi non è il giudizio? Per chi non è il giudizio? Per quelli che hanno creduto in Gesù. Quelli che sono di Gesù non avranno nessun giudizio. Non saranno mai più giudicati. Settimo punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Egli è il Signore sopra tutti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9 a 11. Dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E lo noi facciamo tutti i giorni, che noi innalziamo il suo nome santo, perché lui ne è degno. Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. E qui siamo radunati come per adorarti, per innalzarti, per benedirti, per glorificarti, Signore. Se non fosse per questo, io non sarei qui. E penso anche voi. Se non fosse perché siamo attirati come una calamita dal Signore per venire qui ad adorarlo, come si radunavano e come oggi in tutta la faccia della terra ci sono milioni e milioni di esseri umani, o in piccoli villaggi, o nelle grandi città, oppure nella giungla, oppure nelle case, o sotto le capanne, ovunque ci sono anime che adorano il Signore. E noi facciamo parte di questo grande, grande, immenso popolo, il popolo di Dio. Vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Veramente Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

e vedo la mia immagine. Ti dirò sempre il meglio di me.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e come sempre vi auguro un buon ascolto. Leggiamo dal libro della Genesi al capitolo 12 i versi 11 e 12. Dice così: come stava per entrare in Egitto, Abramo disse a Sara, sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bello aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Il titolo della meditazione di oggi è Un fenomeno dalle radici antiche. Mi ha fatto molto riflettere una frase pronunciata da un giovane di 20 anni, capobanda di stupratori che hanno seminato terrore nella Riviera Romagnola. Questa frase è: sono evangelico, le donne non le tocco. Sappiamo che è una bugia, però sapete, amici, a me ha fatto riflettere questo aggettivo qualificativo usato da questo delinquente. Del resto mi fa immensamente piacere sapere che questa è l'opinione di questo mascalzone sugli evangelici, anche se io personalmente non ci metto la mano sul fuoco. Una cosa è certa: per quanto riguarda gli stupri e violenze varie effettuate da italiani sulle donne, sono persone di religione cristiana. Questa è la cruda realtà. Così come per le varie mafie e organizzazioni criminali, sono tutti super religiosi. È chiaro, qui non sto accusando nessuna religione. La religione appunto non ha responsabilità, bensì la responsabilità è del singolo individuo. Gli ultimi episodi di violenza sulle donne riportano in primo piano questo dramma con numeri agghiaccianti che parlano di 11 stupri al giorno in Italia e 4.000 ogni anno. Questa è l'Italia, dicono. Ma io mi sono chiesto: questa è l'Italia, ok, ma in Europa? Qual è la situazione in Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito, così giusto per citare alcune nazioni più all'avanguardia, insomma, dell'Europa? Bene, secondo il documento dell'Agenzia dell'ONU, questi paesi sono messi ancora peggio. Non cito tutte le varie percentuali per brevità del programma stesso, ma vi assicuro che sono messi ancora peggio. La violenza sulle donne, sapete, non è un fenomeno moderno, ma ha radici antichissime. Anche se, secondo i dati Istat del 2015, il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza. E non v'è alcun dubbio che la violenza, in un modo o nell'altro, riguardi quasi tutte le donne. Ci sono le percosse, ci sono gli stupri, gli omicidi, ma c'è pure la sopraffazione psicologica, subdola, che demolisce e uccide quando un colpo di pistola. Ci sono le percosse, ci sono gli stupri, gli omicidi, ma c'è pure la sopraffazione psicologica, subdola, che demolisce e uccide quando un

a diminuire, nonostante il progresso della scienza e della tecnica. Ma sapete, amici, nel panorama così tragico dell'umanità, l'unica persona che ha ridato dignità alla donna, andando contro la corrente culturale del tempo, è stato Gesù. Sono molti gli episodi nei Vangeli in cui lo vediamo parlare con le donne, discutere anche di problemi talvolta dottrinali, di problemi della Sacra Scrittura. E questo, all'epoca, era già un crimine. A volte mi faccio una domanda, cari amici, e la pongo anche a voi. Riusciamo ad immaginare un mondo dove tutti gli esseri umani vivessero come Gesù ha insegnato? Un mondo di pace, di gioia, di rispetto? Gesù presenta un Dio completamente nuovo e un Dio sconosciuto nel panorama religioso dell'epoca, ma anche nel panorama religioso di oggi. Perché è un Dio non buono, ma esclusivamente buono. Un Dio che è amore e che non ha altra maniera per rapportarsi con le persone che non sia l'amore. Questo è Dio, cari amici, il Dio della Bibbia, il Padre del Signore Gesù. Ebbene, Gesù annuncia la buona novella, la buona notizia del regno di Dio, che deve essere vissuta già qui sulla terra, per chi lo accetta nel proprio cuore e nella propria vita come suo Signore e Salvatore. Non c'è una persona che per la sua condotta, la sua condizione sociale, la sua condizione religiosa, morale, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Basta volerlo. Ama il tuo prossimo come te stesso, cari amici. Questo è il Vangelo. Questo vuol dire essere evangelico. Allora, anche oggi siamo giunti al termine del programma. Bene, cari amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: L'Oderotte di Antonio Rosalia. Al Disco Highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, L'Oderotte, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You Are Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio Rosalia.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Un cordiale saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti e bentrovati anche a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Per la meditazione di oggi leggiamo un verso nel capitolo 8 della lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo, verso 35. Dice così l'Apostolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, l'ame, la nudità, il pericolo, la spada? Chi ci separerà? Questo è il tema di questa serie di meditazioni. Sapete, amici, il capitolo 8 della lettera ai Romani tratta di uno stupendo inno trionfale del credente, il canto di vittoria di uomini che si devono confrontare con le sofferenze, con le prove, con degli ostacoli. Lo sfondo del brano è un, come dire, un processo in cui c'è un accusato, che è il cristiano, c'è un accusatore, che è Satana, c'è un difensore, che è Dio, e c'è chi intercede, che è spia e salva, ed è Gesù Cristo. E in tutto questo, cari amici, il clima di paura si scioglie perché, dice Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo lo dice nel verso 31 dello stesso capitolo. Queste parole di Paolo sono totalmente uniche, sono meravigliose, evidenzia la riflessione sul fatto che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Nel corso di questa serie di meditazioni ripeterò spesso questo concetto: nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo Gesù. È qualcosa di irrealizzabile che qualcuno possa separare il credente dall'amore di Cristo. L'Apostolo Paolo, per marcare questa dichiarazione, indica sette circostanze. Sono delle circostanze dolorose nelle quali il cristiano, appunto, si può trovare. E le abbiamo lette, no? E noi inizieremo proprio dalla prima, che è la tribolazione. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Cosa vuol dire tribolazione? Bene, è un grave dolore o un grave patimento, può essere fisico, può essere morale, può essere psicologico. E quando questo avviene, sono delle esperienze certamente tragiche, ma che fanno crescere e fanno maturare. Così come diceva il famoso poeta Alessandro Manzoni, diceva che le tribolazioni aguzzano il cervello. Nessun cristiano può sottrarsi alle circostanze tristi della vita, alle sofferenze di vario genere. Occorre sapere però che la tribolazione può indebolire la fede dei credenti. Ma l'Apostolo Paolo ribadisce il concetto: chi ci separerà dall'amore di Cristo? il grande teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, martire proprio nel campo nazista di Flossenbürg durante la Seconda Guerra Mondiale, pregava così proprio alle soglie della morte per impiccagione. Diceva: c'è buio in me, ma in te invece c'è luce. Sono solo, ma tu non mi abbandoni. Non ho coraggio, ma tu mi sei seduto vicino e mi sei d'aiuto. Sono inquieto, ma in te c'è pace. C'è amarezza in me, in te pazienza. Non capisco le tue vie, ma tu sai qual è la mia strada. Questo, cari amici, è il vero miracolo. Il miracolo che davanti alla morte sentire l'amore di Dio che viene in aiuto. È l'Apostolo Paolo che ci dà questi incoraggiamenti. Avendo fatto molta esperienza in merito, ci assicura che l'amore di Dio che è in Cristo Gesù è una forza così travolgente che nessun potere creato potrà mai infrangerla. Ancora Paolo usa un verbo caratteristico che nel Nuovo Testamento appare soltanto in questo passo, cioè il verso 37, sempre dello stesso capitolo, quando dice: più che vincitore. Cioè, in tutte queste cose che possono capitare ai credenti, noi siamo più che vincitori, cioè vuol dire stravincere. Contro tutte le difficoltà, contro tutte le tentazioni che ti vorrebbero separare dall'amore di Dio, non scoraggiarti, non perderti mai d'animo, ma ricordati che sei sempre tra le braccia dell'amore del Padre, da cui niente e nessuno potrà strapparti. Quale grande fiducia e quale grande speranza incrollabile per ognuno di noi che siamo dei credenti. Paolo ricorda: Dio è fedele ed è vicino a quanti lo invocano e lo cercano con il cuore sincero. Come dicevo, cari amici, il vero miracolo non sta nella guarigione del corpo oppure dal toglierci da certe situazioni, ma nella presa di coscienza che la pienezza della vita consiste nell'essere alla presenza del Signore e nel confidare nella sua provvidenza e ancora nell'essere certi che nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Hai tu queste certezze, amico, amica? Bene, cari amici, nel salutarvi e nel ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto a Equipaggiati. Questo weekend spero sia stato buono per tutti voi. Oggi leggiamo il capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 10. Mentre Gesù passava per Gerico, un tale di nome Zaccheo, un capo degli esattori delle tasse, cercava di vedere Gesù, ma non vi riusciva, perché c'era troppa gente e lui era troppo basso di statura. Allora corse avanti e salì su un albero di sicomoro lungo la strada dove Gesù poteva passare. Quando Gesù passò di lì, alzò gli occhi verso Zaccheo e gli disse: «Zaccheo, svelto, scendi, perché oggi mi fermerò a casa tua». Zaccheo scese in fretta e con grande gioia ed eccitazione accolse Gesù in casa sua. Ma tutti ci rimasero male. «Si è fatto ospitare da un noto peccatore», commentavano. Nel frattempo Zaccheo, in piedi davanti al Signore, diceva: «Signore, la metà delle mie ricchezze la do ai poveri, e se mi accorgo di aver imbrogliato qualcuno sulle tasse, gli renderò 4 volte tanto». Allora Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è davvero entrata in questa casa, perché anche quest'uomo è un figlio di Abramo, e Dio, il Messia, sono venuto a cercare e a salvare quelli che erano perduti come lui». Questo incontro di Gesù con Zaccheo non è un'anomalia. Come abbiamo visto in passato con Natanaele, quando Gesù si muove, nota i dettagli delle persone che sono intorno a lui. In questo caso ha notato persino una persona che era in cima ad un albero per avere una visione migliore di lui. Non sappiamo perché Luca specifica l'albero di sicomoro, ma sappiamo che crescono alti e forti e quindi sono molto adatti per arrampicarsi. E Gesù sembra ricompensare immediatamente lo sforzo di questo pubblicano che, penalizzato probabilmente dalla statura ridotta, doveva fare uno sforzo in più per avere una buona visione dell'insegnante. E proprio come nel caso di Matteo, Zaccheo veniva disprezzato a causa della sua attività, quella dell'esattore delle tasse. Perché Gesù avrebbe fatto un invito così audace, o dovrei dire quasi scandaloso, di fronte alla folla? Semplicemente perché Cristo salva i persi, gli emarginati, gli esclusi, specialmente quando riconoscono la loro natura infranta. È più facile per coloro che vivono sotto la condanna della società vedere la loro necessità di pentirsi, rispetto a qualcuno che pensa di obbedire alla legge in un modo impeccabile. Ancora una volta vediamo che i leader furono scioccati nel vedere il comportamento di Gesù, che andava contro il loro vuoto senso di giustizia. È bello vedere come Luca abbia sottolineato la risposta di Zaccheo all'invito di Gesù. Si affrettò, dice, e lo accolse con gioia. E a questo il tipo di risposta che abbiamo noi quando il Signore ci chiama all'intimità con Lui? Potresti forse aver sperimentato in passato ciò che sto per condividere. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui il suo spirito mi spingeva fortemente ad interrompere ciò che stavo facendo e trascorrere del tempo di qualità con Lui per ricevere qualcosa di speciale. Ebbene, mi vergogno a dire che spesso rispondevo: «Signore, fammi solo finire questa cosa che sto facendo e poi sarò con te». È inutile dire che il momento speciale svaniva immediatamente quando rinviavo e sabotavo questa benedizione speciale. Zaccheo non solo si affretta ad accettare l'offerta di ospitare il nostro Signore, ma ha un immediato cambiamento di cuore come risultato, perché vediamo che si offre a restituire la metà dei suoi guadagni illeciti e fino a 4 volte di quanto aveva
estorto alle persone. E questo è un ottimo esempio di un cuore veramente pentito. Così il Signore conferma Zaccheo dicendo che la salvezza è giunta nella sua casa. Riflessione. Interessi, distrazioni, responsabilità sono come la folla che impediva Zaccheo di vedere Gesù. E quante volte ti arrampichi per avere una visione migliore di Lui? Padre, è bellissimo vedere come la tua grazia, la tua misericordia non conosce limiti per coloro che hanno un cuore pentito, un cuore pronto a cambiare, a riceverti. E se c'è ancora qualcuno che sta ascoltando e non ti conosce, io prego che come Zaccheo abbia il desiderio di vederti. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ok, buon resto della giornata e buon resto della settimana, ragazzi. E non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata anche oggi da Saverio Bisceglia, leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, versetto 16. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ci sono due dimensioni in cui possiamo vivere come cristiani: quella del nostro corpo, dando totale importanza a tutto ciò che lo concerne, alle cose che vediamo e tocchiamo, ma che tuttavia durano per un tempo. E poi la dimensione dello spirito, dove ciò che conta sono le cose che non si vedono, ma che durano per l'eternità. Non si sta parlando di una generica dimensione spirituale, ma della possibilità concreta che Dio possa abitare nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Se ciò è avvenuto, dobbiamo decidere se non tenerne conto e vivere come se non ci fosse, oppure se camminare con Lui.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 31. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. E ancora Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tragica incoscienza. Vi leggo quanto esposto dall'autore del trafiletto che vi riporto questa mattina. Stiamo viaggiando a veloce andatura. Davanti a noi un'auto trasporta sul tetto due biciclette, evidentemente legate male. I nostri bambini giocano tranquilli. A un tratto una delle biciclette si sgancia e precipita sull'asfalto sprigionando scintille. Un grido, una sterzata ed evitiamo l'incidente. Purtroppo però dietro di noi una brusca frenata, un urto. Ed è un tamponamento a catena. Ci fermiamo, vediamo che ci sono solo danni materiali e ripartiamo. Il silenzio cade nella vettura. I nostri figli hanno paura perché ora hanno capito i pericoli della strada. Non è che siano aumentati, sono gli stessi di prima, ma ora ne hanno preso coscienza e il loro atteggiamento è cambiato. Non è forse così anche nel campo spirituale? Molti vanno tranquillamente per la loro strada, non perché siano al sicuro, ma perché sono incoscienti del pericolo. Quello di dover incorrere un giorno nel giudizio di Dio e nella sua condanna. È una verità solenne che bisogna guardare in faccia ed è giusto esserne spaventati. Ma c'è un'altra cosa di cui dobbiamo essere consapevoli ed è l'amore di Dio per tutti noi. Un amore profondo, immenso, capace di rispondere a tutte le miserie umane. Un amore che promette il perdono e che fa grazia a chi mette la propria fiducia nel Signore Gesù e nel suo sacrificio alla croce. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, è il 5 settembre e dal libro di Seconda Cronache leggeremo nel capitolo 20 il verso 17 dove è scritto così: questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Questo verso è di grande incoraggiamento tutte quelle volte che ci sentiamo sopraffatti dalle circostanze. Stiamo parlando di una battaglia sorprendente che Giosafat e il popolo di Giuda si sono trovati ad affrontare all'improvviso. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che tutti quei popoli che avevano impedito a Israele di passare dai loro territori quando Israele era uscito dall'Egitto si rivoltavano contro Giuda e Giosafat, quasi con l'intenzione di volerli sterminare. Giosafat infatti era un re buono che aveva riportato il popolo all'insegnamento della legge e aveva promosso un sacco di riforme, ma alcuni di quei popoli dovevano pagare a lui dei tributi e questo genere di sottomissione non era gradita. Ma solo una coalizione di popoli poteva pensare di combattere contro l'esercito di Giuda, che era comunque numeroso. La minaccia era grande e Giosafat reagisce in modo inconsueto, perché inizialmente raduna il popolo nel tempio e proclama un digiuno nazionale. E durante quell'assemblea lo Spirito di Dio scende e per bocca di Jahaziel profetizza le parole del verso che abbiamo letto. Quindi le strategie umane non servono. Giuda si schiera verso il nemico, ma invece di mandare avanti le truppe d'assalto, mette in prima linea cantori e musicisti e tutti lodano Dio ad alta voce. Questo manda in confusione i nemici che finiscono con l'uccidersi l'un l'altro, lasciando nel campo un bottino tale che ci vorranno 3 giorni per raccoglierlo. Questa è la strategia di Dio quando alcune battaglie si presentano difficili. Se lasciamo che sia Lui a combattere, non importa se non avremo soddisfazione personale perché ci avrà detto di stare fermi, perché l'obbedienza al suo comando sarà più che una vittoria sul nostro desiderio di risolvere le situazioni con i nostri metodi e le nostre capacità.
2: Andiamo a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Lui è con me. Questa fu una grande verità per Giosafat, perché una grande moltitudine era venuta contro di lui, ma il Signore lo liberò e gli diede la vittoria. Se il Signore è con noi, poco importa chi ci abbandona. Se il Signore è con noi, vinceremo nella battaglia della vita. E quanto più saranno le nostre prove, tanto più gloriosa sarà la nostra vittoria. Caro amico e cara amica, ti stai chiedendo come essere sicuro che il Signore sia con te? Lui è certamente con te se tu sei con Lui. Se ti fidi della sua fedeltà, se credi nelle sue parole e obbedisci ai suoi comandamenti, Lui è sicuramente con te. Se sei dalla parte di Satana, Dio non può essere con te e non può essere altrimenti. Ma se vivi per onorare Dio, puoi essere sicuro che Lui ti onorerà. Sono assolutamente certo che Dio è con me se Gesù è il mio unico e solo Salvatore. Se ho messo la mia anima nelle mani del Figlio unigenito di Dio, allora posso essere certo che il Padre impiegherà tutto il suo potere per preservarmi, affinché suo Figlio non sia disonorato. Oh, se avessimo la fede per afferrare e rendere nostro il verso di oggi. Oggi prega con me, Signore, adempi in me questa parola. Ti chiedo di essere con me a casa, per strada, in ufficio, in compagnia e quando sono solo. Ti chiedo di essere anche con tutta la mia famiglia, perché ripongo in te la mia fiducia. Amen.
3: Il versetto di oggi lo definirei così: una garanzia assoluta. E c'è un altro passo della scrittura che arriva come un sigillo a confermare questa totale sicurezza. Si trova in 1 Pietro 5,7 e dice: «Gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli si prende cura di voi». Ci avete mai fatto caso? La parola fa di tutto per farci conoscere intimamente Dio. E Gesù, con dovizia di particolari incredibile, ci rivela il carattere amorevole del Padre. Anzi, sottolinea con forza il Padre vostro. Ci mette enfasi, vuole che lo sentiamo nostro. Eppure, quante volte leggiamo queste parole senza afferrarne davvero il significato? Le ascoltiamo, le sentiamo, le riascoltiamo, ma evidentemente non penetrano nella profondità dell'anima. Rimangono in superficie. Non riescono a scalfire gli ingranaggi della nostra mente razionale. Non mettono radici in quello spazio intimo del cuore da cui poi nascono le certezze. In poche parole, non azionano la fede. Un grande uomo di Dio diceva: «La fede non è un concetto astratto, la fede è azione. E in quanto tale, nel momento esatto in cui agiamo, ne vediamo gli effetti». Allora, se abbiamo capito che Dio è Padre, che noi siamo figli, dobbiamo iniziare a pensare e a comportarci da figli. Solo allora vedremo gli effetti della fede. Dio non deve essere per noi solo una bella narrazione biblica, ma una realtà vivente, presente, una verità inequivocabile nelle nostre vite. Diciamolo chiaramente: Dio è Padre. Se questa verità non ci scuote dentro, allora significa che siamo pericolosamente tiepidi. E sapete bene che essere tiepidi non basta, non ci garantisce la sufficienza. Essere tiepidi significa non essere né caldi né freddi, significa oscillare in una posizione incerta. E l'incertezza non è altro che il dubbio sulle promesse di Dio. Non camminiamo nella perplessità, il dubbio non azionerà mai la fede. Se vogliamo veramente credere nella parola di Dio, iniziamo a comportarci da figli. Esercitiamo quella fede che viene dall'ascoltare la parola. Perché quando la parola dimora davvero nel nostro cuore, allora sì, vedremo la meravigliosa manifestazione di Dio come Padre. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 5 di settembre e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio ti propone A come almanacco, dove ti do il benvenuto.

0: accadde oggi.
1: E infatti, come oggi, era il 5 settembre nel 1923, quando il governo Mussolini stanziava 500 milioni di lire del tempo per la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria, semidistrutte dal terremoto di 15 anni prima del 1908. 1945, Iva Toguri d'Aquino, una nippo americana sospettata di essere Tokyo Rose, la propagandista radiofonica del tempo di guerra, viene arrestata a Yokohama. Sconterà 6 anni in prigione prima di essere perdonata dal presidente statunitense Gerald Ford. 1972, Monaco, Germania, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide 2 componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finirà in un bagno di sangue. L'episodio diventerà tristemente noto come massacro di Monaco. 1975, a Sacramento in California, Lynette Fromm, una seguace di Charles Manson, tenta di assassinare il presidente statunitense Gerald Ford, ma viene bloccata da un agente del servizio segreto. 1978, accordi di Camp David, Begin e Sadat iniziano il processo di pace a Camp David nel Maryland. 1980, la galleria stradale del San Gottardo viene aperta in Svizzera come il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di quasi 17 chilometri. 1982, a Goodwood in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo. 1984, lo Space Shuttle Discovery atterra dopo il suo volo inaugurale. 1986, il volo Pan Am 73 con a bordo 358 persone viene dirottato all'aeroporto internazionale di Karachi da un gruppo di terroristi. 2002, un'autobomba uccide 30 persone a Kabul in Afghanistan, apparentemente in un tentativo di assassinare il presidente afghano Karzai. E chiudiamo con una notizia del 5 settembre 2007. Programma Voyager. Le sonde Voyager 1 e 2 compiono 30 anni di ininterrotta attività proprio quel giorno.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'idea di un metodo definitivo per scrivere velocemente lo si fa risalire al 1837, ma ha diverse paternità. Iniziò l'inglese Isaac Pitman proprio quell'anno, lo migliorò il tedesco Franz Gabelsberger nel 1850 e fissò un vero e proprio metodo l'irlandese John Gregg nel 1888 e fu lui ad aprire le prime scuole per l'insegnamento della cosiddetta stenografia. Ma sembra che quello di Pitman sia il più veloce. Il primato è di 350 parole in due minuti. Quello di Gabelsberger, adattandolo all'italiano, fu introdotto in Italia nel 1900 dall'insegnante Enrico Carlo Noè. In seguito altri due metodi furono quelli creati da Vincenzo Cima e da Erminio Meschini. Ma non era una cosa nuova quella di trovare un sistema veloce di scrittura. Pensate un po' che se ne hanno già le prime notizie nel lontano 63 avanti Cristo da un certo Marco Tullio Tirone, che usava una scrittura abbreviata per registrare i discorsi di Cicerone.

0: Gospel Jukebox.
1: È musica cristiana contemporanea anche quella di Ezio Cauda, che ci canta il motivo intitolato Tu sei così.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo cosa dice questo dizionario interfacciato per l'appunto con la Bibbia intorno all'agricoltura, che è un'attività che risale ad Adamo e fu praticata da tutti i popoli antichi. Fu l'attività principale di Israele dopo la conquista di Canaan. Ogni famiglia ricevette un pezzo di terra delimitato da confini che non potevano essere spostati. Si arava in autunno, quando il terreno era stato reso soffice dalla pioggia. Si esaminava il grano durante il mese di febbraio. La mietitura cominciava in primavera e durava di solito da Pasqua a Pentecoste. Il grano veniva tagliato con la falce e si lasciava poi che i poveri spigolassero. Il grano veniva trebbiato sull'aia, che era una superficie a forma di piatto di argilla battuta di 8 metri o più di diametro, su cui alcuni animali trascinavano una treggia sopra i covoni per trebbiare appunto il grano. Il grano veniva ventilato lasciandolo in aria per far sì che la pula volasse via. Veniva poi stacciato per togliere ogni impurità. Il grano, l'orzo e la segale costituivano i principali cereali coltivati nella regione. Si coltivavano anche ortaggi come piselli, fagioli, lenticchie, lattuga, porri, aglio, cipolle, cetrioli e cavoli. Anche nelle zone montuose della Palestina i campi venivano irrigati e si costruivano terrazze in modo da sfruttare quanta più terra fosse possibile.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che giunge infatti al termine anche per oggi. E mentre vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando come al solito a domani alla stessa ora per un nuovo numero. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema in Cristo e con Cristo leggendo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 3. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Saverio Bisceglia scrive: quando pensiamo a Dio, possiamo immaginarlo come una famiglia perfettamente unita in cui regna l'amore. Questo è quello che Gesù, il Figlio di Dio, volle trasmettere ai suoi discepoli. Egli mostrò una reale e quotidiana relazione con suo Padre. Spesso si appartava per pregare il Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a pregare, dice «Padre nostro». Gesù ha sempre mostrato una perfetta unità con il Padre. Il proposito del Padre e del Figlio è quello di renderti partecipe della stessa relazione. Dio lo ha fatto prendendo forma umana in Gesù e per mezzo di Lui il peccato è stato condannato sulla croce del Calvario. Per questo, chi crede nel Figlio può avere relazione con entrambi, con il Padre e con il Figlio. Nessun'altra relazione è paragonabile a questa. Lo stesso Giovanni, nel primo capitolo del suo Vangelo, afferma: «A tutti quelli che lo hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti quelli, cioè, che credono nel suo nome».

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E ancora, lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il linguaggio umano di Gesù. Il dono più bello che Dio ha fatto all'uomo, oltre la vita, è la sua parola. Per rivelarsi, Dio ha parlato. In ogni epoca ha trasmesso il suo messaggio in modo da essere compreso e lo ha fatto per mezzo di diversi servitori, ognuno con il proprio stile. Ora, questo messaggio è completo ed è la parola di Dio, la Bibbia, parola vivente ed eterna. Poi Dio si è voluto avvicinare ancora di più all'uomo e gli ha parlato tramite dei profeti fino a quando Gesù è venuto sulla terra. Dio fatto uomo, la parola eterna diventata carne, come scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 14 ed Ebrei capitolo 1 versetto 2. Gesù Cristo è stato la rivelazione di Dio nel mondo e tutto il suo comportamento ha espresso la verità di Dio. Infatti è scritto in Giovanni capitolo 14 versetto 9: chi ha visto me ha visto il Padre. Quando abitava tra gli uomini, Gesù parlava la lingua locale, l'aramaico. Parole di grazia uscivano dalla sua bocca, è scritto in Luca capitolo 4 versetto 22. Le sue parole erano potenti e sbalordivano le folle, Matteo capitolo 7 versetto 28 e 29. Anche i suoi oppositori dicevano: mai un uomo ha parlato così. Evangelo di Giovanni capitolo 7 versetto 46. Egli era il compimento di ciò che il profeta Isaia aveva annunciato circa 700 anni prima. Infatti egli dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Lui solo ha pronunciato le parole appropriate alle circostanze di chi lo ascoltava. Esse sono paragonate a dei frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Proverbi capitolo 25, versetto 11. Ebbene, credenti, impegniamoci ad assomigliare al nostro divino modello. Vegliamo affinché il nostro modo di parlare e di fare lasci trasparire che siamo dei discepoli di Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 6 settembre e dalla lettera di Giacomo leggiamo nel capitolo 1 due versi, il 2 e il 3, che dicono così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questo verso ci mette di fronte a un tipo di disciplina che Dio usa per renderci più reattivi nelle circostanze avverse. Non sempre dobbiamo combattere, come abbiamo visto ieri a proposito di Josafat, ma nemmeno possiamo restare inattivi, perché anche intercedere o aspettare una parola da Dio può essere un modo di affrontare singole situazioni. È vero che Dio ha sempre lo sguardo sui suoi figli, ma non sempre impedisce che le cose accadano, perché è quando ci sentiamo con l'acqua alla gola che tiriamo fuori il meglio o il peggio della nostra fede. Diciamo che questi momenti cosiddetti momenti di prova sono un vero e proprio test che monitori il nostro stato spirituale. È un po' quello che è accaduto a Giobbe, ricordate? Giacomo, fratello di Gesù, il leader della chiesa di Gerusalemme, si stava rivolgendo alle chiese disperse a causa della persecuzione iniziata da poco e vivevano quindi in povertà, sfruttati dai ricchi, emarginati socialmente e lontani da casa. Malattie, ingiustizie, lutti e povertà metterebbero alla prova chiunque, ma il consiglio di Giacomo è in linea perfetta con quanto fatto da Gesù. Dice di guardare queste circostanze da un punto di vista diverso, che ci consenta di considerare cosa produce in noi, cosa ci hanno lasciato, insegnato e di fronte a quale realtà ci hanno messo. Abbiamo bisogno di essere sempre coscienti che abbiamo dei limiti, che non sono fallimenti, ma gradini di una scala che saliamo a fatica, ma con un cuore sempre grato a Dio, che non ci lascia e non ci abbandona mai alla disperazione. E quando vede che fatichiamo a salire il prossimo gradino, si ferma con noi e aspetta che riprendiamo forze guardando a Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Perseverare nelle tribolazioni. Per diventare le persone che Dio vuole che siamo, potremmo affrontare distrazioni, deviazioni, delusioni, prove, tentazioni e traumi che possono ostacolare o interrompere il processo. Ogni giorno lottiamo contro il mondo, la carne e il diavolo. Ognuno di loro si oppone al nostro cammino. Ma Paolo ci ricorda che le tribolazioni che affrontiamo sono in realtà un mezzo per raggiungere la maturità. E non solo, ma ci gloriamo nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce sopportazione e la sopportazione produce esperienza e l'esperienza produce speranza. E la speranza non mette in crisi, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Giacomo offre un incoraggiamento analogo. Considerate con gioia le varie prove che incontrerete, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. Ma lasciate che la pazienza porti a termine la sua opera, affinché siate perfetti e completi, non mancando di nulla. Caro amico e cara amica, forse pensi che il nostro obiettivo come cristiani sia quello di sfuggire alle tribolazioni, ma l'obiettivo di Dio per noi è la maturità in Cristo, diventare le persone che Lui ha progettato. La nostra speranza si trova nel carattere provato, non nelle circostanze favorevoli o nella manipolazione degli altri. Prega con me. Signore, aiutami a vedere le mie prove come pietre miliari, non come ostacoli. Dammi la grazia di perseverare e di sviluppare un carattere provato. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Il verso letto da Laila in apertura è uno dei versi che all'inizio del mio cammino con Gesù mi veniva molto difficile da comprendere, perché non riuscivo a considerare le sofferenze come un motivo di grande gioia. Poi però, quando mi sono trovata in difficoltà, ho avuto modo di esaminare il mio cuore e ho dovuto ammettere che la sofferenza mi ha costretto a fermarmi, a guardarmi dentro, a mettere in discussione le mie scelte e a capire quali sono le cose importanti, trasformando il dolore in una spinta per poter cambiare e maturare. E poi tante volte la sofferenza ci fa realizzare la nostra fragilità e questo può spingerci a cercare aiuto in Dio. È anche vero, d'altra parte, che il dolore potrebbe allontanare da Dio nel caso in cui non dovesse arrivare la risposta desiderata, ma la fede presuppone una fiducia totale, un abbandono totale alla volontà di Dio, nell'assoluta consapevolezza che Lui non ci lascerà soli nella nostra difficoltà, ma come dice il Salmo 46, sarà per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità. Non so se oggi qualcuno è nella sofferenza, io posso solo incoraggiarti a confidare in Dio. E sia che Lui risponda sì, sia che Lui risponda no e sia che risponda aspetta, scoprirai che se ti fidi di Lui, tutte le cose coopereranno al tuo bene, come dice l'Epistola ai Romani al capitolo 8. Non ci abbattiamo allora, ma continuiamo a perseverare nella fede. Un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

È con grande gioia, miei cari amici in ascolto, che vi do il mio più caro benvenuto all'ascolto di questa trasmissione dedicata allo studio della parola del Signore. Come sapete, stiamo studiando l'Evangelo di Luca e al termine dell'ultima trasmissione abbiamo parlato del presunto processo al quale Gesù fu sottoposto dai capi religiosi. Poi abbiamo visto che Gesù fu condotto da Pilato e da quest'ultimo fu condotto da Erode. Egli, Erode, rivolse a Gesù molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Il Signore non disse nemmeno una parola a Erode. Questi infatti era una vecchia volpe, come Gesù stesso l'aveva definito. Ormai non c'era più nulla da fare per Erode dal punto di vista spirituale. Erode era ormai sulla via della perdizione eterna ed era un degno membro della famiglia degli Erodi, famiglia alla quale apparteneva. Allora, come è scritto nei versetti 10, 11 e 12 di Luca capitolo 23, i capi sacerdoti e gli scribi stavano lì accusando Gesù con veemenza, con violenza, ed Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, vestì Gesù di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato divennero amici, perché in passato erano stati in inimicizia fra di loro. I capi religiosi fecero veramente di tutto per fare condannare Gesù. Quanto ad Erode, siccome Gesù non gli dava retta, decise di deriderlo. Il manto splendido che posero addosso a Gesù doveva essere qualche mantello che Erode ormai non usava più. Fu un modo così di contestare da parte di Erode la regalità di Gesù. Poi Erode rimandò Gesù da Pilato e questo fu l'inizio di un movimento, potremmo definirlo, ecumenico. Prima di allora, tra Erode e Pilato non correva buon sangue, ma ora diventano amici solo perché entrambi vedono in Gesù una persona scomoda e quindi da eliminare in qualche maniera. Così come leggiamo dal versetto 13 al versetto 15, Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparire dinanzi quest'uomo, cioè Gesù, come sovvertitore del popolo». Ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui nessuna colpa, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui voi lo avete accusato. E neanche Erode ha trovato colpe in lui, poiché lo ha rimandato a noi. Ed ecco, egli, cioè Gesù, disse Pilato, non ha fatto nulla che sia degno di morte. Pilato sapeva bene che i capi religiosi non avevano accuse valide contro Gesù. Erode non aveva fatto altro che prendere in giro Gesù e quindi di accuse vere e proprie non ne aveva trovate neanche lui. Ma Pilato, bisogna dire, non fu coerente, come risulta dalla sua affermazione riportata nel versetto 16 di questo capitolo. «Io dunque», disse Pilato, parlando con i magistrati e i capi religiosi e col popolo, «io dunque», disse Pilato, «dopo averlo castigato, lo libererò», cioè libererò Gesù. Ora, amici, bisogna dire che se Gesù è colpevole, deve essere punito. Se però è innocente, deve essere liberato. Per cui castigarlo per poi lasciarlo andare era assolutamente illogico e ingiusto, un vero e proprio compromesso, insomma. Tuttavia Pilato fa un ultimo tentativo per liberare Gesù e questo lo vediamo nel capitolo 23 di Luca dal versetto 17 a 26, dove è scritto che ora Pilato era in obbligo di liberare un carcerato in occasione della festa, ma essi gridarono tutti insieme: «Fai morire costui e liberaci Barabba». Barabba era stato messo in prigione a causa di una sedizione avvenuta in città e a causa di un omicidio. E Pilato da capo parlò loro desiderando di liberare Gesù, ma essi gridavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» E per la terza volta Pilato disse loro: «Ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque», disse Pilato, «dopo averlo castigato lo libererò». Ma essi insistevano con grande grida chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida finirono con l'avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto a Gesù quello che domandavano. Così liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione e per omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà.
e mentre lo portavano via presero un certo Simone Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù.

Pilato, come sapete, cercò di sfuggire alle sue responsabilità, ma non ci riuscì. E in realtà in quella occasione il vero giudice fu Gesù e Pilato l'accusato. Gesù non cercò di sfuggire alle sue responsabilità, mentre Pilato si barcamenò sino alla fine, cercando di liberarsi anche di quegli astuti politicanti religiosi. Diede loro la possibilità di scegliere fra Gesù e Barabba. Pilato avrebbe scelto senz'altro Gesù, ma si era accorto che i giudei volevano Gesù morto solo perché lo invidiavano. D'altra parte, Pilato non poteva capire fino a che punto di degrado morale possa portare il legalismo religioso ipocrita. L'Evangelista Matteo ci dice poi che i capi sacerdoti e gli anziani persuasero la gente a chiedere Barabba, e Pilato si stupì quando la folla chiese la liberazione di quell'omicida al posto di Gesù. E a questo punto immaginatevi un giudice che chiede a una folla di decidere la sorte di un uomo che è sotto processo. Pilato affermò che quell'uomo era innocente, ma consegnò Gesù ai suoi nemici affinché lo crocifiggessero. Altro che giustizia romana. Pilato dunque dovette alla fine prendere una decisione, e anche oggi ognuno deve prendere una decisione personale nei riguardi di Gesù. E voi? Che cosa avete deciso? Qual è il vostro atteggiamento nei riguardi di Gesù? Per voi Gesù è solo un personaggio storico religioso o è il figlio di Dio che è venuto a cercarvi e salvarvi? Io l'ho riconosciuto Gesù per quello che è, il Salvatore del mondo, e l'ho accettato come mio Salvatore personale, e prego sinceramente che anche tu farai la stessa vitale decisione. Leggiamo ora, amici, dal versetto 27 a 30, dove è scritto che Gesù era seguito da una grande moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e si lamentavano per Gesù. Ma Gesù si voltò verso queste donne dicendo: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stessi e per i vostri figliuoli. Perché ecco, vengono i giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i seni che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: copriteci». Mentre si avviava al Calvario, Gesù parlò alle donne che piangevano per lui. Disse che sarebbe venuto il giorno in cui sarebbe stato meglio non mettere figli al mondo. Si riferiva naturalmente alla distruzione di Gerusalemme nel 70, distruzione che è simbolo anche della grande tribolazione. Poi disse alle donne di non piangere per lui. Gesù infatti non vuole la nostra compassione, ma la nostra fede. Lui non fu costretto a morire, quindi non morì per avere la nostra compassione, ma diede la sua vita per la nostra salvezza. Come dunque ci dicono i versetti 33 e 34, quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero qui Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, fatte delle parti delle sue vesti, le trassero a sorte. Il Signore chiese a suo padre di perdonare tutti quelli che avevano voluto la sua morte. Se non fosse stato così, la folla avrebbe commesso l'imperdonabile peccato di mettere a morte il Figlio di Dio. Ora, come leggiamo nel versetto 35, il popolo stava a guardare e anche i magistrati si facevano beffe di lui dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio». Se Gesù fosse sceso dalla croce, non sarebbe stato il Messia, il Cristo. Non si sarebbe adempiuta tutta la profezia di Isaia, capitolo 53, che parla della sua morte in questi termini: «Dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo?» Dato che Gesù Cristo rimase sulla croce, noi possiamo essere guariti dal peccato, la terribile piaga dell'umanità. Intanto, come dicono i versetti 36, 37 e 38 di Luca capitolo 23, pure i soldati schernivano Gesù, accostandosi e presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». E c'era anche questa iscrizione posta sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». Quando Gesù fu crocifisso, fu posta sulla croce una scritta in lingua greca, latino ed ebraico. Il greco era la lingua degli intellettuali,
delle scuole, della letteratura e della scienza. Il latino era il linguaggio della legge e dell'ordine, del potere militare e del governo. L'ebraico, invece, era la lingua della religione. E difatti, quando Cristo Gesù ritornerà per stabilire il suo regno, sarà il governatore, sarà l'educatore e sarà la guida spirituale di questo universo. Quindi quella scritta diceva proprio la verità. Intanto però si pone il problema di quello che oggi Cristo è per te. Per quanto riguarda me, egli è già da molti anni divenuto il mio personale salvatore. E tu, spero con tutto il cuore che lo lascerai divenire presto il tuo Signore e il tuo Salvatore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McKee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: o ne prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Siamo in compagnia del professor Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Ciao Saverio, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, voglio ricordare che è in corso di svolgimento, l'abbiamo detto spesso, il Villa Aurora Florence Meeting sul tema religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. In particolare segnalo un incontro che si svolgerà questa sera alle ore 20:45 sul tema denaro e religione dal Medioevo all'età moderna. È un argomento che sarà trattato da Oresto Bazzichi, Paolo Evangelisti, Isabella Gagliardi, e sarà possibile seguirlo naturalmente in presenza a Villa Aurora, quindi al parco storico dell'Istituto Universitario Adventista in via del Pergolino 12, ma sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming sul canale YouTube dell'Istituto Universitario Adventista. Il tema, abbiamo detto, generale di questo meeting della facoltà è denaro e religione. Ora, se noi leggiamo i Vangeli, questo è un binomio complicato dove troviamo spesso polemiche da parte addirittura di Gesù. Ora, la prima che mi è venuta in mente è quella che è più facile che per la cruna di un ago, cos'è? Come funziona?
3: È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli.
2: Ora poi si dice, ma il cammello non è il cammello l'animale, è un tipo di nodo, lascia perdere, comunque sia è molto complicato per la cruna di un ago, e chiaramente lì è una provocazione. Però è una provocazione che parte da un dato di fatto, cioè guardate che non potete servire Dio e il denaro. Il denaro si configura come una sorta di idolatria. Ora dice, vabbè, ma che c'entra? Questo sia un passato di 2000 anni, abbiamo capito tante cose, abbiamo un sacco di economisti che ci hanno spiegato. Insomma, Saverio, c'è ancora un elemento di polemica, di irriducibile diversità tra religione e denaro?
3: Allora, io direi che intanto il problema non è il denaro in sé,
2: ma l'amore per il denaro.
3: Ma è l'amore per il denaro.
2: Come dice l'Apostolo Paolo.
3: Esatto, quindi Gesù non pone il problema di avere o non avere il denaro. Gesù pone il problema che tu puoi avere un unico signore nella tua vita, o Dio o Mammona, che sarebbe, poi non era solo il denaro, ma era in generale, ecco, i beni, le proprietà, insomma, la ricchezza, ecco, la ricchezza. E quindi, diciamo, fatto questo opportuno distinguo, tu giustamente hai detto, beh, il rapporto non è facile, non è facile, perché comunque il possesso in qualche modo dà un sentimento anche di potere, questo sentimento di potere può facilmente far perdere, come dire, la consapevolezza della nostra contingenza, della nostra dipendenza da Dio. E quindi il denaro, è vero che usato in una certa maniera, diciamo, relazionandosi con esso in una determinata maniera, può portare, come dire, a un difficile rapporto con Dio.
2: Tra l'altro questo non riguarda solamente i ricchi, Saverio, perché no, tu puoi anche essere piuttosto povero, ma essere ossessionato dal denaro.
3: Allora, io, diciamo, esprimo qui il mio pensiero personale, d'accordo? Cioè, noi da un lato dobbiamo resistere alla tentazione delle generalizzazioni, e quindi giustamente hai correttamente detto che il problema del rapporto col denaro non è solo di un ricco, d'accordo? Ma può essere anche del povero. Ci sono persone nella Bibbia che sono ricche, Abramo, che ne so, Daniele, Giuseppe, quindi persone che hanno diciamo una grande ricchezza, ma che questo non pone loro particolari problemi nel rapporto con Dio. E invece al contrario ci possono essere anche persone che ne hanno poca di ricchezza e comunque hanno un problema con con la gestione dei soldi e quindi col rapporto col denaro. Quindi questo è vero da un lato. Ecco, questa consapevolezza però non è che poi ci deve far dimenticare,
4: azzerare
3: la questione, cioè okay. C'è comunque parlando in generale, quindi senza poi voler dire che è sempre e per tutti così, ma parlando in generale esiste nei Vangeli, esiste almeno in certi passi della Bibbia una polemica comunque contro la ricchezza e l'accumulo della ricchezza e quindi
4: bene,
3: e quindi poi contro la particolare tentazione di coloro che gestiscono queste grandi quantità di denaro.
4: Poi vai a Roma, entri in Vaticano e dici, ma insomma, ora dico il Vaticano, ma forse potrebbe valere anche per la conferenza generale della Chiesa Adventista a Washington.
3: Sì, esatto. E per cui quando poi a Roma, no, arrivava un poveraccio, no, vestito di stracci, che chiedeva che fosse approvata una regola di un suo ordine, dove le persone dovevano essere tutte povere, rinunciare alle proprietà, ovviamente poi la Chiesa diceva, ma questi sono eccessi, no? Cioè qui stiamo facendo diventare la povertà uno strumento di santificazione e di salvezza. Giusto, però allo stesso tempo, dov'è che sbagliava la Chiesa? Nel fatto di non capire che questa estrema povertà, anche se era un eccesso, una cosa sbagliata, era comunque un punto interrogativo nei confronti invece della grande agiatezza con cui in maniera disinvolta spesso la Chiesa, i capi religiosi eccetera vivevano.
4: Allora io direi ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone e poi torniamo a interrogarci se questa polemica evangelica ci riguarda ancora, perché uno potrebbe dire vabbè, ma stiamo parlando di Francesco d'Assisi e sono passati degli anni, no? È ancora qualcosa che ci deve interrogare, che ci deve mettere in discussione? Ne parliamo fra poco. Intanto di Majo e Danna, confiare in tuo amore, io confiderò nel tuo amore. Torniamo a parlare con Saverio Scucimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Ci siamo lasciati poco fa con l'interrogativo se questo rapporto di scontro ma anche di incontro tra denaro e religione, qualcuno potrebbe aggiungere, come ha fatto un ascoltatore, e potere, è qualcosa che riguarda il passato o riguarda anche oggi. Uno potrebbe dire, beh, insomma, considerando, ne ha parlato poco fa l'economista Stefano Zamagni, che non c'è mai stata nella storia umana una disuguaglianza così flagrante come quella dei nostri giorni, forse la voce dei cristiani dovrebbe essere un po' più presente su questi argomenti. Ma come si fa se poi, i paesi cristiani sono spesso paesi che, insomma, sono paesi benestanti? È vero che ormai il cristianesimo è una religione globale, però insomma, qual è la tua riflessione su questo?
3: Ma innanzitutto che diciamo la questione denaro è molto più attuale oggi che nel passato. Cioè è come, va bene, non apriamo altre parentesi perché il tempo è poco, ma è molto più attuale per il semplice fatto che il mondo biblico è comunque un mondo dove i legami sono forti, dove esistono le comunità, i clan, i legami tribali, per cui per quanto poteva essere forte anche l'impatto del denaro, va bene, questo era controbilanciato comunque da un sentimento dell'appartenenza, dei legami del gruppo, che sicuramente ridimensionavano il problema rispetto a oggi, dove l'individualismo fa sì che rispetto all'attrattiva del denaro non ci siano relazioni, inibizioni di nessun tipo. E quindi il problema è ancora più grande oggi. Certo, lo dobbiamo porre ovviamente in termini diversi. No?
4: Quando mi ricordo Ernesto Balducci faceva le sue predicazioni alla Badia Fiesolana e lui diceva, noi viviamo con un certo standard di vita, non per tutti eccellente, ma insomma, perché usufruiamo della refurtiva del mondo. Il che significa tu non sei colpevole ma non sei neanche innocente.
3: Esatto, cioè il punto è che qui noi siamo troppo centrati in quanto mediamente individualisti, insomma il nostro tempo è il tempo dell'individualismo, siamo centrati sempre unicamente sulla responsabilità individuale E allora è chiaro che sulla responsabilità individuale tu individui sempre una certa casistica di problemi, ma ti sfuggono quei problemi che sono ancora più importanti, ma che non sono riconducibili al singolo individuo, sono problemi di sistema. E quindi sistema vuol dire che tu contribuisci, ma non puoi essere additato come direttamente responsabile.
4: Ma le chiese possono pronunciarsi su questi problemi di sistema, che già chiese, sono complessi?
3: Le chiese devono pronunciarsi su questo, perché la prima cosa che fa la chiesa nel nostro... Io credo che la missione più grande di una chiesa nel nostro tempo sia quello di richiamare le persone ai legami, al senso della comunità. Va bene? Cioè... Che va bene amare Dio con tutto il tuo cuore, ma devi anche amare il prossimo tuo cuore, cioè ristabilire di nuovo quella dimensione orizzontale delle relazioni che si sta perdendo. E quindi questo fa sì che dobbiamo riabituarci di nuovo a non guardare semplicemente al nostro giardino, al nostro orto, ma a sapere che noi lo vediamo o meno, tutto il mondo, tutte le relazioni, tutte le persone, tutta la creazione, siamo connessi gli uni agli altri. E quindi i problemi di tipo ambientale, di tipo economico, di tipo nutrizionale, che ci possono essere a migliaia di distanza da qui, che poi non è vero, ce li abbiamo anche sotto casa, ma per semplificare, non sono scollegati, che non c'entrano nulla con me, va bene? Fa tutto parte di un sistema dove io evidentemente mi trovo, come diceva Ernesto Balducci, dalla parte sbagliata, cioè dalla parte di coloro che, pur non volendo direttamente, però causano questo tipo di disuguaglianza, e quindi dobbiamo sentire questa responsabilità.
5: A me mi ha colpito molto l'intervento del professor Pace, che ci ha fatto vedere anche questa immagine.
4: Quindi la giornata di ieri al Villa Aurora Meeting.
5: Una mega church, 18.000 persone. Io credo che il Covid poi abbia fatto una separazione interessante da questo punto di vista, perché questi ragionamenti che facciamo sono molto interessanti, però stiamo parlando ormai di numeri esigui di persone, quando le persone, almeno lì, da quanto ho capito, cercano un qualcosa che ti risolve anche in quel caso lì un aspetto individualista. Sto meglio, vo' qui, anzi vo' in quel reparto lì, perché lì ci si diverte di più. Quindi se noi non capiamo questo ragionamento, sarà difficile... cioè quindi va ripartito proprio da un fatto che siamo caduti talmente in basso, siamo talmente pochi, che riportare su quei temi, che comunque sono dei temi di responsabilità e di fatica, quando tutti in un mondo così faticoso, anche chi riesce a avere dei soldi ma deve dare l'anima per arrivare a, perché ti spremono, cioè alla fine vede la Chiesa più come un ambito in quel modo, che non è più la comunità dove vado il sabato,
4: come un rifugio per una vita assolutamente,
5: esatto,
4: stressante,
5: anzi ti ricarica, capito? Detto personale.
4: Allora, perciò, il diciamo, pericolo è questo, però
3: io diciamo non so se un certo tipo di predicazione, anche che si fa oggi normalmente nelle chiese rispetto al tema del denaro, per esempio l'idea che, come abbiamo la premessa che abbiamo fatto prima, il problema non è il denaro, il problema è come ci si rapporta con il denaro. A un certo livello è giusta questa cosa. Insistere troppo su questo io non so se faccia bene, d'accordo? Perché l'idea che il problema non è avere grandi quantità di ricchezze, ma è l'importante poi è restituire la decima, fare offerte ai poveri, eccetera. Diciamo, da un lato ovviamente questo è positivo, meglio che dare un pugno a un povero o bombardargli il paese, d'accordo? Sicuramente è meglio, non dico questo, però il problema di questo tipo di soluzioni e questo tipo di predicazione è che tu stai dicendo, tu non ti porre mai il problema del perché alcuni sono straricchi e altri strapoveri, l'importante è che come dire, gli straricchi siano anche generosi, ma questo tipo di ragionamento non fa che perpetuare il sistema, te lo rende più accettabile il sistema, no? Io accetto che ci siano dei ricchi perché so che tanto i ricchi ogni tanto mi faranno dei regali e non mi faranno soffrire troppo della mia povertà. Ecco, invece ripeto, senza cadere nelle colpevolizzazioni, voler colpevolizzare l'individuo che ha denaro, ma porci il problema del sistema, cioè in che modo il regno di Dio, la parola di Dio ci spinge a impegnarci anche con delle borse di studio, invitare i giovani ad essere più creativi e a cercare delle soluzioni, perché il mondo in generale, quello dell'economia in particolare, non sia così prepotente, non generi tutto questo scarto e tutte queste differenze.
4: Allora, naturalmente questo degli auspici, degli inviti, dei percorsi che tu ci presenti, Saverio. Ne parleremo forse anche negli incontri di oggi al Villa Aurora Meeting, lo ricordo, alle ore 20:45, denaro e religione dal Medioevo all'età moderna, con Oreste Bazzichi, Paolo Evangelisti, Isabella Gagliardi, con il video streaming del canale YouTube. E ovviamente, se siete nella zona di Firenze, siete caldamente invitati a venire caldamente. Non è forse l'avverbio giusto,
3: vabbè, comunque, frescamente invitati.
4: Vabbè. Allora, grazie davvero a Saverio Scuccimarri.

nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo molto lieti, Patrizia ed io, di essere nuovamente insieme per proseguire con voi questa lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il testo che ci verrà letto è tratto dal capitolo 14 e consiste nei versetti da 28 a 31.

Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Ma così avviene, affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via da qui.

Il Signore aveva già annunciata la sua dipartita due volte nel corso del suo lungo discorso di commiato dai discepoli, ma questa volta aggiunse che la sua dipartita doveva essere un motivo di gioia se i discepoli nutrivano amore per lui. Questo è fuori dalla logica umana. Considerare la morte di una persona amata un motivo di allegrezza è qualcosa che non possiamo accettare. Infatti, quando l'inevitabile avviene, ci sentiamo toccati nel profondo, avvertiamo un grande dolore, sentiamo una indicibile mancanza. Siamo portati a riflettere penosamente sulla vanità della vita e il nostro cuore è lacerato e distrutto. Eppure Gesù, nell'annunciare la sua morte, auspicò la gioia dei suoi discepoli. Cerchiamo di comprenderne le ragioni. Prima di tutto Gesù tornava al Padre, tornava a casa. Con la sua morte si concludeva la parentesi della sua incarnazione, del suo abbassamento. Cerchiamo di comprenderne le ragioni. Prima di tutto Gesù tornava al Padre, tornava a casa. Con la sua morte si concludeva

0: angeli, poteva riprendere il suo posto di essere uguale a Dio. In secondo luogo, la sua dipartita concludeva la sua missione e la terminava vittoriosamente. Satana, il nemico di sempre, sarebbe stato sconfitto alla croce e privato della sua potenza. Attraverso la morte di Gesù, il male avrebbe perso la sua forza. E per il vincitore si spalancavano le porte del cielo. Infine, per la morte di Cristo, il mondo avrebbe conosciuto l'amore e la grazia di Dio. Il nome di Gesù avrebbe percorso tutta la terra, portando ovunque i benefici della sua opera: salvezza, pace, speranza, fede, amore. Alla luce di queste considerazioni ci sarebbe stato di cui rallegrarsi, ma la nostra natura umana è profondamente egoista e pensa solo in riferimento a se stessa. I discepoli pensavano esclusivamente che avrebbero perso il maestro, avrebbero perso il loro punto di riferimento, la loro sicurezza. In fondo amavano se stessi più del Signore. Avevano in vista il loro personale interesse, più di quello di Gesù e più di quello di tutti gli altri uomini. Erano tanto concentrati sulle loro persone, sul loro futuro, sulle loro paure e preoccupazioni, da non poter vedere oltre, da non riuscire a considerare la portata della provvidenziale grazia di Dio che si manifestava attraverso la morte del Signore Gesù. Quando un lutto ci coglie, quando perdiamo una persona cara, se questa persona aveva riposto la sua fede in Gesù, pur nel doloroso distacco, pur nella sofferenza del cuore, consideriamo questa grande verità che è stata accolta dal Signore e si trova nella beatitudine celeste. Se l'amavamo veramente, rallegriamoci per lei. È difficile dire questo, è difficile vivere questo, ma la fede porta a questo, a vedere colui che amavamo in questa vita, presente con Dio, in attesa di essere raggiunto anche da noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao, secondo alcuni dati di cui si viene facilmente in possesso leggendo dei giornali, leggendo dei settimanali o anche tramite internet, sembra che i suicidi e soprattutto i tentati suicidi negli ultimi 20 anni sono aumentati molto in tutti i paesi del mondo, ma in particolare in Occidente. Il problema riguarda soprattutto i maschi, mentre il tentato suicidio è una tendenza prevalentemente femminile. I maschi ricorrono più spesso alle armi da fuoco, all'impiccagione o si lanciano nel vuoto da un balcone o dalla finestra di casa. Le femmine utilizzano invece la tecnica dell'avvelenamento da farmaci, che però non sempre ha un esito letale. Nel 2001, per esempio, quindi stiamo parlando di una indagine di qualche anno fa, i tentativi di suicidio di persone tra i 15 e i 24 anni, registrati nei pronto soccorso degli ospedali di Milano, sono stati approssimativamente 110. Però si tratta di un dato sottostimato, perché non tutti i tentativi di suicidio sono registrati come tali. Spesso le famiglie tendono a mascherarli, a nasconderli. Tu che opinione ti fai di questo fenomeno? Perché esiste? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

notte tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

falsa libertà. Forse anche tu stai nascondendo frustrazioni, delusioni e aspirazioni dietro ad un velo.

vivi e non ti conosci. Quando ti tocchi e allarmato ti lasci. In quello specchio vedi passare tutta la tua vita. Attonito fissi il tuo volto e ti chiedi: chi sei realmente? Ma ormai non ti riconosci, intorno a te mani incuranti senza calore, occhi sprezzanti che danno dolore. Ma c'è qualcuno che guarda in profondità, al di là di quell'immagine riflessa nello specchio, alla tua anima che è assetata di Dio. Getta via la maschera, dietro la

mai. Indossi ancora una maschera. Nonostante i tuoi sforzi, sei legato ad essa come un burattino ai fili del suo burattinaio. Dio vuole liberarti da ciò che ti allontana da Lui. Il sacrificio di Cristo per te è potente da tagliare i fili che ti legano a Satana e a questa vita. Dio può spezzare ogni legame che ti impedisce di andare a Lui con sincerità. Non lasciare che il male ti vinca. Vai a Gesù ora.

Cari amici di Sesto, alleluia, Gesù vive. Vogliamo proprio presentarvi colui che vive, non solo è morto per noi, ma è risuscitato per noi, e vive, è qui in mezzo a noi. Cari amici, noi vi invitiamo a porre in Lui la vostra fiducia. Noi siamo qui per dirvi che Gesù Cristo è vivente e vuole entrare nella nostra vita e cambiarla completamente. Vedete, Gesù Cristo è al centro del Vangelo e noi vogliamo proclamarvi il Vangelo. Vogliamo a porre in Lui la vostra fiducia. Noi siamo qui per dirvi che Gesù Cristo è vivente e vuole entrare nella nostra vita e cambiarla completamente. Vedete, Gesù Cristo

una soluzione. Viviamo in tempi particolarmente difficili di crisi economica, energetica, climatica, sociale. La violenza e la corruzione dilagano. Le leggi ci sono, ma molte volte non sono osservate. L'uomo si scaglia con una facilità straordinaria contro il suo simile. E poi le guerre in varie parti del mondo, le guerre in Ucraina, nel Medio Oriente, mietono ogni giorno migliaia di vittime. E spesso siamo sconvolti di fronte ad eventi drammatici come quello che stiamo vedendo in Nepal e nel Tibet. Ebbene, cari amici di Sesto, in questo contesto sociale il Vangelo è ancora attuale, ha ancora un significato per noi oggi, e se ha un significato, qual è il suo significato? Ebbene, devo dirvi con forza che il Vangelo in ogni epoca è di grande attualità, perché ha un valore intrinseco. E io voglio presentarvi brevemente alcune motivazioni, alcune ragioni per cui noi predichiamo il Vangelo anche qui in questa piazza. Prima di tutto, il Vangelo dà un contributo decisivo per la conoscenza della verità. Questa è la prima motivazione. Nell'epoca di confusione in cui viviamo, il Vangelo ha la sua rilevanza in quanto dà il suo contributo per la conoscenza della verità. Che cos'è la verità? Forse vi ponete questa domanda: che cos'è verità? Ebbene, voglio dirvi, amici, che la verità in campo spirituale non è un concetto astratto, ma la verità, come vi dicevo prima, è una persona unica al mondo, una persona che vive oggi. Gesù Cristo, colui che ha affermato: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ebbene, nella nostra società secolarizzata, dove tutto è relativo, dove ognuno pensa di avere la verità, noi dobbiamo riaffermare, anche questa sera vogliamo farlo, vogliamo riaffermare l'unicità di Gesù Cristo, colui che è la via, la verità e la vita. Solo coloro i quali afferrano Gesù Cristo per la fede, solo coloro i quali credono in Lui come nel proprio Signore e nel proprio Salvatore, trovano la verità, trovano la soluzione ai loro problemi, trovano la via per andare a Dio, trovano la vita vera, la vita eterna. Ebbene, il Vangelo inoltre ha la sua rilevanza perché porta una reale conoscenza dell'uomo e della sua natura. Sapete, oggi si esalta la fede nell'uomo, nelle sue capacità. Gloria all'uomo, si dice. L'uomo, si afferma, è essenzialmente buono e migliorerà col passare degli anni. Ma ciò non corrisponde al vero. La realtà non ci dice questo. L'uomo non sta migliorando, è vero. Ha fatto dei grandi progressi. Abbiamo conquistato lo spazio. Abbiamo fatto dei progressi nel campo scientifico, tecnologico, economico. L'uomo è arrivato sulla Luna, sta arrivando su Marte, ma il suo cuore, cari amici, non è cambiato. Il suo cuore è rimasto egoista, ingiusto, corrotto, violento. L'uomo continua a sfruttare il suo prossimo, a rubare, a uccidere, a mentire, a odiare, a uccidere il proprio simile. E la Bibbia dice che l'uomo è afflitto dalla terribile malattia del peccato. Gesù ha messo in evidenza l'universalità del peccato. La Bibbia dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cari amici, ve lo voglio dire con forza: io e voi siamo dei peccatori. Io e voi siamo dei peccatori. È vero che oggi non è di moda parlare del peccato. Ci preferisce chiamarlo con un altro nome: debolezza, errore. Per gli uomini il peccato è una sciocchezza, ma per Dio è un crimine. È un crimine contro di Lui, contro la sua volontà. E devo dirvi che la Bibbia afferma che la causa di tutti i mali che oggi travagliano il mondo, le famiglie, gli uomini, è l'egoismo.

è il peccato dell'uomo. Da quando l'uomo si è ribellato al suo creatore e lo ha escluso dalla sua vita, è diventato egoista, ingiusto, violento. Vedete, amici, il mondo è guastato. Tutti ci rendiamo conto di questo. Il mondo è guastato. Dappertutto vediamo i segni di morte, i segni di corruzione, di immoralità. È vero, spesso siamo pronti a puntare il dito contro gli altri, contro magari le strutture della società che non vanno bene, ma difficilmente siamo pronti a vedere il male che c'è nella nostra vita. La Bibbia afferma che il male non è soltanto esterno a noi, ma il male è dentro di noi. Gesù ha affermato un giorno: poiché è dal cuore dell'uomo che vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e così via. E voglio dirvi in modo forte che il vero cambiamento è quello che inizia nel cuore dell'uomo, nell'intimo dell'individuo. Cari amici, è il nostro cuore che prima di tutto deve cambiare, è il nostro intimo che deve cambiare. Se gli uomini cambiano, anche la società cambierà. È l'Evangelo, la potenza per cambiare i nostri cuori. Nel mondo, cari amici, ogni giorno migliaia di persone si convertono a Gesù Cristo e danno la vita cambiata, la vita trasformata. Dio può farlo anche stasera. Dio può dare forza, potenza, può trasformare la vostra vita. E poi voglio dirvi ancora una terza motivazione per cui noi crediamo nell'attualità e nella potenza del Vangelo. Il Vangelo offre all'uomo la vera gioia e la vera soddisfazione. I canti ci hanno parlato di gioia, ci hanno parlato di pace, ci hanno parlato di salvezza, di liberazione. È vero, oggi abbiamo quello che i nostri padri non avevano. Abbiamo internet, abbiamo i social, abbiamo il cellulare, abbiamo la radio, la televisione, l'automobile, la moto e così via. Però spesso siamo infelici, spesso non abbiamo gioia, spesso siamo turbati. L'uomo beve alla sorgente dei piaceri, dei divertimenti, ma non riesce ad estinguere la sua fede, la sua sete. Ebbene, solo il Signore offre all'uomo l'acqua della gioia, l'acqua della pace, l'acqua del perdono. Voglio dirvi in modo forte: Dio, solo Dio, il Dio nel quale noi crediamo e che annunciamo questa sera, è il segreto della felicità, è il segreto della gioia. Dio soltanto può riempire di gioia la nostra vita. E poi la quarta motivazione per cui crediamo nella potenza del Vangelo nell'attualità è che il Vangelo libera l'uomo da ogni illusione. Libera l'uomo da ogni illusione e offre all'uomo una grande salvezza, una grande liberazione, una vita nuova. Il Vangelo che cos'è, cari amici? Non è un insieme di regole, non è una religione, non è un insieme di cose che dobbiamo fare o non dobbiamo fare, ma il Vangelo è la buona notizia che Dio ama l'uomo. Dio ti ama. Dio ti ama, caro amico, cara amica che sei qui. Dio non è lontano da te, Dio è vicino a te, vuole condividere la tua vita, vuole entrare nella tua vita, vuole darti gioia, pace, liberazione, salvezza. Il Vangelo è la buona notizia che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Cristo vuole cambiare la nostra vita. Cristo vuole cambiare la tua vita. Cristo vuole cambiare la nostra società, ma iniziando a cambiare l'individuo. E ecco perché mentre i vari movimenti sociali e politici si rivolgono alle masse, l'Evangelo si rivolge a me, si rivolge a te. La Bibbia afferma, cari amici, che l'uomo è morto nei suoi peccati, anche se fisicamente è vivo, ha perso la ragione della sua esistenza, ha fallito il bersaglio, non ha raggiunto lo scopo per cui Dio lo ha creato. Ma forse qualcuno mi dirà: ma c'è una via d'uscita a questa situazione? C'è una soluzione? È possibile cambiare gli uomini?
è possibile cambiare la società. Ebbene, devo dirvi con molta forza stasera, l'abbiamo detto attraverso il canto, l'abbiamo detto nell'introduzione, ma l'Evangelo che noi predichiamo, che vogliamo predicare in questa piazza per 9 giorni fino al 13 di questo mese, ha una via d'uscita, ha un messaggio di speranza, ha una proposta vera, ha la risposta. Il Vangelo è di grande attualità per noi oggi. La Bibbia dice che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. È la buona notizia che Dio ci ama e vuole perdonare i nostri peccati in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto per te e per me sulla croce. Cristo è morto per te, è morto per me, ha dato la sua vita per me e per te, è morto per i miei peccati e per i tuoi peccati. Quando Cristo moriva sulla croce, egli pagava la pena dei miei peccati e dei tuoi peccati. Egli non è venuto soltanto per essere un esempio, egli è venuto per morire su una croce a causa del nostro peccato. Ecco perché vi è bisogno di un intervento di Dio nella nostra vita. Cari amici, c'è bisogno di un intervento di Dio nella nostra vita, nella vostra vita. C'è bisogno di Dio nelle nostre famiglie, c'è bisogno di Dio nella società. Non possiamo fare a meno di Dio. Dio, cari amici, non è morto. Dio vive. Dio agisce oggi. Dio è vivente, è qui con noi questa sera. Il Dio nel quale noi crediamo non è un Dio morto, è un Dio che vive, è un Dio che opera, è un Dio che agisce. Ed è questo Dio che vi presentiamo. Dio, questo Dio ha cambiato la nostra vita e noi vogliamo parteciparvi di questa gioia che Dio ha fatto in noi. Ebbene, voglio terminare, voglio concludere questo incontro, questa mia riflessione, prima di ascoltare ancora delle canzoni. Voglio farvi una domanda: che cosa farai questa sera del Vangelo? Che cosa farai di Cristo questa sera? Io voglio invitarti ad andare a Cristo per la fede. Se non hai mai aperto la porta del tuo cuore a Cristo, se non hai mai posto la tua fiducia in Lui, se non lo hai mai invocato come tuo Signore e Salvatore, fallo ora. Dio è qui vicino a te. Dio ti sta parlando. Cristo vuole donarti una nuova vitalità, una vita nuova, una nuova qualità di vita, la vita eterna che inizia qua giù nel momento in cui crediamo e poi continua per sempre, per l'eternità. Io voglio invitarvi ora, prima di sedermi, voglio invitarvi a prendere una decisione. Se ti rendi conto che la tua vita non va, se ti rendi conto che la tua vita non funziona, forse vi sono dei problemi nella tua vita, soffri solitudine, angoscia, forse vi sono problemi nelle tue famiglie, Dio vuole intervenire, Dio vuole operare, vuole entrare nella vostra vita, vuole cambiare le situazioni più difficili. Se tu apri il tuo cuore a Lui questa sera, io voglio invitarti a cedere a Lui tutta la tua vita. Voglio invitarti a ravvederti, a cambiare, a prendere la decisione di confessare a Dio i tuoi peccati e a credere nel Vangelo di Gesù Cristo. Voglio invitarti ad aprire la porta del tuo cuore a Lui. E voglio chiedere: ma c'è qualcuno qui stasera che sente la convinzione di Dio, dello Spirito Santo? Io prego che lo Spirito Santo possa convincere dei cuori di peccato, possa convincere dei cuori questa sera del bisogno che hanno di Cristo e possono andare a Lui per essere salvati. E voglio invitarti a prendere una decisione ora. Vi è qualcuno che vuole pregare con me stasera? Vi è qualcuno che vuole pregare il Signore e aprire il suo cuore a Lui e dire a Lui: Signore, da questa sera io voglio che la mia vita cambi. Io voglio aprirti il mio cuore, voglio che tu intervenga nella mia vita e mi doni la tua salvezza, il tuo perdono, la tua gioia, la tua pace. Chi è che vuole pregare con me? Se tu vuoi, prega con me. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché abbiamo la possibilità questa sera di annunciare il Vangelo
che al centro Gesù Cristo, morto per noi, risuscitato per noi, vivente per noi, glorificato in cielo. Signore, ti ringraziamo perché l'Evangelo è di grande attualità. Grazie perché tu hai parlato anche questa sera. Signore Gesù, se vuoi prega con me. Signore Gesù, io voglio aprirti il mio cuore ora. Io voglio che tu venga nella mia vita e la cambi completamente. Signore, io credo in te, credo che tu sei morto per me, sei risuscitato per me, vivi per me. Io voglio, Signore, voglio aprirti il mio cuore, voglio credere in te ora. Prendi la mia vita ed aiutami a seguirti. Dammi la tua gioia, la tua pace e la tua salvezza. Ti prego, Signore. Amen. Se hai fatto questa preghiera, Dio ti ha ascoltato. E poi, se vuoi, alla fine dell'incontro, vieni avanti, parla con me, con Corrado, con altri che sono qui, in modo che possiamo insieme lodare il Signore. Che Dio vi benedica tanto.

Sei pronto ad incontrare Dio? Gesù sta per tornare. Presto dovrai comparire davanti a Lui, nudo e scoperto. E non potrai indossare maschere, perché sarà un incontro faccia a faccia.

ma non potrai cancellare alcun fotogramma, nessun momento, nessun giorno, nessun evento, nessuna decisione potrà essere cambiata. Decidi oggi per Cristo. Fai un investimento per l'eternità.

0: Alleluia, Gesù vive. Vogliamo concludere con questo canto che ci riempie di gioia. Abbiamo un Dio che ci ha tanto amato, abbiamo sentito che ha dato suo figlio per noi. Suo figlio è morto per i nostri peccati, ma è anche risorto ed ha significato alla nostra vita. E per questo noi siamo felici e gioiamo e preghiamo che questa esperienza che abbiamo fatto possiate farla anche voi questa sera che siete qui in questa piazza. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e cedo il microfono a Corrado.
1: Siamo arrivati al termine della prima serata. Siamo grati a Dio, siete felici di essere stati qui? Io sì, amen? Siete d'accordo con me? Allora facciamo un applauso al coro, alleluia! Dio li benedica, e se non è troppo io vorrei chiudere di nuovo con questo canto, non so se si può fare. Tu lo cantiamo tutti all'impiedi, ma voglio invitarvi. Domani mattina alle ore 10 noi saremo qui per un culto di adorazione e voglio anche dire ai nostri amici che ci hanno ascoltato, noi abbiamo la gioia di avere Gesù nel cuore, abbiamo scelto Lui, il creatore del cielo e della terra, come nostro padre, lo chiamiamo padre, siamo felici per questo. Abramo, Isacco, Giacobbe, nell'Antico Testamento, nel Nuovo, si parla di Lui e oggi lo predichiamo. Hai vuoto nella tua vita? Gesù lo può riempire. Hai delle domande? Puoi parlare con noi se vuoi. Possiamo aprire la Bibbia insieme a voi e possiamo trovare, prendere la risposta. Perché sapete, Cristo è la risposta. Dio ti benedica, ti aspettiamo domani mattina alle ore 10 e poi domani sera di nuovo alle 20:30 qui sotto la tenda Nuova Vita in Cristo in Piazza Oldrina. Adesso cantiamo tutti insieme, l'avete ascoltato, anch'io l'ho ascoltato, cantiamo insieme e ci salutiamo con questo canto ricordante che Gesù è risorto, Egli è vivo, è vivente e Lui ha detto io sono con voi tutti i giorni. Se hai dei pesi da portare a Gesù, non trascinarli ancora, lasciali alla croce. Egli vuole portare il tuo peso. Dio ti benedica. Tutti in piedi, chi può alzarsi e cantiamo insieme.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 16 minuti.
1: Dal duo Nuovi Inizi, Filippo e Valentina, ascoltiamo il motivo Domani.

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.
1: Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo "Niente da meritare".

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.
1: Dal gruppo Alba Nuova ascoltiamo il motivo con questa mia chitarra.

Salve amici, puntuali come sempre con un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La lettura di questa meditazione è tratta dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani al capitolo 8 al verso 35. Lo abbiamo letto anche ieri perché questa è la seconda puntata, diciamo così, del tema Chi ci separerà? Allora, leggo il verso. L'Apostolo Paolo dice: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Quindi oggi vedremo chi ci separerà dall'amore di Cristo. Sarà forse l'angoscia? Cos'è l'angoscia? L'angoscia è uno stato psichico, cosciente di un individuo caratterizzato da un sentimento intenso di ansia e apprensione. E viene rappresentata da una paura senza nome, le cui cause e origini sono apparenti, ovvero non sono dirette o immediate. Qualcuno disse che l'angoscia è come una sedia a dondolo, ti tiene in movimento ma non ti porta da nessuna parte. Angoscia è l'ansia più subdola. È un disagio simile all'ansia, si manifesta prima del panico e se dura troppo può far strada alla depressione. E quindi riconoscerla per tempo è fondamentale, amici. Panico, ansia, depressione sono le tre parole che oggi vengono più usate per indicare i malesseri psichici del nostro tempo. Tutto nel linguaggio quotidiano, ma spesso anche nelle diagnosi specialistiche, viene, come dire, inscatolato, ingabbiato in una parola del genere. Tuttavia, esiste uno stato d'animo, l'angoscia appunto, che sebbene molto diffuso non viene davvero considerato oppure sottovalutato. Secondo l'Apostolo Paolo, il cristiano, per motivi legati alla sua fede, è passibile di sofferenze varie, quindi anche l'angoscia. Ma Paolo dice un'altra cosa, un aspetto molto importante. Quando c'è la redenzione di Cristo nella persona, l'angoscia è tolta. Questo non vuol dire che viene annullata, ma ora esplica un'altra funzione circa i motivi che la provocavano. Quindi non più la preoccupazione della carne, il disagio delle cose terrene, ma il balsamo delle cure amorevole del Signore. L'amore di Cristo, sapete, cari amici in ascolto, è un amore incondizionato, perché nonostante il nostro peccato, la nostra disubbidienza,
Un giorno ci ha teso la sua mano per darci libertà e per darci salvezza. Niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio, dice l'Apostolo Paolo, se noi siamo fortemente uniti a Lui. Nessun tipo di prova o di sofferenza potrà sciogliere questo legame, se noi siamo veramente convinti che il Signore è con noi, è a fianco a noi, è dentro di noi e ci sosterrà per sempre. Il grande poeta indiano Tagore ha scritto che la fede è come l'uccello che canta quando l'aurora non è ancora spuntata. È interessante questo che dice questo scrittore indiano, ed è interessante oltremodo vedere che Paolo non dice chi ci separerà dalla tribolazione, dall'angoscia, dalla persecuzione, dalla fame, dalla spada, ma dice chi ci separerà dall'amore di Cristo. La Bibbia ci racconta come l'Apostolo stesso, l'Apostolo Paolo e il suo collaboratore Silvano, in una prigione di massima sicurezza, nell'oscurità della notte, esercitarono la loro fede in un modo che umanamente parlando poteva sembrare all'epoca, ma ancora oggi, come delle persone svitate, fuori di senno. Ma loro esercitarono la loro fede in quella prigione cantando e lodando Dio. Sei un credente? Se sì, come sei messo con le angosce della vita e nelle difficoltà? Sappi che nessuno ti separerà dall'amore di Cristo. Non sei credente? Allora, amico, sappi che il Signore Gesù, oggi ti offre il suo amore. E spetta a te accettarlo. E sarà al tuo fianco sempre. E ti amerà del suo amore immenso. E non ti lascerà mai. Ma tutto questo, sai, amico, deve essere scelto da te. Bene, cari amici, il tempo vola e, come suol dirsi, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Matteo capitolo 28, versetti da 16 a 20. Il titolo che diamo a questo brano sono le ultime parole del Signore Gesù. Dice così: quando agli undici discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Diciamo che queste furono le ultime parole che il Signore pronunziò prima di ascendere al cielo. Succede a noi tutti che le ultime parole di commiato sono quelle che poi ci registriamo, no? E difficilmente dimentichiamo. Oltre auguri, oppure ciao, ti voglio bene, sono cose che non si dimenticano facilmente. E vediamo che le ultime parole che il Signor Gesù disse ai suoi discepoli possiamo riassumerle in 7 punti. Voglio dire che Gesù aveva iniziato il suo ministero in Galilea e lui aveva predetto queste parole: ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Il capitolo 26, versetto 32 di Matteo. Ebbene, quando Gesù risuscitò, l'angelo cosa disse a quelle donne al sepolcro? Andate, riferite ai suoi discepoli che lo vedranno in Galilea. E così si sono avverate le parole di quello che Gesù aveva detto. Perché proprio in Galilea dovevano vedere o rivedere di nuovo Gesù? Perché in Galilea Gesù fece potenti miracoli e quindi aveva iniziato il suo ministero lì. Quali sono state le opere che sono avvenute? Primo, non è poco quanto l'angelo Gabriele andò lì in Galilea, a Nazareth, e annunziò a Maria la nascita di Gesù. Vediamo che fu in Galilea che Gesù è cresciuto e la vita, la fanciullezza ci viene narrata in un modo profondo e ricco da chi? Dall'evangelista Luca, perché ci presenta Gesù come uomo che è nato sì in Giudea, ma che è cresciuto, ha vissuto in Galilea. E qui vediamo che Gesù, lui predisse: voi mi vedrete in Galilea. Sono stati 3 giorni di lutto quando Gesù era nella tomba. I discepoli si erano rinchiusi nelle case per paura di essere presi dai capi sacerdoti, ma il Signore tramite le donne aveva detto: voi venite in Galilea sul monte che io vi mostrerò e lì mi rivedrete. E io credo che sarà stata una grande gioia quando i discepoli hanno visto Gesù risorto, Gesù che era dopo 3 giorni risuscitato. Sarà stata una gioia di tanti. Il vedere Gesù risuscitato non fu un caso singolo, ma Gesù fu visto parecchie volte da chi? Dai suoi discepoli, dai suoi parenti, da amici, conoscenti, da persone singole. La prima in assoluto che vide Gesù risorto, abbiamo detto le volte passate, è stata una donna, Maria Maddalena, e così poi i suoi discepoli. E Gesù si fece vedere più volte anche da un gruppo di 500 persone. Quindi per togliere ogni dubbio che Gesù era veramente risorto dai morti. Quindi doveva essere certi che il messaggio che il Signore Gesù dava loro era veramente basato sulla morte e sulla risurrezione di Cristo. Perché se Gesù non fosse risuscitato, come dice l'Apostolo Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Per cui quanto i discepoli hanno visto Gesù risorto, da conigli, se possiamo dire, sono diventati che cosa?
dei leoni, hanno avuto la forza e il coraggio di affrontare il popolo. Quel Pietro che l'aveva rinnegato 3 volte affrontò persino la morte, il carcere, perché era sicuro che Gesù era risuscitato, che quelle cose che Gesù aveva dette erano vere. Triste leggere in questo brano che dice: alcuni dubitarono che Gesù era veramente risorto. E qui vediamo quanto è meschino e povero il cuore dell'uomo. Quante persone hanno visto miracoli nella propria vita e mettono in dubbio persino l'esistenza di Dio, che tutto parla di Dio. Purtroppo ci sono di queste, però dice qui la scrittura che molti lo hanno adorato. L'hanno adorato. E l'hanno adorato perché? Perché hanno riconosciuto che Gesù è veramente quello che aveva affermato di essere, la risurrezione e la vita. Ha affermato di essere Dio, il figliolo di Dio. Nessuna persona ha mai detto: io il terzo giorno risusciterò. Ma Gesù l'ha detto, perché lui è più che un uomo, lui è il figlio di Dio. La morte non lo poteva trattenere. E abbiamo visto nelle volte passate quante profezie si sono adempiute attraverso la morte, la sofferenza, il seppellimento, la risurrezione, l'ascensione di Gesù. Sono piene le pagine dell'Antico Testamento riguardo le profezie che sono adempiute nella persona di Gesù. Oggi qui siamo pochi, però se il nostro sguardo va su tutta la terra, oggi ci sono centinaia di milioni che adorano il Signore. Adorano il Signore in ogni dove, in ogni parte del mondo. E voglio leggere invece un paio di versetti nell'Apocalisse, che lì ci sarà il più grande, unico, stupendo culto di adorazione e lode, che non avrà mai fine quando saremo nel cielo. Infatti in Apocalisse capitolo 5, versetto 11 e 12, dice qui l'Apostolo Giovanni, in una visione, dice: e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: degno l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Miliardi e miliardi di angeli e milioni di santi, di credenti lodano, adorano, innalzano, glorificano Gesù nel cielo, che siede alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Nell'Apocalisse vediamo che il Padre, colui che siede sul trono, e all'agnello siano la gloria, la potenza, l'onore, l'adorazione e la sapienza e la forza. Quindi con gli occhi della fede noi vediamo che un giorno saremo lì fra quelle schiere, non per i nostri meriti che non abbiamo o perché ce lo siamo guadagnato, assolutamente. Tutti salvati per grazia. Nessuno nel cielo potrà dire: io me lo sono guadagnato il cielo, o perché ho fatto delle buone opere. Non esistono. Tutti diranno: tu ci hai comprati con il tuo sangue e ci hai fatti al Dio tuo sacerdoti e re. Sacerdoti e re. Noi veramente lo vogliamo adorare con tutto il nostro cuore. Vediamo che l'Evangelo di Matteo inizia con l'adorazione ai re magi e finisce con l'adorazione di queste persone che hanno visto Gesù risuscitato. La grande testimonianza, che cosa Gesù dice di se stesso in questi versetti? Cosa dice Gesù di se stesso? Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Voglio aggiungere un altro paio di versetti dove Gesù dice in Giovanni 17,2:
poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E in Colossesi 1,16: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Che cosa vuol dire questo? Gesù ha ricevuto dal Padre suo ogni autorità nel cielo e sulla terra. Immaginate un po', Gesù ha al suo servizio nel cielo tutti gli angeli, tutti gli arcangeli, tutti i cherubini, i serafini, sono tutti al suo servizio. Perché Gesù è il Signore dell'universo. E qui dice l'Apostolo Paolo in Colossesi, lui è il creatore delle cose visibili e invisibili. Quel Gesù di Nazareth che si è abbassato così tanto per amore nostro, lui è il creatore di tutte le cose. E se le creature celesti sono sottomesse a lui nel cielo, quanto più lo saranno quelle che sono sulla terra. Lui è menzionato nell'Apocalisse che Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi tutti i re, tutti i potenti, tutti i dittatori, tutti gli imperatori sono sottomessi a Lui. Lui è al di sopra di tutti. E un'altra cosa voglio aggiungere per nostra consolazione. Qualcuno potrà rapirci dalle mani del Signore? C'è qualcuno che potrà rapirci? Non esiste. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, sono versetti bellissimi, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Nell'Epistola di Giuda dice, versetto 24, ora colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile con giubilo, al Dio unico Salvatore nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà e forza e potestà da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen. Gesù ha nelle sue mani la nostra vita. Nessuno potrà mai rapirci. Ed è meraviglioso qui quello che dice l'Apostolo Pietro, la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Noi siamo negli ultimi tempi. E in questi ultimi tempi che cosa succede? Succede che l'uomo in genere diventa più apostata, si allontana sempre di più da Dio. Oggi è difficile trovare persone con un cuore ricettivo, con un cuore aperto, con un cuore che veramente sentono il bisogno di avvicinarsi e di vivere con Dio. Sono pochissime le persone, sono nel bisogno, ma non ne vogliono sapere di Dio. Non c'è più fedeltà, non c'è più amore per il Signore. Ebbene, Gesù dice, ogni potenza, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Allora voglio dire alcune cose. Gesù è l'unico mediatore che ci conduce a Dio. Non ce ne sono altri. Gesù è colui che ha vinto il mondo. Gesù lo disse, nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Che bello sapere che Gesù è con noi, è dalla nostra parte, che noi siamo dalla parte del più forte. Il mondo può fare quello che vuole, nessuno potrà mai rapirci dalle sue mani, dalle mani di Gesù. Non esiste questo, non esiste. Noi siamo custoditi. Come dice l'Apostolo Paolo ancora in Colossesi, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Prima di arrivare a noi, dovrebbero abbattere Dio e dovrebbero abbattere Gesù e poi raggiungeranno noi. Ma possono abbattere Dio? Possono abbattere Gesù? Impossibile. E una cosa, Gesù, avendo detto io ho potestà nel cielo e sulla terra,
Nel cielo lui è proclamato re e coronato di gloria e d'onore, ma sulla terra ancora non è avvenuto questo. Dov'è che Gesù regna sulla terra? Dove regna Gesù sulla terra? Gesù regna solo nei cuori di quelli che l'hanno accettato, perché un cuore rigenerato già adora il Signore, lo onora, lo glorifica. Poi Gesù non regna, in milioni e miliardi di persone Gesù non regna, e Gesù non regna nel mondo come re dei re, anche se lui è al di sopra di tutti. Però verrà il tempo in cui lui verrà per regnare, e il suo dominio, dice la scrittura, sarà da una parte all'altra del mondo. Lui dominerà su tutti i popoli della terra, affluiranno a Gerusalemme da per ogni parte del mondo per adorare il Signore. Questo verrà durante il millennio e tutti i popoli riconosceranno che Gesù è il Signore. Un altro punto che vorrei sottolineare è che Gesù disse: andate per tutto il mondo, andate per tutto il mondo. A chi è rivolto questo comando? Ai suoi discepoli. Andate, cioè muovetevi dalle vostre case e andate, uscite fuori. Fino a quando dura questo mandato? Sino alla fine dell'età presente. L'apostolo Paolo incoraggiava suo figliolo spirituale Timoteo dicendo queste parole: predica la parola, insiste a tempo e a fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con gran pazienza e sempre istruendo. Cioè non dobbiamo perderci d'animo se le persone a volte sono dure. Ci sono persone che, grazie al Signore, c'è qualcuno che è interessato. E qui dice l'apostolo Paolo: insiste a tempo e fuori di tempo. Noi siamo chiamati. L'Evangelo deve essere predicato in tutto il mondo, a tutti i popoli, in ogni lingua. E grazie a Dio uomini fedeli ci sono nel mondo che arrivano anche fino all'estremità della terra per portare l'Evangelo. Cosa disse anche Gesù in questo comando? Andate insegnando loro tutte le cose che vi ho comandate, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnare che cosa? Che cosa dobbiamo insegnare noi alle persone? Nell'Evangelo di Luca, queste sono l'ABC dell'Evangelo, l'ABC. In Luca capitolo 24, versetto 46-48, dice così, quello che disse il Signore Gesù alle due discepoli sulla via di Emmaus. Ripeto, Luca capitolo 24, versetto 46-48, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose, insegnando a ravvedersi, alla remissione dei peccati, quindi alla conversione, insegnando. Questa è l'ABC, la prima cosa che noi dobbiamo dire alle persone quando vogliamo evangelizzarli. Dobbiamo parlarci che si devono ravvedere, che si devono pentire, che si devono convertire. Un bambino di 6 anni che va a scuola non può iniziare con le cose difficili, deve iniziare a imparare già a prendere la penna in mano, imparare le lettere dell'alfabeto, cominciare a scrivere. Ebbene, l'alfabeto per portare l'Evangelo è quello di parlare alle persone: tu sei un peccatore, tu sei una peccatrice, tu sei perduto, tu sei in difetto davanti a Dio, ti devi ravvedere. La nascita di nuovo ci vuole. Se non c'è la nascita di nuovo, la persona non può andare avanti. Se un bambino non nasce, non puoi istruirlo, non puoi mandarlo a scuola. Bisogna prima nascere. La nuova nascita è la prima cosa in assoluto che la persona deve fare. E questo può avvenire soltanto mediante il ravvedimento, il pentimento dei peccati. Altrimenti non capirà niente. Può avere il battesimo per immersione. E dopo dice insegnare, c'è un qualche cosa di sostanzioso. Prima c'è, possiamo dire, l'apostolo Pietro lo chiama
il latte spirituale che si dà ai bambini, ma dopo c'è il cibo sodo della dottrina. Dove troviamo il cibo sodo? In tutta la scrittura. In tutta la scrittura. Vedete, io incoraggio ancora di leggere tutta la Bibbia, perché se noi leggiamo soltanto una porzione della Bibbia, non abbiamo il quadro completo del piano e della rivelazione di Dio. Dobbiamo leggere dalla Genesi all'Apocalisse. Se uno vuole studiare il corpo umano, non può studiare solo la testa, no? Oppure i piedi, oppure il ventre. Deve studiare tutto il corpo umano. Quindi la Bibbia va studiata per intero, non escludendo anche l'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento è nascosto nel Vecchio e il Nuovo rivela il Vecchio. Se vogliamo capire il Nuovo, dobbiamo conoscere il Vecchio. E se dobbiamo capire il Vecchio, dobbiamo conoscere anche il Nuovo. I due vanno insieme. E Gesù disse: insegnate loro tutto quello che sta scritto, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio ed utile a insegnare, a correggere, educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno. Quindi vogliamo crescere sani, robusti nella fede, dobbiamo conoscere la parola di Dio e dobbiamo attenerci a quella parola. E quando noi abbiamo iniziato un cammino col Signore, dobbiamo essere fedeli alla sua parola, non a quello che dice l'uno o dice l'altro. Cosa dice il Signore? Cosa mi insegna la parola di Dio? Troviamo centinaia di volte, quando Mosè parlava al popolo di Israele, non dice: guarda, io penso, no. Così dice il Signore. Così dice il Signore. No Tizio, Caio, Sempronio, o il pastore o il teologo, no. Cosa dice il Signore nel contesto di tutta la parola di Dio? Altrimenti usciamo fuori dottrina e non facciamo più la volontà di Dio, ma facciamo la volontà degli uomini. Questo mandato di andare e predicare l'Evangelo, come può avvenire? Di chi abbiamo bisogno? Di chi abbiamo bisogno per adempiere a questo mandato? Di chi? Lo Spirito Santo. Il Signore Gesù disse, capitolo 1, versetto 8 di Atti: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Fino all'estremità della terra. Portare l'Evangelo non è facile. La timidezza è un ostacolo nella mia vita, nella nostra vita, a parlare agli altri dell'Evangelo. Dobbiamo vincerla. Come possiamo vincerla? Se lo Spirito Santo è in noi. Se lo Spirito Santo è in noi, ci dà questa forza. E voglio concludere con la grande promessa che il Signore fece. Cosa disse il Signore? Le ultime parole? Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Siamo certi che il Signore è qui con noi, nei nostri cuori, nella sua Chiesa. Lui è presente ed è meraviglioso avere il Signore. Gesù, quando era sulla terra, potevano toccarlo, potevano sentirlo, potevano vederlo. Bello, potremmo averlo avuto anche noi questo privilegio. Ma la cosa più bella, sapete cos'è? Che Gesù vive nella nostra vita. Perché Gesù, essendo nei nostri cuori, noi sentiamo che cosa? La sua gioia, la sua pace. Lui ci consola. Lo Spirito Santo che in ogni credente ha il Padre e il Figlio, nella persona dello Spirito Santo. E Gesù questo ce l'ha promesso, che Lui sarà con noi tutti i giorni della nostra vita, sino all'ultimo respiro, fino a quando gli angeli di Dio portano la nostra anima in cielo. Noi siamo sua proprietà e questa è una grande consolazione, sapendo che Lui ha vinto la morte, ha vinto il mondo, ha vinto Satana, ha vinto tutto. Lui è al di sopra di tutti e gli siamo costati cari
a prezzo del suo sangue. Uno che ha versato il suo sangue per comprarsi qualcuno, non penso che poi lo buttano, che è prezioso. E questi siamo noi, ma non per i nostri meriti, ma per la sua grazia. Noi con tutto il nostro cuore vogliamo adorarlo, ringraziarlo. Lui è la nostra salvezza, la nostra vita. Le sue promesse sono le migliori assicurazioni. Oggi non c'è sicurezza. E io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo dice il Signore. Non c'è cosa più bella. Quindi Lui è qui con noi e vogliamo adorarlo, ringraziarlo. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

cuore pieno di coraggio, allo stremo tengo il passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Benedetta fragilità, imperfetti e amati. La rubrica di RWS Accendi la speranza, dove la fragilità trova il suo spazio. Insieme a me Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta cristiana di indirizzo sistemico relazionale, e Sephora Motta, PESE di HPS Charity, fotografo, filmmaker, documentarista. Benvenute.
2: Ciao Daniela.
3: Ciao Daniela.
1: La domanda che oggi vogliamo porci: guarire o abitare la fragilità? E come spunto per questa puntata ho scelto un testo scritto dall'Apostolo Paolo, Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 9, dove sta scritto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Come dobbiamo rapportarci, ecco, con la nostra fragilità, prima con la nostra e poi anche con quella degli altri, perché siamo tutti fragili, non c'è nessuno che può dire di essere perfettamente forte o integro. Parto da te, Sephora, volevo chiederti se hai visto Dio costruire e a volte scavare nelle tue ferite per creare meraviglie.
2: Assolutamente sì, è quello che vedo ormai da 9 anni a questa parte. Dicevi prima guarire o abitare, io credo che entrambe le cose per ferite magari diverse. Ci sono ferite che secondo me sono impossibili da guarire perché è semplicemente la condizione umana. E alla quale ci dobbiamo abituare, anche accettare la propria condizione. Altri invece che secondo me guarirle ci può aiutare a trasformarle in bene, quindi non soffrirne più, ma sfruttarle proprio per il regno di Dio. Questo è quello che ho tentato di fare in questi anni, solo ed esclusivamente con la grazia di Dio, perché ho visto guarire appunto alcuni buchi interiori che mi sono portata dentro per molti anni, e altri invece li ha lasciati come un varco aperto per poter comprendere, per poter accogliere, per poter interagire con coloro che stanno vivendo la stessa condizione. Io dico sempre che ci sono delle condizioni che proprio come con Paolo è successo, delle condizioni necessarie, secondo me, per un livello anche spirituale, lasciami utilizzare questo termine, in base anche a quello che è la propria chiamata. Era necessario probabilmente che Paolo vivesse un po' la sua spina nella carne, proprio per fare in modo che il regno di Dio fosse ancora più visibile attraverso la sua vita. È un po' come la Valle del Bove che noi abbiamo qua in Sicilia. Che cos'è la Valle del Bove? È una conca, una valle, in realtà è stato un collasso geologico, una tragedia di tantissimi anni fa, che in qualche modo però è diventata una sorta di protezione per coloro che abitano nei paesi, nei vicini. Quella valle lì è diventata in realtà un luogo in cui la lava viene incanalata, si confluisce tutta lì proprio per proteggere i paesi vicini. Ecco, a volte secondo me un po' le ferite possono essere un po' come la nostra Valle del Bove dell'Etna, della nostra Sicilia. Una volta che l'abbiamo guariti, quindi non è più una tragedia, non è più una devastazione, però resta conca, cioè resta una zona dove altri possono rifugiarsi, un grembo dove altri possono essere accolti. Questo secondo me è quello che in qualche modo, chissà, è successo a Paolo ed è quello che è successo alla mia vita, cioè quella valle dentro di me che è stata appunto la depressione maggiore è diventata porta di speranza, come dice la parola di Dio in Isaia, per migliaia di persone poi in Tanzania, perché da quella malattia, tra virgolette, diciamo così, da quel disturbo ne è nato in realtà una grande misericordia per migliaia di persone.
1: Barbara, volevo così farti una domanda che ha a che fare con le ferite emotive. Io ho letto diversi libri di David Simmons, che è stato un pastore metodista, missionario, scrittore e professore statunitense, e lui è stato un po', forse, uno dei pionieri dell'integrazione tra il counseling psicologico e la teologia cristiana. E secondo Simmons la grazia di Dio non cancella in maniera magica quella che è la componente umana, quella che è la nostra storia, di opera proprio nella fragilità, quindi diventa un po' lo spazio di Dio per cercare di aiutare l'essere umano, e quindi non deve essere una colpa che l'essere umano deve nascondere. Quindi per guarire emotivamente ci vuole tempo, ci vuole un percorso di perdono, a volte verso se stessi, verso gli altri. Lui dissente da quelle frasi: se hai abbastanza fede, allora tu non dovresti essere depresso, se tu hai fede, certi problemi o certe paranoie non dovresti averle, e così via. Perché lui ha visto come tantissimi cristiani soffrono di problematiche che sono legate alle fette emotive, e che quindi, pur essendo persone di fede, hanno delle fragilità. E quindi per Siemens la fragilità umana non è l'ostacolo alla fede, ma è proprio dove la fede si incarna, dove trova forse quel terreno di cui parlava Sefer, proprio lì nei buchi, nella valle, che qualcosa si può costruire. Barbara, rispetto a, insomma, quelle che sono, diciamo, un po' le esperienze, le tesi di Siemens, perché ha lavorato tanti anni e ha conosciuto tantissimi credenti e quindi ha cercato di aiutarli, secondo te qual è il verbo più appropriato, guarire o abitare?
3: Intanto dovremmo interrogarci su che cosa significa la parola guarire. Perché guarire a volte nell'accezione medica vuol dire togliere, no? Togliere qualcosa, togliere un sintomo, eliminare una patologia, eliminare un corpo estraneo, no? Che è cresciuto dentro di noi, ma possiamo togliere un pezzo di noi, cioè possiamo togliere qualcosa che fa parte della nostra storia, che fa parte di come ci siamo costruiti. E allora qua il verbo guarire prende un'altra forma, no? Prende forse una forma di abitare, convivere, accogliere, accettare e trasformare. Perché ovviamente come ci siamo costruiti. E allora qua il verbo guarire prende un'altra forma, no? Prende forse una forma di abitare, convivere, accogliere.

0: dove è stata fatta la ferita. Cioè, come dicevi tu, Daniela, a volte andare avanti vuol dire andare un po' oltre la ferita, no? E prendersi la responsabilità della propria vita adulta, della propria crescita. Credo poi che sia importante che noi non separiamo nettamente, come è stato fatto e come viene fatto ancora recentemente, le due vite, cioè la vita spirituale e la vita emotiva, la vita carnale, cioè perché non sono due percorsi distinti, perché noi siamo una cosa sola, noi non siamo due cose. E quindi in molte narrazioni c'è l'idea, forse anche questa interpretazione un po' estrema di Paolo, no? Di dover cancellare una parte per far crescere l'altra. Ma è come se nel cammino le due parti si incrociano, si intersecano e crescono entrambe.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con Barbara Guidotti. Allora, Barbara, stavi parlando di queste due parti che in realtà non sono così separate, ma si intersecano e si influenzano. La nostra vita spirituale, la nostra relazione col Signore, poi in qualche maniera incide sulle nostre emozioni, su come vediamo il futuro. Perché quando noi siamo con una relazione più stretta col Signore, certe cose ci spaventano di meno rispetto a quando noi ci allontaniamo da Lui. Quindi con Lui tutto ci sembra un po' più facile, comunque non ci sentiamo soli. Secondo me è importante, Barbara, approfondire questo aspetto. Non siamo due parti separate, l'uno influenza l'altro. Oggi si dice anche per quanto riguarda la salute, e quello che mangi influenza anche quello che pensi, perché ci sono dei legami legati all'intestino e quindi alla produzione di neurotrasmettitori.
0: Appunto, noi dobbiamo ragionare su come, per esempio, la spiritualità può essere una risorsa per l'emotività, ma non soltanto in termini consolatori, perché molto spesso viene un po' venduta all'interno delle chiese un po' come un aspetto consolatorio, cioè se hai il Signore ti cambia un po' lo sguardo. Che in parte è vero, no? Ma non dovrebbe essere solo quello. Cioè, come attraverso lo Spirito Santo e con il Signore noi possiamo lavorare sulla nostra vita umana? Cioè, come noi possiamo lavorare sugli aspetti umani di noi attraverso la spiritualità? Cioè, questo è tutta una parte che è molto carente, sia nelle chiese, sia anche nelle forme a volte anche di consulenza cristiana, cioè il fatto che la crescita emotiva si intreccia con la spiritualità e quindi mentre noi cresciamo spiritualmente, cresciamo anche umanamente, ma non togliendo la nostra umanità, ma in qualche modo facendo fiorire la nostra umanità. Perché altrimenti il Signore non ci avrebbe messo in questo passaggio di vita. Cioè, questo passaggio di vita ci è stato dato perché noi possiamo essere completamente umani, come è stato Gesù, perché noi possiamo farlo nella nostra umanità da esseri spirituali che poi torneranno in una dimensione completamente spirituale. Però questa forma di ascetismo, no? Cioè, che è come se noi qua facessimo una vita di serie B. E arriveremo alla vita di serie A solo nel futuro, fa sì che noi non lavoriamo in questa vita per la nostra crescita. La nostra crescita, lo possiamo dire in un modo semplice, la nostra crescita è luce per le genti, cioè è luce per il mondo. Mentre se noi prendiamo che siamo solo degli esseri appunto brutti, sporchi, che non hanno niente di buono, non porteremo niente di buono e non daremo neanche no a noi la possibilità di andare verso il proposito che Dio ha costruito per noi per questa vita, non per la prossima vita. La prossima vita sarà ancora meglio, ma per questa vita.
1: Stefano, vuoi dire qualcosa rispetto a questo argomento che è molto importante, che ci ritroviamo sempre una volta a scontrarci tra la realtà spirituale come se fosse diversa da quella poi umana?
2: Io ci sono proprio cresciuta in questo ambiente, cioè quello di dover approfondire l'aspetto spirituale e dover invece abnegare tutto il resto, la parte invece carnale, come se il corpo abitasse una dimensione completamente diversa dallo spirito. È come se l'anima sia qualcos'altro di ancora diverso dal corpo.

0: dallo spirito, ma la verità è che sì, sicuramente sono tre dimensioni diverse, però in realtà poi studiando anche il testo biblico in maniera più seria, facendo anche esperienze di vita un pochettino più mature, ci si accorge molto presto che le tre cose sono assolutamente strettamente legate. Ogni volta che noi non ci prendiamo cura del nostro corpo, spiritualmente siamo KO. E ogni volta che spiritualmente siamo KO, difficilmente riusciremo a pensare cose positive nel nostro cuore. Cioè, è esattamente, sono tre giardini, che se non coltivate contemporaneamente rischiano di trascinarsi l'altro. Quindi io negli ultimi soprattutto anni mi sto accorgendo che non esiste una vita spirituale se non c'è una cura reale del proprio cuore, della propria psiche, ma anche del proprio corpo, cioè della propria anche alimentazione, per esempio, oppure dell'attività fisica. Cioè, lo vedo proprio tutti i giorni della mia vita. Io posso studiare la Bibbia quanto mi pare, però se faccio fatica a prendere tutto il resto, seriamente della mia vita, ne risente anche il mio spirito, così come le altre parti. E quindi, ecco, negarne una parte significa, secondo me, creare un cortocircuito su una natura che è stata fatta da Dio per essere tutti e tre le cose e tutti e tre le nostre dimensioni, spirito, anima e corpo, devono comunicare tra loro e devono essere curate nello stesso modo.
1: C'è un testo biblico dell'Antico Testamento che a volte forse non è compreso al meglio. Quando Dio dà delle indicazioni sull'alimentazione, dice: non mangiate queste cose, siate santi perché io sono santo, non vi contaminate. Io mi chiedevo: ma che c'entrano la santità col cibo? Evidentemente anche il cibo ha un effetto più su quella che è la nostra santità, su quello che è la nostra salute mentale, eccetera. Grazie allora, Barbara, grazie a Sephora, alla prossima.
0: Ciao Daniela, ciao Barbara.
2: Ciao Daniela.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti. Sì.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.